0: Mix e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
0: Kiss Kiss.

0: musica più bella. Portami a casa, Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo, con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
2: Oh, finalmente un po' di relax.
3: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Kiss, kiss. Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: Finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it. Yes,
1: yes. Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: c'era un'alba, ragazzi, davvero meravigliosa, colori sì.
1: Hai visto
0: pazzeschi.
1: Che colori? Mai visti?
0: Ho fatto
1: anche
0: una foto, ho fatto una foto molto bella, c'era uno scorcio bellissimo, era rosa, arancio.
1: Ne vuoi vedere un altro?
0: Sì, dopo di cosa? Faccio... Di scorcio? Di
1: sì. Ti faccio vedere uno scorcio.
0: Lo scorcio è quella cosa per cui poi a un certo punto si vede altro.
1: Esattamente.
0: Ho come la netta impressione che sia uno scorcio e basta.

0: E anche oggi il mondo pesa meno con il Pippo Pelo Show, ma io no. Insomma, diciamo che.
1: Ah, oggi sei leggero? Cioè,
0: se, no, non peso meno, dico. Perché il problema, la sigla, cioè, se li ascolti, il mondo pesa meno.
1: Ah, ok, ok.
0: Io invece non peso mai meno.
1: Parafrasi e commento.
0: Va
1: allora,
0: bene.
1: Buongiorno, finalmente è arrivato anche il weekend. Ne abbiamo un sacco di cose importanti da fare
0: oggi,
1: in questa
0: qui
1: puntata.
0: Nel Pippo Pelo Show, sì, è pieno.
1: È pieno perché abbiamo il momento dance attesissimo, abbiamo degli scherzi, però
0: questa volta non li faccio io.
1: La sorpresa è che questa volta non li ha fatti Pippo, ma sono stata io a fare degli scherzi a delle persone.
0: Vediamo se Adriana può avere il patentino per gli scherzi, Non è una cosa che uno prende così.
1: Sì, sai che ho detto, ma quasi vorrei che Chess mi desse il patentino per gli scherzi.
0: Decido io se
1: Chess,
0: ce l'hai.
1: Ovviamente Pippo Pelo.
0: Ascolti,
1: okay?
0: Sì, perché Adriana, come i miei fratelli, quelli più cari, mi chiama Cesare, che è il mio nome, vero?
2: E
0: abbrevia chiamandomi Chess.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Mi sembra molto carino.
0: Il mio soprannome a casa era Cesso.
1: Esatto.
0: Da Cesare.
1: Cesso, vedi? Non fa una piega.
0: Sì.
1: Ok. Allora, oltre il 30% delle coppie ammette di dormire felicemente. Qui me l'hanno messo, io non lo so, lo vorrei togliere. Di dormire in letti separati, va bene?
0: Sì.
1: O addirittura in camere diverse durante i giorni feriali. Qual è il motivo? Ce ne sono tanti. Io personalmente posso darvene qualcuno. Quando ci sono pure i bambini molto piccoli, finisce che poi ci si divide. O
0: l'aria.
1: Quando ci sono due bambini.
0: L'aria.
1: No, questo non lo so.
0: Sì.
1: Il russamento, sì.
0: Il russamento.
1: Quella
0: caldo.
1: È una delle cause. Ho tante persone a meccare che dormono in camere separate per via del fatto che uno dei due russa.
0: Allora, d'estate, quando fa molto... Io parla uno che dorme sempre da solo.
1: Sì,
0: cioè,
1: ma russi 99%, tu?
0: Non lo so. Deve dire qualcuno che...
1: No, non so esatto. Se... Scusa.
0: Però a volte me ne accorgo
1: qualche
0: che lo
1: volta,
0: sento.
1: Ecco,
0: sento,
1: si ha consapevolezza del fatto
0: ciò,
1: di russare.
0: Mi
1: sì.
0: fa molto piacere dormire da solo, è una cosa che apprezzo moltissimo.
1: Sì.
0: Perché, e mi chiedo sempre come fanno le persone invece che hanno
1: un partner, una persona
0: palamita o un palamito accanto. È che io, quando si riscalda quella parte del letto,
1: sì.
0: Senza, ormai in automatico, dormendo, mi metto in quella fresca.
1: A occhio e croce, conoscendo la tua gentilezza, la butteresti a terra. Conoscendo i tuoi.
0: Ormai in automatico, dormendo, mi metto in quella fresca.
1: A occhio e croce, conoscendo la tua gentilezza, la butteresti a terra. Conoscendo i tuoi modi di fare,
0: mi metto
1: carina.
0: In

0: zizzinella in bocca.
1: In letti separati e camere separate.
0: Tu dormi con la zizzinella in bocca?
1: No.
0: Cioè una cosa da portare alla bocca per dormire serena?
1: No, no, però fino
0: si dice ragazzi, zizzina la bocca, sì. Significa che dorme sereno con il latte materno, sì,
1: sì, si riproduce la scena di quando eravamo contenti
0: tu
1: e tranquilli.
0: Tu non dormi con la zizzinella.
1: No, però fino all'età di 11 anni, sì. Fino all'età di 11 anni, che è tanta roba, ho succhiato il dito.
0: Ah, vedi?
1: Questo.
0: Poi hai smesso?
1: Ho smesso, sì. Un sacco di rimedi, di peperoncino... All'epoca del sì.
0: Mettevano tutto per
1: e adesso mio nipote c'ha la stessa abitudine mia. No, col nipote cala tutto.
0: E questa base
1: in mezzo un bambino.
0: Questa base sotto che si vuole incuneare, Adriano. Che c'è? Pippo. Che c'entra? Era una bambina, succhiava il dito e.
1: Vuoi vedere quanti genitori di bambini che hanno questa abitudine?
0: Sì, con le dita consumate dei bambini.
1: Fa il callettino. Sì. Allora, dormite in letti separati? Avete avuto una fase in cui dormivate in letti separati? Per quale motivo? C'è chi dorme in camere separate? Garantiamo la privacy. Anche se vi vergognate, non vi preoccupate.
0: E se volete
1: ascoltiamo
0: dire,
1: e non giudichiamo.
0: E se volete dire perché lo pensate che è assurdo che una coppia dorma in letti separati, lo potete dire tranquillamente.
1: Ecco.
0: Questo è il programma che fa per voi. Parlate chiaro. Qua si parla chiaro. Poi ognuno la pensa
1: buono su. Ha interpretato il pensiero di molti.
0: Esattamente.
1: Molti ritengono che dormire in letti separati sia uno scandalo.
0: Basta, prego,
1: dai, andiamo sotto la doccia.
2: Le canzoni. Sotto la doccia.
3: Gira il sole, gira intorno a te, che sembra sole anche di notte. Gira il sole, gira intorno a te, che sembra sole anche
0: brava
3: di notte.
0: Brava questa cantante.
1: Bravissima, mi ha regalato dei girasoli.
0: Chissà, magari
1: settimana.
0: Suona anche la chitarra questa cantante.
1: Mm-hmm. Con le gambe aperte. Quella...
0: No, c'è la chitarra di Giorgia qua. Sai che questo disco era prodotto da Pinuccio Daniele?
1: Certo. Allora, qualcosa l'ho imparato a Pippo anch'io. Dal 1999 su Radio Kiss Kiss vi suoniamo un pezzo bellissimo. Lei è Giorgia con Girasole.

0: di Verona per i Music Awards. La salutiamo, l'abbracciamo.
1: Grande Giorgia, è sempre un piacere ascoltarla qua a Radio Kiss Kiss. Allora, sono le 7:10 del mattino, buongiorno a tutti voi. Abbiamo cominciato la puntata parlando del fatto che tantissime coppie, un dato di fatto, non lo diciamo noi, dormono in letti separati, addirittura in camere separate. I motivi sono tantissimi. Anche l'esigenza di avere uno spazio proprio, personale. Non è detto che ti sposi, vai a convivere, non puoi avere più un letto tuo, uno spazio tuo, indipendentemente dall'altra persona.
0: Abbiamo Asia da Salerno. Ciao Asia, buongiorno.
1: Ciao Asia.
2: Ciao.
0: Come buongiorno. Stai? Piacere di conoscerti, Asia.
2: Tutto bene.
1: Allora,
0: anche
1: Asia,
0: a noi.
1: Tu ammetti di dormire letti separati perché avete una bimba di un anno e mezzo, quindi tu dormirai con la bambina, vero?
2: Dipende. Ultimamente sto dormendo io in realtà sul divano, non su un altro letto, però
0: letti separati.
2: Però spesso
0: sì.
2: dormo io con la bambina e lui sul divano.
1: Ma ecco, sul divano l'hai sbarcato.
0: L'ha sbarcato sul divano, poverino.
2: Sì, vabbè, è un divano comodissimo.
0: Una
2: vabbè.
0: Prece per quest'uomo. Un divano,
1: è un divano
0: comodissimo, sto cazzo, scusami.
2: Io, no, anche lui lo dice.
0: Allora, io sul
1: anche
0: divano non dormirei manco se mamma. Io non mi sono mai addormentato sul divano.
1: Tendenzialmente considerano sempre i divani come comodi.
0: Sì,
1: e
0: se è una
1: a dormire
0: fuga dalla
1: lì.
0: Moglie, spesso diventa comodo il divano.
1: È vero, vero, vero.
0: Perché spesso è una fuga dalla moglie, ma questa non è una fuga perché è lei che l'ha sbattuto sul divano.
2: No,
0: però
2: non
0: Asia,
2: l'ho sbattuto io, è la bimba.
0: Ah, la
1: che
0: bimba.
1: Non vuole stare in culla, vero?
2: No, per niente. Ogni volta che la mettiamo, dopo 2 secondi si alza.
1: Io pensavo, vedi. A un certo punto ho cominciato a pensare che nella culla ci fosse un cactus o delle spine. Perché era bello, buono e tranquillo, lo infilavo in culla.
2: Esatto.
1: E quindi, wow. Sì, vabbè, non ti preoccupare, passerà anche questa fase.
0: Senti, da quanto tempo siete sposati?
2: Siamo insieme da 6 anni.
0: State insieme da 6 anni, convivete da 6 anni?
2: No, conviviamo da 2 quando
0: da 2 anni
2: nata la bimba.
0: E dopo 2 anni già siete a letti separati, un po' presto.
2: Vabbè, ma è solo per lei, cioè quando lei non c'è dormiamo insieme.
0: Sì, io ho amici che sono stati molto severi con i bambini, li ha messi subito nella
2: ci
0: loro camera.
1: No, non pensare
0: non
1: a queste
0: farli,
1: cose.
0: Per non farli influenzare la coppia.
1: No. Sì, il co-sleeping, io sono totalmente a favore del co-sleeping, tienila quanto vuoi con te e va bene.
0: Vabbè. Adesso noi non sappiamo cosa fa bene al bimbo, se è giusto metterlo.
1: No, le linee guida
0: bimbo,
1: le linee guida dicono che fa bene
0: le
1: il co-sleeping.
0: Guida, sì.
1: Le linee guida.
0: Fica poi le linee
1: non
0: guida.
1: Non si può lasciar piangere un bambino in culla, dai, su via.
0: Perdonami Asia, ma il nostro Pica dice di avere le linee guida, ma qualcosa deve essersi rotto per strada sulle linee guida, perché la moglie l'ha sbattuto fuori proprio di casa, non sul divano, ma quindi qualcosa si è rotto sulla linea.
1: Lui dorme proprio in un'altra casa, capito?
0: Sulla linea guida di Pica. Asia, va bene.
1: Asia, grazie, ascoltaci sempre, ti abbracciamo forte.
2: Grazie a voi, kiss a tutti.
0: Grazie Asia, ascoltaci sempre. Adriana, sei pronta a fare scherzi?
1: Pippo, mi sento un po' sottesame.
0: A me mi fa troppo ridere.
1: Dai, però li ho fatti anche altre volte, sempre nella stessa occasione.
0: Quando fai gli scherzi sembri la bambina che ha fatto la marachella.
1: Sì,
0: vedi?
1: Allora, tra un po', prima parte degli scherzi che ho fatto, li ho fatti ad alcuni amici di Pippo e tra un po' capirete perché.
0: Che sono anche amici tuoi,
1: qua.
0: Ne hai approfittato,
1: sì,
0: perché sono anche amici
1: certo,
0: tuoi.
1: Certo, mi conoscono. Peggy Goo e Aira Star.

0: finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it. Yes,
1: yes. Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Yes, yes. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Grazie Ernia con Dedica, questo giovane cantautore italiano.
2: È
1: secondo
2: molto
1: me
2: bravo.
1: È bravissimo.
2: Molto, molto, molto.
1: Bravo Ernia. Complimenti.
2: Allora Pippo, la mia dedica per te, perché diciamo tra le varie cose si è lamentato pesantemente del fatto che io non gli avessi scritto nessuna parola ad effetto per il suo compleanno.
1: Allora, puoi mettere un applauso per favore nel Pippo per lo show tra Peppino, Giuseppe, scusami, Pica, Anna Chiara e Adriana. Vince il messaggino d'oro Anna Chiara.
2: Vabbè. Anna Chiara si è impegnata.
1: È l'unica che mi ha mandato un messaggio emozionante. Scusate, io
3: però io l'ho mandato a mezzanotte.
1: Cioè, ho festeggiato 60 anni. Pica mezzanotte 00 mi manda gli auguri. Vabbè, posso accettare. Anna Chiara mi manda un messaggio bellissimo la sera
2: del compleanno.
1: Del compleanno. E ho atteso. Anna Chiara si sarà dimenticata. Invece poi ha scritto il poema. E Peppino, manco gli auguri.
2: No, vabbè.
1: No, esattamente, zero.
2: E Adriana, la banalissima Adriana, telefonata alle 5 del mattino.
1: La telefonata, Pelo, tanti auguri. Questo è stato, diciamo.
2: Allora, visto che non mi piace essere scontata, altrimenti non sarei qua al tuo fianco, la mia dedica per te è in qualche modo l'avere ereditato da te un mestiere.
1: Bene.
2: Abbiamo fatto degli scherzi. La piccola premessa è che, diciamo, Pippo Pelo ha compiuto 60 anni mercoledì scorso, quindi l'altro giorno, però ci sarà un grande party. Ma quando dico grande party, dico davvero grande party. E all'interno di questo party ovviamente succederanno delle cose. Io ho provato a chiamare alcuni amici, ovviamente che conosco, e gli ho fatto credere loro delle cose. Sentite.
4: Pronto?
5: Gian Alfonso?
4: Adriana, buongiorno.
5: Buongiorno. Come? Bene.
4: Dai.
5: Allora, Gian Alfonso, ti devo dire un paio di cose.
3: Già mi fa ridere.
4: Sì.
5: Allora, sempre per la festa di Pippo.
4: Ah.
5: Tutto il resto del party è una sorpresa, però questa cosa te la voglio dire, infatti chiamerò tutti. Allora, lui a un certo punto ha detto che si aspetta un discorso, anche due o tre parole da parte degli amici più cari. Vabbè, io ho preparato una serie di cose che dobbiamo dire. Cioè, se te le vuoi segnare, te le scrivi, le ripetiamo.
4: Io vado a braccio.
5: No. Lui è permaloso, ora vuole delle cose precise. Non lasciamo niente al caso, perché il party è tutto studiato nei minimi dettagli. Non sa mai, dice una stronzata.
4: No, non sono capace.
5: Allora te lo dico io. Allora, sicuramente oggi ci troviamo qui riuniti.
4: Sì. E che ho papà, dimmi. Io già inizio a dire.
5: Oggi ci troviamo qui riuniti per celebrare una personalità che, per evidenti ragioni di modestia, non ama definirsi straordinaria.
4: Sì.
5: Ok? Questa è la parte.
4: Okay.
5: Ora, quello che tu mi devi recitare è questo.
4: Sì.
5: Un carisma tellurico e incontenibile. Ripeti.
4: Un carisma.
5: Un'autorevolezza aulica e aulica e incontestabile.
4: Aulica, sì. È incontestabile.
5: Vuoi aggiungere qualcosa di tuo? Ma se è su questo
4: venerdì,
5: livello qua.
4: Che il venerdì e sabato ci fa anche qualche miracolo. Che dici?
5: Allora, vai, una statua, poi.
4: No,
5: i casi, ripeti, allora ripetiamo solo i termini difficili. Allora, poi ti dico anche cosa significa. Allora,
4: icastica.
5: Ok, poi ti spiego cosa significa.
1: Poi,
5: una statura professionale.
4: È l'anima della valla. Una statura professionale.
5: Pletorica.
4: Okay,
5: quindi pletorica e icastica.
4: E icastica.
5: Sei un dio sceso in terra. Ora.
4: Dio, però c'è una cosa.
5: Lo vuoi dire tu o lo faccio dire ad Antonio o Alessandro?
4: No, dire ad Antonio, andiamo, fai.
5: Però proviamo, sei il dio sceso in terra.
4: Sei un dio di
5: non lo so, che facciamo, il o un? Noi ti mettiamo un occhio di bue in faccia.
4: A chi? A lui?
5: No, a te, ma è una luce l'occhio di bue.
4: Lo so. Anche della Grecia.
5: Quindi, un dio sceso in terra.
4: Un dio sceso in terra.
5: Vabbè, preparati, Gian Affò. Ciao.
4: Va bene.
5: Ciao. E questa è la prima.
6: Pronto.
5: Terenzo?
6: Dimmi.
5: Allora, noi siamo in radio con gli autori, stiamo organizzando una cosa speciale per il party di Pippo. Allora ho pensato di coinvolgere gli amici più stretti, quelli storici, quelli a cui lui tiene di più, per introdurvi in uno show che sto organizzando io con tutti, insomma, gli autori qua della radio. Vabbè? Ti spiego in breve cosa devi fare. Allora, lui si aspetta un discorso da parte, diciamo, degli amici più cari. E poi sì. c'è lo show di Lady Bug, insomma, quella star che? Lo conosci, no?
6: Sì.
5: Lady
6: sì,
5: Bug. Ascoltami bene, Fiorenzo. Devi dire una serie di cose Lady a effetto Bug. Che lui so per certo che vuole sentirsi dire. Tu lo sai, lui è permaloso, no? Quindi non possiamo sbagliare. Avrai un occhio di bue puntato in faccia, perché sarà tutto buio in sala. E tu sì. dovrai esordire così. Sei una potenza catafratta della comunicazione. Ripeti catafratta.
4: Catafratta.
5: Della comunicazione.
6: Lui serissimo.
4: Della comunicazione.
5: Sì, sì, sì, sì. Senti. Hai una forma di erudizione e una presenza luminosa.
4: Hai una forma di erudizione e una presenza luminosa.
5: Una dialettica di matrice sofistica.
4: Una dialettica di matrice sofistica.
6: Niente di
5: bravo.
6: Meno,
5: e no, vabbè, è professionale, poi te le scrivo. Di proporzioni, questo è importante, pantagrueliche.
4: Di proporzioni pantagrueliche. Pantagrueliche.
5: Poi a un certo punto Cesare. Poi c'è l'eco. Cesare. Ok, ci sarà l'eco. Sì. L'occhio di bue in faccia e il fumo. Allora, senti un attimo la base che ci sarà sotto. Aspetta. Sì, sì. La senti?
4: Sì.
5: Vai, Cesare.
4: Cesare!
5: Sei un vulcano semantico di inesauribile prolusione!
4: È un vulcano semantico di esauribile.
5: Sei un dio sceso in terra!
4: Sei un dio sceso in terra!
5: Vabbè, questa la sai fare. Vabbè, Fiorenzo, tutto a posto, ti mando tutto su WhatsApp. Mi raccomando, se devi pure studiare un po', fallo.
4: Va bene.
5: Ok? Vabbè. Ciao Fiorenzo, grazie, conto su di te.
7: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Kiss, kiss.
5: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
6: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
5: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
7: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
8: Kiss Kiss!
9: La musica più bella suona solo

0: che bello questo baby steps.
1: Mamma mia,
0: Adriana.
1: Allora,
0: gli ascoltatori sono molto divertiti finora.
1: Sì.
0: Ricordiamolo, tu hai fatto degli scherzi ai miei amici questa volta. Perché
1: sì.
0: Ai miei amici, che però tu conosci, e quindi
1: che
0: hai
1: conosco.
0: Approfittato del fatto che ti conoscono, e quindi hanno
1: ovviamente
0: risposto gentilmente al telefono.
1: Non hanno sospettato perché era abbastanza credibile. Ad essere permaloso, Pippo Pelo è permaloso. Ad essere uno che pretende dei messaggi belli.
0: Ma io pretendo dei messaggi dagli
1: carini,
0: amici, pretendo delle belle parole.
1: E pretendeva delle belle parole. Quindi tutto filava liscio. E allora sentiamo la seconda parte dello scherzo fatto ad altri due amici. Ovviamente si parla del party che realmente ci sarà
0: stasera,
1: e loro
0: lo
1: sono preoccupatissimi, sì. Per questo non ti hanno chiamato per dire Adriana mi ha fatto
0: sapessi
1: uno scherzo.
0: Sapessi quanto sono preoccupato io che stanotte non ho dormito per il party.
1: Grande party, grande festa e grandissimi discorsi. Sentiamo.
2: Pronto?
1: Marino, ciao, sono Adriana.
2: Adriana, buongiorno.
1: Ma ti disturbo?
2: No, dimmi.
1: Allora, senti Marino, ti chiamo dalla radio perché sto organizzando una cosa per il party di Pippo.
2: Sì.
1: Abbiamo due cose che stiamo organizzando anche con gli autori. Avevo pensato di coinvolgerti, no? Perché comunque sì. Sei amico di Pippo.
2: Piacere.
1: Ok. Allora, però devi fare esattamente quello che ti dico di fare. Ti do due opportunità, puoi scegliere tra, perché a un certo punto faremo fare un piccolo discorso, però non ti preoccupare perché ti diamo noi tutto quello che serve per parlare, cioè ti diamo le parole. Alcune parole studiate, lo sai. No, però io avevo pensato per te, poi se ti fidi, ok, di invece farti fare una cosa un po' diversa, più facile, che è un balletto. Quindi il discorso lo faccio fare agli amici storici, tu dovresti soltanto fare un balletto, perché
2: è più facile un discorso, non mi sento.
1: No, allora, non ti preoccupare, ti organizzo tutto io, perché verrà una grande star, una drag queen famosissima, Ladybug.
2: Sì, ho capito.
1: Ora loro faranno questo balletto e dietro ci saranno tre amici suoi storici. Devi fare giusto due pirouette, come te la cavi? Ok.
2: Io come pirouette non me la cavo, però se si deve fare il tipo lo facciamo.
1: Lo fai. Alessandro fa il padre dei, quindi figurati. Fiorenzo fa il padre scià. Tu che fai?
2: Faccio quello che fanno loro. Vabbè.
1: Grazie. Faccio altre chiamate.
2: Va bene.
1: Ciao Marino. Ciao.
2: Pronto?
1: Michele?
3: Qui Adriana.
1: Al volo ti spiego che cosa stiamo organizzando. Infatti io sto in radio, eh? Allora, tu non hai idea, Pippo, che cosa ho organizzato, ok? Ora,
3: no,
1: nell'altra...
3: No.
1: Infatti è tutta una sorpresa. Però in una parte dello show siamo intervenuti noi perché lui mi ha fatto capire, anzi me l'ha detto palesemente, che si aspetta un discorso e un momento molto celebrativo da parte degli amici storici e di quelli a cui lui tiene di più. Una celebrazione della sua persona, del suo personaggio, eccetera eccetera. Tu ora lo conosci, no? Sai che lui è permaloso, non sa mai, si sbagliano le parole oppure uno si emoziona. Vorrei evitare tutto questo, quindi ho scritto una serie di cose molto belle, importanti per lui. Prima della torta ci sarà questo momento con
3: celebrativo, diciamo. Okay.
1: Sì. Serissimo. Prima di Ladybug. Ladybug.
3: Chi è Ladybug?
1: Allora, io non ti ho detto niente.
3: Ma io non so niente di questa.
1: È una drag queen. Ci sarà lo spettacolo delle drag queen, poi ci sarà Ladybug.
3: No, riesco a parlare.
1: Ok. Allora a Michele ti dico giusto 3-4 cose, poi ti scrivo tutto, perché almeno queste 4 righe le devi imparare a memoria. Tu dirai, signore e signori, benvenuti, questa è una celebrazione di un grande personaggio e di una persona per noi importantissima. Ti avviso, avrai l'occhio di bue puntato in faccia, quindi non vedrai niente. Perché
3: è l'occhio di bue?
1: È la luce, quella luce abbagliante,
3: luce,
1: tutto buio intorno, fumo, una musica tipo questa. Aspetta, te la faccio sentire perché sto in radio. Tu parlerai su questa base, facciamo una prova un attimo. Una superiore estrinsecazione dell'intelletto radiofonico. Ripeti un attimo.
3: Una superazione delle delle
1: una superiore estrinsecazione. Mica non sbaglia.
3: Ah, una superiore estrinsecazione.
1: No, aspetta. Perciò ti sto chiamando prima, perché non sia mai te lo davo lì il biglietto.
3: Ma tu vai a scrivere.
1: Allora, te lo scrivo, però.
3: Allora, una superiore estrinsecazione.
1: Bravo, estrinsecazione della radiofonia mondiale.
3: No, allora, ho capito, ma non è troppo della radiofonia.
1: No. Ma per Pippo è troppo.
3: Penso sì.
1: No!
3: Chiusa la palestra.
1: Anzi, è troppo poco. Aspetta un attimo. Allora, questa è una.
3: Poco.
1: Questa è una.
3: Vabbè.
1: Una persona, come se non lo conoscessi. Allora, poi ti dico quest'altra cosa e poi facciamo il finale. Il finale te lo faccio provare già sulla base, insomma, perché poi avrai questa musica alta, occhio puntato in faccia, l'occhio di bue. Fumo, fumo, eco. Pensa che ogni parola tua è estrinsecazione, one, one. Ripetuta 10-15 volte. Estrinsecazione, one, one, one. One, one, one. Quindi... No, no.
3: E alla fine sarà. Se...
1: Devi
3: aspettare.
1: Coglione, non siamo.
4: Ma come
1: che estrinsecazione! One, one, one, one. 15 volte. Allora, poi. Allora, seguimi bene, seguimi bene. Una personalità. Vabbè, questo è facile. Dici.
3: Una personalità.
1: Di rara eteroclita complessità.
3: Una personalità di eroclita. Com'è?
1: Di rara eteroclita. Eteroclita. Eteroclita. Oita, oita, capito? Così? Eteroclita.
3: Eteroclita.
1: Bravo, complessità. Ora, gran finale, mettiamo la base, perché sennò Michele si confonde. Cesare!
3: Cesare!
1: Cesare, Cesare, Cesare! Sei un essere!
3: Sei un essere!
1: Superiore!
3: Superiore!
1: Ore, ore, ore!
3: Ma Drag Queen nel frattempo che fa?
1: Ladybug? Non hai idea. Io ti potrei mettere... Allora, se tu vai bene col discorso, io ti inserisco pure a ballare dietro Ladybug.
3: No, o parlo o ballo.
1: Però tu sei forte, Michele. Tu sei un personaggio.
3: Vabbè,
1: allora Michele, ti mando tutto su WhatsApp. Studiatelo, ok? E poi facciamo una prova prima di cominciare, ok?
3: Vabbè,
1: ciao amici, grazie.
3: Ciao.
4: Oh, ma non mi hanno detto niente.
1: Perché sono agitatissimi. Loro sono convinti che tutto questo è vero.
4: Esatto, non mi hanno detto niente.
1: Li salutiamo e li ringraziamo.
5: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042. Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss.

0: con il maledetto me. Grazie Adriano perché mi hai fatto scoprire una cosa molto bella. Sì? Ho scoperto cosa pensano i miei amici di me.
1: Hai visto?
0: Ecco, Michele
1: visto?
0: Pensa che io non sia internazionale, per
1: che
0: esempio.
1: Che tu non sia mondiale. Sentiamo.
2: Da morire gli scherzi, ragazzi. Voglio venire alla festa di Pippo.
3: Sono Pippo, buongiorno.
0: Ma
3: Adriana.
0: Ma
3: chiusa
0: all'estero.
3: Fortissima buongiorno. La cosa degli scherzi, ma sai cos'è la cosa bella? Che talmente che ti conoscono, Pippo, e sanno che tutto ciò potrebbe essere possibile.
1: Brava.
3: Che nessuno ha messo in dubbio,
1: esatto,
3: le telefonate di Adriana.
1: Vero.
3: Cioè, quella è la cosa che a me mi ha fatto morire di più. Straordinario. Cioè, sanno che tu una cosa del genere.
0: Ma non è vero!
3: L'avresti potuta volere per davvero.
1: Ma no, ma la mai? Pretende per davvero.
0: Ma quando mai?
4: Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno, oddio. Lo
1: buongiorno,
4: sai
1: Dio.
4: Che ci sono anch'io.
0: Grazie,
4: è
1: riferito
4: bellissima.
1: Al Dio sceso in terra, Pippo Pelo.
0: Grazie mille.
2: Cioè, comunque vogliamo Michele al posto di Pippo Pelo.
0: Sì, Michele Show, esatto.
5: Buongiorno, sì. Ragazzi.
1: Buongiorno.
5: Stefano Vagliano Cremasco, vi giuro, io verrei a questa festa e metterei all'ultimo posto solamente per sentire questi amici che fanno questa cosa. Se,
0: ma non la
5: perché veramente, cioè, io non ho parole, voi non siete normali comunque.
0: No.
5: Se avevo dei dubbi adesso li ho veramente
1: E noi ci fa piacere.
5: Levati tutti perché veramente non siete normali.
0: No,
5: comunque ancora tanti auguri, Pippo.
0: Grazie, no Adriano, non
1: ciao,
0: è normale,
1: ciao.
0: Lo ricordiamo in scema. Andiamo avanti.
4: Buongiorno Pippo, sono
1: buongiorno.
4: Ladybug. A che ora devo venire?
1: Ladybug. Conosci Ladybug? Sì, sì, sì.
4: Ragazzi,
1: sì, certo.
4: Adriana promossa, diplomata in scherzologia.
1: In scherzologia.
4: Risate, strinzecazione, coglione. Non si può capire, non si può capire.
0: Bellissimo.
6: No, oh, vabbè, sto morendo. Una superiore strinzecazione. Siete dei miti. Chissà a tutti, sono Nadia da Napoli.
0: Grazie,
6: Nadia.
0: Nadia.
4: Ragazzi, basta, io voglio bene. Mamma mia, non ce la faccio ad asciugarmi le lacrime dalle risate.
7: Oh, vabbè ragazzi, sto morendo. No, ma poi cose semplici fai dire, Adriano.
1: Semplicissime.
7: Già metti a ricordare.
1: Ma loro erano in panico,
8: ma troppo forti. Guardate, io sto piangendo, guido e piango. Comunque, grande.
0: Grazie.
8: Quel Michele composto, ma Pippo hai degli amici fantastici.
0: Beh, certo,
1: che sono andati in sbattimento per questa cosa, giuro.
9: Cioè, Adriana, sto letteralmente morendo. Siete troppo grandi, troppo
0: grazie,
9: forti.
0: Ragazzi,
9: divertentissimi questi scherzi agli amici di Pippo.
0: Grazie,
1: siamo
0: grazie.
1: Contenti, grazie a tutti
0: grazie
1: quelli
0: a
1: che
0: tutti. Allora,
1: hanno
0: a causa...
1: scritto, hanno mandato vocali, ma non c'è tempo.
0: Allora, visto che oggi Adriana è la protagonista assoluta del programma, si è presa già tutto il tempo per gli scherzi,
1: sì.
0: Adesso si prenderà altro tempo per l'oroscopo, tra poco.
1: Vedi, cioè lui è in sbatti e stasera farò anche il cambio d'abito, se
0: ragazzi,
1: proprio lo vuoi
0: ieri
1: sapere.
0: Mi ha scritto, se per te non è un problema, non voglio rubarti luce. Faccio due cambi d'abito alla festa. Due cambi d'abito alla
1: e lui,
0: festa.
1: Ma che la festa è la tua?
0: Guarda che la festa è la mia. Mettiamo Jean-Paul Young, bellissima. Love is in the air. 78.

0: E questo turbinio di emozioni che stiamo provando questo venerdì, ci siamo svegliati con allegria, siamo molto contenti. 347 490 0042, preparate a scatenare l'inferno, perché tra qualche istante parte il momento dance. Inondateci di messaggi pieni di gas. Ricordiamo che la prima ad essere piena di gas è Adriana.
1: No,
0: che,
1: Pippo, devo conservarne un po' anche per il tuo party.
0: Certo, conservare un po' anche per il mio party stasera, ma adesso tira fuori tutto il gas.
1: Dai, che
0: vuoi.
1: Si balla!
0: Ma da quella parte, però, vai di là, vai di là.
1: Allora, siamo pronti per il nostro solito momento dance. Lo sapete, da un po' di tempo a questa parte il venerdì è consuetudine, apriamo le danze del weekend. Anche se il weekend è tranquillo per voi, noi vi facciamo ballare, vi facciamo sognare, anche un po' ricordare attraverso la nostra selezione musicale di pezzi dance.
0: Bene.
1: Sei pronto, Pippo?
0: Alzare, allora, posologia, va bene? Mm-hmm. Alzare il volume della radio, non al massimo, ma quasi al massimo, va bene? Quindi se siete in macchina, sparatevi a 100, diciamo, questo volume fortissimo, tenete i bassi belli pronti, e soprattutto se volete alzare le mani, fermatevi un attimo. Grazie, partiamo.
1: Dai.
2: Momento dance.
3: Momento dance.
2: Momento dance.
0: Quindi mi raccomando, poi scatenate l'inferno di messaggi al 347 490 0042.
1: Dai, che si parte.
0: Vai, Adriana, sei la regina del celebrità.
1: Sì.

0: allora, mica solo la Bush di Adriana,
1: allora, come Bush. Tutte le belle cose, anche il momento dance finisce, ragazzi, è stato bellissimo, bravo Pica,
2: dai, complimenti oggi, bello.
3: Mamma,
2: bello,
3: buongiorno ragazzi, dai, col momento dance,
1: grazie, la
3: siete
1: Bush.
3: Grandi.
2: Adriana. Grazie.
4: Il momento denso di Kiss Kiss.
1: Grazie. La
0: è
1: bocca.
0: Mica solo la Bush di Adriana.
4: Che bellezza, ragazzi.
1: Grazie.
4: Kiss.
1: Grazie.
5: Bravo.
6: Adriana, ciao Pippo.
1: Ciao.
6: Con questa musica si inizia bene la giornata.
2: Beh, certo.
6: Proprio perché oggi è il mio onomastico.
1: Tanti auguri. Che santa
0: è? Non lo so. La Bush di Adriana.
4: Far away. Grandi ragazzi!
1: Sì!
4: Grandi Kiss Kiss! Top 10! E vai!
1: Vai!
0: E mica solo la Bush di Adriana!
2: E dai, Pica!
7: Grandi Pippa Adriana! Un
1: Adriana.
7: Saluto da Giusy da Troia!
4: Buongiorno Bush. Ragazzi, madonna, quanto mi sono mancati questi venerdì!
2: Di
4: un bacione a tutti!
1: Grazie!
0: E mica solo la Bush di Adriana, eh?
3: No, vabbè, raga, gli anni 90, ma che figata! Buon venerdì, ragazzi!
1: Grazie,
2: buon
1: ragazzi!
2: Venerdì.
4: Che schifo! Mi avete riportato la giornata! Vi voglio bene!
1: Anche noi!
4: Schifo a tutti!
1: Ciao!
8: Ciao! Auguri Pippo, mi piacerebbe ballarla con te questa canzone. Tanto.
1: Grazie.
8: Io sono tutti.
2: Inviti come se niente fosse.
1: Grazie.
0: E mica solo la Bush di Adriana.
1: Allora, un attimo solo Pippo, devo dire
4: no,
1: una cosa.
4: Dai, ancora.
1: Ancora.

0: Vabbè.
1: Ogni venerdì nel Pippo Pelo Show tra le 7 e le 9 su Radio Kiss Kiss c'è il momento dance, c'è sempre, sempre un pezzo degli anni 90. La Bush, la bocca.
0: Avete rimesso
2: mica solo la Bush di Adriana, eh?
1: Esattamente, andiamo avanti.
0: Allora, vai, sentiamo ancora.
3: Grande Pica, anche noi amiamo la Bush di Adriana.
4: Troppo breve questo tanto. Momento dance. Dovrebbe durare almeno un paio d'ore.
1: Un paio d'ore, sì.
5: Più
1: sì.
5: Kiss Kiss Dance per tutti.
1: Ma sì,
5: un
1: vai.
5: Bacio, siete il numero uno, Adriana e Pippo.
1: Grazie.
0: Pippo. Grazie,
1: grazie, grazie mille.
6: Dai, è tutta.
1: Vai Pippo!
0: Sì, vai!
3: Pippo Pelo Generation. Kiss a tutti.
1: Grazie.
3: Super momento dance.
1: Grazie
2: ciao,
1: mille.
2: Kiss a te. La Bush di Adriana.
0: Ancora?
3: Adriana la Bush.
0: La Bush. Ragazzi, Adriana, non scateniamo, vi prego, Bush. Quella categoria lì che dorme.
1: Ma che c'è,
0: beata.
1: Ragazzi? Ma quello è un pezzo, la Bush, chi canta.
0: A noi si dice si chiama... Pippo a Bush.
1: La, la Bush è la bocca in italiano, in francese la Bush.
0: È la Bush,
1: Adriana,
0: sì,
1: la bocca.
0: Allora, tra un po' arriva lo scopetro. Va vai, bene,
2: mica solo la Bush di Adriana.
7: Dai. Momento dance.
8: Momento dance. Kiss, kiss.
7: Momento dance. Tutti i venerdì nel Pippo Pelo Show.
8: Kiss, kiss. Quanto piccolo stava.

0: Che bella vita.
1: Che brave, Ariete ed Angelina Mango con Che bella vita.
2: È una
1: sono
2: bella
1: molto
2: coppia
1: brave.
2: Artistica, brave. Devo dire, innovativa, anche improbabile. Sì, diverse,
1: brave,
2: diversa.
1: Molto brave.
2: Allora, questa è una notizia che più o meno avevamo già immaginato, avevamo già intuito. Poi, come al solito, gli scienziati si mettono al lavoro e ci danno queste perle. Pippo, lo sai che almeno il 40% degli uomini, quando guarda o quando guarderebbe i piedi, bei piedi di una donna, si rilassa? Passa lo stress?
1: Sì.
2: Riesce
1: sì.
2: a drenare tutta la fatica?
1: Pica è costantemente eccitato quando guarda
2: i tuoi
1: piedi.
2: Rilassarsi, no, devo dire tu ti ecciti, non ti rilassi.
1: Sì.
2: Pensa tu che li guardi i piedi?
1: Luisa ci viene a trovare qui la mattina. No, mi piace un piede di una donna curato.
2: Uh-huh.
1: Luisa la mattina arriva qui, mette i piedi in faccia a Pica come saluto perché sa che lui gradisce.
2: Sì, sì.
1: Esatto, lui lo chiamano Pica Fetish.
2: Pica.
1: Dottor Fetish. Lui si chiama Totor perché lui si chiama Salvatore. Totor Fetish. Allora, quindi da oggi in poi, se volete chiamare Pica, potete chiamarlo lui. Il suo nome è Salvatore Totor Fetish.
2: Sì, dai.
1: Non suona bene, Totor.
2: No, infatti, lui mi ha
1: scoperto. Bello, Totor.
2: Allora, diciamo che.
1: A Anna Chiara piace, Totor Fetish.
2: Le persone che. Non è proprio. Posso dire? Estetique.
1: È Totor Fetish.
2: Non è estetico.
1: Ah, mi piace. Cioè, sono divertente. Totor Fetish.
2: Anche solo il nome. Il suono
1: è volgare.
2: Antiestetico.
1: Un po' volgare, sì.
2: Allora, quindi diciamo noi vogliamo capire se è vera questa cosa qua. Vi piacciono i piedi?
1: Donne che guardano quelli degli uomini, uomini che guardano quelli delle donne.
2: Cioè, vi catturano solo i piedi brutti e non curati? O viceversa, siete proprio amanti dei bei piedi, di quelli curati?
1: Oppure guardate sia i piedi degli uomini che quelli delle donne.
2: Io, per esempio,
1: le mani, sul serio, le mani. Piedi non tanto, non è una cosa.
2: Tanto.
1: Però le mani le guardo di tutti. Dalla mano, la mano mi racconta sempre un po' della persona, non so perché. In genere è così. È la verità.
2: Sì, un'altra cosa.
1: Se tu metti tutte le mani vostre, no?
2: Sì.
1: Una foto, metti solo le mani, io ti riconosco tutti quelli della radio di chi sono le mani.
2: Perché sei molto attento a questo aspetto del corpo.
1: Magari più di un occhio riconosco la mano.
2: Vabbè.
1: Sul serio.
3: Non è una scimità.
1: Facciamo il gioco, vedi se sbaglio una.
2: Però noi vogliamo parlare dei piedi. E vabbè, ci sono persone, donne che ci hanno fatto una carriera e anche un bel conto in banca, lo vendendo, mostrando
1: su
2: foto di piedi.
1: Su quel sito famoso, si mettono le foto di piedi.
2: Ma anche altrove.
1: Adriana, o più volte, dice, ma no, la mattina viene qua, ma no. E si mettesse due fotografie di piedi.
2: Non vengo più a fatica.
1: Su quel sito là, non c'è manca bisogno di mesce da mattina.
2: Quando vengo la mattina faccio e anche oggi non ho messo le foto dei piedi.
1: È vero, grazie Peppino per l'idea. Totore Fetish, il nostro Salvatore Pica, potrebbe fare da amministratore del tuo, diciamo, profilo.
2: Del mio profilo.
4: Gestore dell'account.
1: Devo fare una call to action.
2: Vai.
1: Tra poco, nel prossimo intervento, in televisione, sul canale 158, vi sono già arrivati i piedi di Adriana? Peppino e Arduino?
2: No, ancora no.
1: No, gli dobbiamo dare.
2: Adesso li mandiamo.
1: Allora, faremo vedere i piedi di Adriana in TV, sul canale 158. Quindi io dal numero di persone che andrà a vedere ad accendere la TV...
2: E che ce lo dirà?
1: Sì, quindi voglio subito dei messaggi con dei commenti sui piedi di Adriana. Capirò se è vero o meno sta storia che i piedi funzionano. Perché me lo dicono, ma io non ci credo, che non sono interessato. Non pagherei mai un centesimo per andare a vedere i piedi di una. Ma non è una cosa che mi interessa. Quindi.
2: Tu no, però altri sì.
1: Ma Pica è malato,
2: vedi?
1: Per esempio. Allora, quindi 3-4.
2: Ma qui non si paga, è gratis.
1: No,
2: cioè, nel senso, mostriamo
1: paga.
2: I piedi così.
1: Mostreremo i piedi di Adriana. È da ieri che le sto chiedendo una foto. Adriana, per favore, una foto. E siamo arrivati alle 8:20 e la foto non ce l'abbiamo ancora.
2: Mamma mia, ma questi sono dettagli nostri, non è che si dicono in radio.
1: Allora. Quindi tra poco vedremo la foto dei piedi di Adriana.
2: Perle ai porci,
1: e
2: proprio.
1: E voi dovete mandare un commento, mi raccomando. Prego.
5: Vabbè, mica sulle piedi di Adriana.
1: Eppure.
6: Fischissa a te che non vedi l'ora di vedere la tua amica per farle vedere cosa ha postato il tipo che ti piace. Fischissa a te che ogni volta che sei in sella al tuo cavallo ti senti totalmente serena e libera. Libera. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
0: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore.

0: vivono insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a €699,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 23 settembre.
1: Kiss Kiss.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17,300 grazie al bonus Renault di €1,000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Allora, 44% degli italiani?
1: Sì.
0: Si sentirebbe meglio alla vista di piedi, sì, di uomini o di donne.
1: Specialmente
0: gli
1: uomini hanno questa fissazione, però abbiamo scoperto attraverso i messaggi che ci avete mandato che anche le donne guardano tantissimo i piedi, sia di altre donne, vero, confermo, sia degli altri uomini. Anch'io tendenzialmente guardo sempre i piedi.
0: Cioè, tu hai un uomo e mi hai chiesto, mi mandi una foto dei tuoi piedi?
1: No, zero.
0: Un uomo ti ha mai chiesto, Adriana, mi mandi una foto dei tuoi piedi?
1: Su Instagram quasi tutti i giorni.
0: Quasi tutti i giorni.
1: Mi succede.
0: A me hanno chiesto,
1: ovviamente,
0: sia uomini che donne, di vedere i miei piedi. Mai mandata.
1: I piedi?
0: No, sì, giuro, non sto scherzando.
1: Sui social?
0: Sì, sì, mai mandata una foto. Non mi vergognerei come un ladro. A me, se mi vuoi mandare in tilt quando ho tipo l'infradito.
1: Aspetta, mi sembra che tu non abbia particolari criticità.
0: No, non ho criticità, ma mi dà fastidio se uno mi guarda i piedi. Uno, una, mi guarda i piedi, mi mandi in crisi totale.
1: Veramente?
0: Se ti metti a guardare così, sì, mi mandi proprio in crisi.
1: Ma guardalo, guarda il disadattato pelò che quando gli guardi i piedi va in tilt. Allora, cerchiamo di capire cosa ci hanno risposto
0: gli italiani.
1: Abbiamo capito che mediamente tutti hanno attenzione ai piedi, però si dividono in due categorie. Chi ha attenzione ai piedi, perché dice il piede curato è fondamentale, chi invece ha una passione proprio per i piedi.
0: Sì, sentiamo i messaggi dei nostri ascoltatori.
2: Adriana, a me i piedi non è che piacciono molto, però le mani le adoro e le osservo molto, perché parlano le mani.
0: Le mani parlano.
2: Specialmente quelle degli uomini li guardo molto e le apprezzo.
1: Anch'io. Quelle degli uomini sì, mi capita di guardarle, sì, vero.
3: Io non guardo proprio niente perché i piedi mi fanno tutti schifo. Madonna, sono pedofobica.
1: Brava!
3: Non vi dovete avvicinare a me con i piedi. Non li posso vedere, non li posso toccare.
1: Ti capisco.
3: Che brutto argomento stamattina, che schiss.
0: No, ciao. Non è un brutto argomento. No, abbiamo fatto una domanda, una notizia. Che brutto argomento.
1: Perché
0: rilassati.
1: Sì, dobbiamo dirlo a onor del vero che c'è tanta gente che ha una fobia, che è quella dei piedi. Non riescono nemmeno a guardare
0: Alfonso,
1: i loro piedi, e mettono i calzini sempre anche
0: Alfonso,
1: per dormire.
0: Se una donna o un uomo osa toccarlo con un piede, va in tilt.
1: Vedi, quelle sono fobie che non hanno, diciamo, una spiegazione. Ecco,
0: esattamente.
1: Mettiamola così per semplificare il tutto. Sentiamo.
4: La cosa peggiore, donne truccatissime, capello.
1: Lo so.
4: Ordinatissimo. Bellissime. E il tallone screpolato.
0: No,
4: Dio.
1: Però posso dire, a me è capitato di recente di vedere delle signore molto molto curate con i talloni screpolati, perché l'estate fa questo brutto scherzo.
0: Screpola l'estate.
1: Se non corri subito ai rimedi.
0: La sabbia, le cose.
1: Stanotte ho dormito con i calzini.
0: Mica sono i piedi.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
5: No, i piedi degli uomini non li guardo assolutamente, anche se sono etero. Quelle delle donne curate sono sempre molto belli.
1: Vero,
0: allora,
1: vero.
0: Allora, c'è un hype molto alto, molti ascoltatori che guardano in TV e che hanno acceso la TV appositamente stanno per guardare i piedi di Adriana. Adesso voi in tempo reale vi prego di commentare i piedi di Adriana, così capiamo se è vero che guardare i piedi di una donna,
1: avete
0: in questo caso,
1: la
0: di un
1: foto,
0: uomo,
1: no,
0: vi fa stare bene. No.
1: Ora vediamo.
0: Guardiamo i piedi
1: ieri,
0: di Adriana.
1: Appena fatti.
0: Ecco, prego, grazie.
1: Eccoli qua.
0: Eccoli
1: ieri
0: qua.
1: Ho fatto il pedicure, sono stata un sacco di tempo al centro estetico e mi sono scattata la foto.
0: Ecco, lasciamo per favore questa foto dei piedi in tempo reale al 347 490 0042. Sentiamo i commenti. 347 490 0042. Ma siamo sicuri che non hai ritoccato, Adriana?
1: Li vuoi vedere? Aspetta,
0: no, dopo.
1: Aspetta, no, se vuoi li faccio vedere in tempo reale.
6: Bellissimi questi piedi di Adriana, anche se a rovinare un po' il tutto sono quei geloni sul piede destro.
0: Sì, c'è qualche
6: però
0: gelone,
6: va bene così.
0: C'è qualche gelone, sì.
7: Pippo, dalla foto riconosco un occhio di pernice.
0: Si
7: sul
0: vede?
7: Dito medio.
0: Sul dito medio c'è un occhio di pernice, però per il resto a posto.
1: Tra poco
0: andiamo
1: uno
0: avanti.
1: Ci avrà il gelone da una parte, l'altro.
8: Adriana, dei piedi fantastici.
0: Ecco.
1: Grazie.
0: Complimenti.
1: Se volete potete mandare i bonifici alla radio.
8: Ma vuoi mettere la Bush?
0: La Bush, sì, aspetta i piedi.
1: Però non è che stiamo facendo, diciamo, il mercatino.
0: Aspetta un attimo, senti, guarda quanti sono andati ad accendere il canale 158 della TV per guardare i tuoi piedi.
1: Ci sono i piedi in sovraimpressione.
0: Che sono lì esposti in sovraimpressione come se fosse...
9: Al momento i piedi non si vedono, solo la Bush.
0: No, al momento vede solo la Bush lui, non li vede. Non riesce a togliere...
1: A sto giro resto in silenzio perché
0: andiamo
1: posso
0: avanti.
1: Parlare.
10: Belli e super curati. Brava Adriana.
1: Le ho fatti ieri,
10: Rosita da Messina.
0: Ciao, grazie Rosita da Messina. Abbiamo anche Nicola Lomuscio che ha commentato il po'. Non so.
1: E che c'è da commentare, Nicola Lomuscio? Scusate.
11: Ha dei piedi da bambina, belli.
0: Bene.
11: Ciao Pippo, ma non è che quei piedi sono i tuoi anziché quelli di Adriana?
0: No, no.
11: Ciao ragazzi.
0: Sì, sembrano un po' dei piedi da uomo, è vero.
1: Ma come ti permetti?
0: Ha ragione, sembrano dei piedi maschili.
1: No, no, non metto gel o unghie. Non
0: sembrano i piedi di un meccanico.
12: Da donna dico un bel piede, niente di che.
0: Niente di che.
1: Niente
0: di
1: che.
0: Un bel piede, niente di che.
1: Niente da dire, no? Niente di che. Ragazzi, ma l'italiano? Oh.
0: Allora, ragazzi, abbiamo ricevuto 10.000 messaggi di italiani che sono andati a accendere la TV per vedere i piedi di Adriana. Quindi è vero, i piedi portano felicità.
1: Ah, che strategia,
0: Hai visto?
1: Strategia. Arriva Nio con Closer, buongiorno.

0: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
1: Kiss Kiss.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
1: Kiss Kiss.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Yes, yes.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Kiss, kiss.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Kiss, kiss.
4: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta MyExpert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 23 settembre.
1: Kiss, kiss.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
10: Infatti.
9: E perché nella foto sei su un palco?
10: È una storia lunga.
9: Quanto lunga?
10: Fino alle 5 del mattino.
9: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
1: Kiss Kiss.

0: Eccoci.
1: Attenzione, se hai interagito da poco con noi, stai attento, perché per celebrare i 50 anni di Radio Kiss Kiss, auguri! Auguri a Radio Kiss Kiss, 50 anni che ricorrono proprio in questi giorni. Mm-hmm. 50 anni fa nacque questa radio, che è la radio del vostro cuore, la radio che amate, che ascoltate ogni giorno. È stata creata una t-shirt celebrativa, che è quella che
0: stamattina
1: indossiamo.
0: Stamattina la indossiamo.
1: In due colori diversi, io e Adriana, ma esiste anche in altri
0: in
1: colori.
0: In altri colori, quindi se accendete la TV velocemente al canale 158 vedrete la maglietta in questione.
1: La maglietta in questione da, che potete vincere adesso in modo facile. La regaliamo, la t-shirt.
0: La regaliamo. Da un po' di giorni la regaliamo semplicemente a chi ascolta, a chi è fedele, a chi c'è sempre e a chi interagisce con noi, altrimenti ecco, I numeri di telefono non possiamo inventarci.
1: E a tal proposito, Adriana, abbiamo preso dei numeri di persone che hanno interagito con noi poco fa,
0: esatto,
1: con il Pippo Pelo Show, e adesso vi telefoniamo. Se rispondete come dovete rispondere, mm-hmm, non ve lo diciamo più
0: oggi,
1: qual è la risposta,
0: esatto,
1: che dovete dare.
0: Noi vi faremo una domanda e voi dovete rispondere in un modo preciso.
1: Preciso.
0: Okay?
1: Se non rispondete nel modo preciso, la t-shirt non la vincerete.
0: Ce la teniamo
1: non
0: noi.
1: Non ve la regaliamo, va bene?
0: Allora, siamo pronti, facciamo tutto in diretta, quindi sentiremo squillare tra pochissimo il telefono di qualcuno.
1: Attenzione.
0: Ci dite anche il nome se volete, così.
1: Attenzione. Bisogna interagire con noi per altre cose e poi rischiare di vincere la t-shirt. Come si chiama? Abbiamo il nome? No, non abbiamo il nome.
2: Oh.
1: Attenzione. Terzo squillo. Tutto reale. Quarto squillo.
0: Hai rispondi.
1: Ne facciamo 5, 6.
0: Rispondi e vinci.
1: Quinto squillo non risponde, quindi non vince questo ascoltatore,
0: no,
1: ma facciamo anche la seconda telefonata.
0: Dai, riproviamoci. No, ovviamente stiamo chiamando
1: un'altra
0: qualcun
1: persona.
0: Altro.
1: Sì, sì, sì. Se risponde, porterà a casa la t-shirt celebrativa dei 50 anni. Per giocare con noi bisogna interagire.
0: Dai, dai,
1: con
0: dai.
1: Il Pippo Pelo Show. L'hanno fatto in tanti, anche col Momento Dance. Quindi vediamo se rispondono.
3: Stiamo trasferendo la
1: tua
0: chiamata. Niente da fare a sto
1: oggi
0: giro.
1: La t-shirt resta a noi.
0: Ce le teniamo noi anche perché le abbiamo indossate stamattina. E quindi grazie mille. Ovviamente il gioco tornerà ancora, per quanto ci riguarda, lunedì, ma ci sarà nel corso di tutto il palinsesto di Radio
1: Kiss. Quindi ricordate, quando interagite con un programma, in questo caso avete interagito con il Pippo Pelo Show, ricordatevi che poi potreste ricevere la telefonata all'improvviso e noi vi chiediamo che radio ascolti e tu devi dire Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Mm-hmm.
1: Se rispondi esattamente Radio Kiss Kiss da 50 anni, porti a casa la nostra t-shirt. In questo caso ne abbiamo chiamati due di ascoltatori e non uno. Non hanno risposto perché evidentemente non si aspettavano questa chiamata e hanno perso la t-shirt.
4: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
1: Poverini, però, mi dispiace, sai quanto sarebbero stati contenti.
0: Vabbè, ci riproviamo, massima attenzione.

0: Allora, Adriana, abbiamo ascoltato Alex Warren
1: con Fever Dream, bellissimo. Allora, Pippo, dobbiamo salutare delle persone che vanno a lavoro la mattina in un atelier, sono stiliste, sono sarte e ci ascoltano tutti i giorni, ci ascoltano e ci guardano.
0: Ma che belle.
1: In primis c'è Pina, che è proprio una nostra fan, sa tutto praticamente.
0: Grande
1: di Radio Kiss Kiss, di noi, è una fan sfegatata.
0: E poi ci sono Rossella, Mena, Rachele, Nunzia, Ivana, Eliana
1: e Diana.
0: Grazie.
1: E poi Vittorio.
0: Grazie mille a tutte
1: ci
0: voi.
1: Ci ascoltano sempre e non sono proprio fedelissimi.
0: Ma sono lì con ago e filo tra le mani?
1: Sì, sono in un laboratorio anche molto grande.
0: Che
1: e
0: si usa il
1: centimetro,
0: il metro.
1: Sì, ma anche le macchine.
0: Ago e filo, il ditalino.
1: Sì. Poi, e poi le macchine.
0: Le macchine, la macchina per cucire anche.
1: Certo, ovviamente.
0: Che altro c'è? Mi sfugge qualcosa.
1: No, questo
0: per fare i modelli,
1: stoffe,
0: che si
1: stoffe,
0: usa quella carta
1: stoffe.
0: Non si usa quella carta per tagliare i modelli?
1: Sì, anche
0: sì, vedi?
1: anche
0: comunque. Quindi, li salutiamo tutti che mentre fanno tutte queste lavorazioni ci ascoltano
1: con noi cominciano molto presto al mattino, quindi esatto. Un bacio grande, ciao.
0: Grazie.
1: Vittorio, ciao Pino, ciao a tutti quanti. Allora, siamo pronti, Orosco Petro, le previsioni per questo weekend, velocemente tutti i segni zodiacali.
0: Grazie.
2: Orosco Petro. Orosco Petro, le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
1: Va bene, il ditale. Sì.
0: Quello più piccolo si chiama. Io sono sempre. A me, mia nonna lo. Allora, giuro, mia nonna lo chiamava così.
1: Va bene, sì, sì.
0: Io li vedevo ridere, ma non capivo.
1: Va bene, sì.
0: Mia nonna si chiamava.
1: Allora. Soffermiamoci su altro, lasciamo cadere l'attenzione da un punto e la spostiamo sull'altro.
0: Anzi, se ho sbagliato chiedo scusa, ma giuro, mia nonna l'ha sempre chiamata.
1: Allora, Ariete, spegnete il cervello e buttate il telefono. Questo weekend avete solo bisogno di scaricare l'adrenalina accumulata, ok? Parliamo di questo weekend. Toro, pranzo lungo, divano comodo e zero rotture di scatole. Il vostro fine settimana perfetto è servito. Eccomi qua. Gemelli, sabato sera da leoni e domenica a recuperare le ore di sonno perse. Weekend pieno di notifiche, Anna Chiara, capito? Poi cancro, yeah yeah yeah. Cancro, copertina, coccole e persone fidate. Staccate la spina dal mondo e ricaricate il cuore. Ci
0: fai,
1: sta.
0: Ma tutti li fai.
1: Leone, preparate l'outfit migliore perché questo weekend la scena è tutta vostra e dovete brillare. Sicuramente ci saranno dei leoncini invitati al tuo party.
0: Eh beh, certo, se devono brillare, sì.
1: Allora, Vergine, mettete in pausa le liste delle cose da fare, va bene?
0: Vai, sì.
1: Per due giorni l'unica regola è non pianificare più nulla, però.
0: Bravo,
1: è proprio
0: basta
1: per
0: pianificare,
1: te.
0: Vedi?
1: Bilancia, aperitivo con gli amici e chiacchiere fino a tardi. La vostra cura per il fine settimana è la compagnia, mi raccomando. Scorpione, modalità non disturbare attivata. Dedicate il weekend solo a chi merita davvero il vostro tempo. Sagittario, valigia pronta all'ultimo secondo e gita fuori porta. Rimanere a casa questo weekend è un reato. Andiamo al Capricorno.
0: Andiamo.
1: Staccate le mail di lavoro, anche se è difficile. La vera impresa del vostro weekend è il riposo. Acquario, idee bizzarre e uscite improvvisate. Farete esattamente il contrario di quello che gli altri si aspettano. Pesci, testa tra le nuvole, come sempre, e musica nelle orecchie. Regalatevi due giorni di totale evasione dalla realtà. Grazie, datemi i vostri
0: Grazie.
1: Feedback.
3: Bello l'oroscopo di Adriana, ma vuoi mettere i piedi?
2: Orosco Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

0: Allora, bello anche questo pezzo che ha chiuso questa puntata. Noi vi diamo appuntamento lunedì come sempre dalle 7 con il Pippo Pelo Show. Stamattina ci siamo divertiti,
1: ci siamo molto divertiti, quindi appuntamento a lunedì. Io volevo dare anche una notizia, cioè che torna la Kiss Kiss Play Chart.
0: Ah, questo weekend.
1: Quindi questo weekend sia in TV che in radio, al canale 158. In radio dalle 18 alle 20 alla stessa ora torna la classifica ufficiale di Radio
0: sia
1: Kiss
0: Kiss.
1: Sia
0: sabato che domenica?
1: Sabato dalle 18 alle 20.
0: Va bene.
1: Allora,
0: perfetto.
1: Vi lasciamo
0: con Whitney Houston e Wanna Dance with Somebody Who Loves Me.
1: E Kiss Kiss a tutti, ciao.

0: GalabCDFU. Ed ora linea alla redazione.
1: Buona giornata e un saluto a tutti voi. In apertura è lutto nel mondo del calcio per la morte a 83 anni di Sandro Mazzola, figlio di Valentino, capitano del grande Torino scomparso nella tragedia di Superga. Sandro Mazzola ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni vincendo 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Intercontinentali. Con la maglia della nazionale fu campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo a Messico 70, celebre la sua staffetta con il milanista Rivera. Mazzola è considerato una delle più grandi bandiere della storia dell'Inter e uno dei più forti calciatori italiani di tutti i tempi. Medio Oriente, ripartita la missione europea Aspides. Ieri la fregata Bergamini ha scortato il mercantile italiano Jolly Oro durante il transito nello stretto di Bab al-Mandeb in direzione nord. Lo ha comunicato la Marina Militare, spiegando che l'attività rientra nei compiti affidati alle forze navali dell'operazione. Intanto il ministro della difesa Crosetto ha scritto alla responsabile della politica estera dell'Unione, Kaya Kallas, per chiedere rinforzi. Nella zona d'ampio rischio ci sono solo una nave italiana e una greca, sottolinea il ministro, e Bruxelles conferma di aver ricevuto la missiva. Donald Trump ha annunciato su Truth di aver raggiunto un'intesa con la Danimarca sulla sicurezza della Groenlandia, territorio che il tycoon ha più volte affermato di voler annettere agli Stati Uniti. L'accordo, rivela, sarebbe vincolante e prevede che Washington ottenga il controllo permanente sulla sicurezza della Groenlandia e altre necessità senza alcun costo. Russia al voto per il nuovo Parlamento. Le elezioni si tengono fino a domani sia ai seggi che online, opzione scelta da Vladimir Putin. La TV di Stato ha diffuso le immagini del capo del Cremlino che ha votato al computer della sua scrivania. Vi sono pochi dubbi sulla vittoria del partito del presidente Russia Unita, ma le autorità non hanno comunque voluto correre rischi, escludendo dalla competizione le voci contrarie alla guerra con l'Ucraina. La cronaca: dimessa dall'ospedale è tornata a casa Isabella Marsilio, l'insegnante di una scuola media di 100 celle a Roma, accoltellata ieri mattina alla schiena da un suo alunno di 13 anni. Il ragazzino indossava un casco con telecamera per filmare l'aggressione, lo ha affermato un compagno di classe di origini congolesi. La docente ha già dichiarato il suo perdono, non il marito, che auspica una punizione esemplare per il giovane ed anche per i suoi genitori. Maltempo, allerta gialla per rischio idrogeologico in 6 regioni: Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e Sicilia. Ieri nubifragio a Roma, allagamenti e smottamenti nel maceratese, interessata da forti piogge anche la Campania, temporale nell'area vesuviana. Lo sport, calcio, Serie A, prima vittoria in campionato per il Monza, che nell'anticipo della quinta giornata ha battuto il Sassuolo 2-1. Oggi altre 4 gare, alle 18 il big match Roma-Inter e nerazzurri con il lutto al braccio per la morte di Sandro Mazzola. Intanto l'Italia e il CT Mancini ripartono dalla Nations League per le 4 gare a cavallo tra il 25 settembre e il 5 ottobre, convocati 34 giocatori, 9 gli esordienti assoluti, tra i quali Vergara, Ghilardi, Romano, Dumbia e Sebastiano Esposito. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, che schissa a tutti.

No, questa è Radio Kiss Kiss. Buon sabato mattina insieme fino alle 9 da Raul. Buongiorno a Joschi in regia. Oggi in giorno speciale 19 settembre, San Gennaro, quindi patron di Napoli, città da cui trasmettiamo in tutta Italia e nel mondo, grazie anche al sito www.kiskis.it e grazie anche all'app. Cosa accadrà nel corso di quest'ora? Beh, belle sorprese, ma soprattutto la musica è la protagonista. Arriva Jovanotti con La Notte dei Desideri, Post Malone con Enough is Enough, subito Miley Cyrus con Past Persuades.

0: Chissà te, che stai ascoltando la musica più bella.
1: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti, e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti, e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama, e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa è...

La musica più bella, la musica più bella. Suona solo, su Radio Kiss Kiss.

bella Post Malone con Enough is Enough, prima Jovanotti con La Notte dei Desideri, Miley Cyrus con Best Person's Waits. Questa è Radio Kiss Kiss, sono le 7:14 in questo momento, quindi vorrei salutare tutti gli italiani che sono in viaggio, quelli che stanno facendo sport, quelli che stanno facendo prima colazione, quelli che si sono svegliati da poco tipo me e Joschi dopo un grande seratone per la grande festa di Pippo Pero. Tutti un po' senza voce, abbiamo parlato fino alle 6 del mattino per il festone dei 60 anni del nostro Pippuzzo, quindi tanti tanti tanti tanti auguri per quelli che sono svegli già a quest'ora. Noi siamo reduci da questa festa e quindi veramente c'eravamo tutti, e poi vedrete perché anche Radio Kiss Kiss sta preparando un reel e delle stories per il dietro le quinte di questa festona esagerata che abbiamo vissuto insieme. Allora attenzione, sto per lanciare la domanda dell'appello del sabato mattina, che è... Allora, ricordate la canzone di Cristina? Ti regalerò una rosa per dipingere ogni cosa. Mi regalerò. Detto così sembra un po' strano, un riflessivo. Della serie, vorreste farvi un regalo? Il prossimo regalo che vi fate, qual è? Ma non che fate agli altri, a voi stessi. Tipo, mi regalerò un parure di diamanti firmato Claudia da Milano. Oppure ciao Raul, che ne so, sono Angelica, sono di Roma, io mi regalerò un viaggio senza ritorno alle Maldive con la persona scelta da me. Oppure ciao Raul, sono Giovanni, io sono, che ne so, di Capri, mi regalerò un biglietto per Open per i concerti più belli del mondo, e anche in questo caso per andare a vedere tutti. Ok? Ho fatto tre esempi diversi, però tocca a voi. Parliamo di regali. Ragazzi, cose fisiche. Nel senso, potrebbe arrivare che io mi vorrei regalare la pace. Sì, la pace sicuramente, tutto. Però io parlo di cose fisiche. Cioè cose importanti, come la pace del resto. Però 347-490-0042. La regola è solo messaggi vocali, quindi non cose scritte. Messaggi vocali, vi aspetto. Dite il vostro nome, di dove siete, poi mi regalerò il regalo più simpatico, chiaramente sarà premiato con i nostri regali.

0: mai più, non ti voglio più vedere.
1: Questo più o meno è il senso di cosa fa stasera di Noemi su Radio Kiss Kiss alle 7:20. Allora, messaggi al 347 490 0042. Voglio farmi un regalo, qualcosa di grande, qualcosa di vero.
2: Buongiorno Raul. Ciao, Daniele, buongiorno. Da Vittoria.
1: Buongiorno.
2: Il prossimo regalo sarà una bella crociera per il mio 50° compleanno, che sarà il 31 di marzo del prossimo anno, ovviamente.
1: Bello.
2: E la cosa bella è che mio figlio compie gli anni nello stesso giorno.
1: Ma
2: io
1: dai,
2: ne
1: davvero?
2: Farò 50 e lui 10.
1: Bellissimo.
2: E per questo ci siamo prenotati una bella crociera, crociera del Mediterraneo.
1: Che bello, che bello. Crociera che poi quando vai in crociera ingrassi 70. Ci sono questi mega buffet, quindi mangi ogni 3 minuti e sforano le cose migliori da mattina alla sera. H24, vai.
3: Vorrei regalarmi una pompa di benzina. Così sono sicuro di risparmiare un po' su questo caso.
1: Certo, questo caro prezzi del gasolio, è vero, è vero. Quindi una bella pompa. Su Radio Kiss Kiss, la musica più bella, insieme fino alle 9. Ci saranno delle belle sorprese, si gioca anche oggi per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss in occasione dei 50 anni della nostra grande festa, quella di Radio Kiss Kiss. Ti torno indietro nel tempo? Sì, esattamente di 4 anni, era il 2022. Una delle mie preferite, Glass Animals, questa è Hit Waves.

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Kiss, kiss.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Kiss, kiss.
6: Renault.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Kiss, kiss.
8: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad. Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Anna con What Girl Wasted su Radio Kiss Kiss, tema della giornata. Voglio farmi un regalo, che regalo vorreste farvi? 347 490 0042, via WhatsApp, messaggi vocali. Parliamo di regali in generale, che può essere qualcosa di fisico, ad esempio un bel bracciale, una parrucca di diamanti, ma può essere anche un'automobile nuova. Cosa importante, non nominiamo marchi importanti, perché in automatico purtroppo non possiamo, per questioni pubblicitarie, insomma, non possiamo mandare in onda marchi. Quindi in generale, se dite voglio comprare un'auto bella, rossa, molto molto costosa, ecco fatto, oppure vorrei regalarmi, insomma, senza marchi, ok?
1: Sentiamo. Il mio regalo più grande che vorrei fare a me stessa è andare in Messico a vedere il santuario delle balene, quindi poterle accarezzare. Spero di riuscire a mettere da parte i soldi per poter realizzare questo mio desiderio.
0: Certo, che bello, bellissimo, vai.
2: Buongiorno, Giovanna da Montelupo. Ciao, Giovanna. Valentino. Mi regalerò un weekend in assoluto relax da sola.
0: Da sola, perché meglio soli che male accompagnati. Brava, ma che brava.
3: Vorrei tanto regalarmi, un giorno me lo regalerò, un viaggio in Giappone, magari. Anch'io. Ci penso quando vado in pensione, dai, non manca molto, 10 anni, 12 anni, dai.
0: Va bene, ci facciamo sto regalo, perché anche io lo dico ogni anno, ogni mese, devo andare in Giappone, e niente ancora, prima o poi ce la faremo. Katherine Joseph, don't wanna miss you.

Marracash e Guè sono una delle coppie più iconiche e longeve del rap italiano, legati da oltre 30 anni di amicizia e 20 anni di carriera condivisa. Infatti il duo ha celebrato questo 10° anniversario di Santeria, il loro storico joint album pubblicato originariamente proprio nel 2016. La novità, Casini.

0: tutta la vita.
1: La nuova di Marrakesh e Guè, Casini. Come sarà il tempo oggi nei prossimi giorni? Beh, ci colleghiamo come sempre con gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno e buon sabato al nostro Lorenzo Tedici.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le nostre regioni centro-meridionali. Nelle prossime ore buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile, nubi e possibili rovesci al centro e al sud, più asciutto al nord. Dal pomeriggio ancora piogge e temporali al centro-sud a macchia di leopardo. Migliora ulteriormente al nord. Massime tra 23 e 27 al settentrione, tra 25 e 28 al centro, tra 26 e 30 al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss! Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
4: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
4: Suzuki.
6: Kiss, kiss.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
11: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
12: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Kiss, kiss. Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
15: Yes, yes. Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
3: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: M-A-G-N-E-T-I-C. M-A-G-N-T-I-C. Magnetic su Radio Kiss Kiss, 13 minuti alle 8 del mattino di questo bel sabato, per salutare tutti gli italiani che sono in movimento, in viaggio, quelli che stanno facendo sport, quelli che fanno prima colazione, quelli che si vogliono fare un gran regalo, perché questa mattina si parla di regali. Quindi che regalo vorreste farvi da soli? 347 490 0042.
1: Ciao Raul, merita terra. Regalerò tutto il mio stipendio all'autostrada dei parchi, perché da Teramo devo andare a lavorare a Davezzano tutti i giorni. Baci,
0: ma hai un entusiasmo e sei spumeggiante. Bellissimo questa adrenalina che ci hai regalato. Grazie.
2: Ciao. Mi regalerò una casa tutta ristrutturata, pronta ad accogliere me e i miei figli. Dopo la fine di una storia tormentata. È andata male,
0: ma meno male, guarda, ne hai parlato. A, B, se ne sei uscita vincente sicuramente, quindi brava, bella casa, vai.
3: Io mi regalerei un bel pappagallo parlante, così la mattina mi faccio due chiacchiere e due risate con lui o lei.
0: Bella sta cosa. Perché, scusa la domanda, non hai un'amica, non so, parenti con cui parlare? Vabbè, il papà lo parla, ti mangi la mattina.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

E si torna indietro nel tempo, esattamente 1980, perché sapete che noi qui a Radio Kiss Kiss rispolveremo poi i nostri archivi proponendo anche la bella musica del passato. Beh, gli anni 80 erano gli anni del digitale, erano gli anni di dei vari sintetizzatori. È un anno speciale, 1980, grazie anche però a un pezzo straordinario. Non si parla di digitale, si parla di un grandissimo del nome, Bob Marley e The Wailers, insieme con Could You Be Loved? Can be loved. L'ascoltiamo.

0: And the Wellers, Could You Be Loved, 1980, tra poco la redazione con Antonio Mercurio.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Apriamo con il lutto nel calcio italiano per la morte a 83 anni di Sandro Mazzola, campione assoluto, una carriera all'Inter con 565 presenze e 160 gol, simbolo della grande squadra di Elenio Herrera che vinse 3 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, cui Mazzola poi aggiunse un altro scudetto, un titolo di capocannoniere e un secondo posto nel pallone d'oro 1971 dietro a Johan Cruyff. Con la maglia della nazionale italiana, 70 presenze e 22 reti, fu campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo a Messico 70, celebre la sua staffetta con il milanista Rivera. Una volta smesso con il calcio giocato, Mazzola fu dirigente all'Inter e al Torino e opinionista TV. Medio Oriente, l'Italia chiede all'Europa più fondi per rafforzare la missione navale Aspides e proteggere il traffico commerciale nel Mar Rosso. Il ministro della difesa Crosetto ha scritto all'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Kaya Kallas e Bruxelles conferma di aver ricevuto la missiva. Ieri la fregata Bergamini ha scortato un cargo italiano attraverso lo stretto di Bab al-Mandeb, dove prosegue lo scontro tra Houthi, Yemeniti e Arabia Saudita. Nella notte esplosioni a Riyadh. Siglata un'intesa tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia che sarà formalizzata la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Donald Trump parla di un accordo improntato sul rafforzamento della sicurezza dell'isola artica, mentre per la premier danese Frederiksen si riconosce la sovranità e l'integrità territoriale del Regno di Danimarca, nonché il diritto all'autodeterminazione del popolo groenlandese. Per Copenaghen si rafforzano così anche la NATO e l'Unione Europea. Russia al voto per il nuovo Parlamento. Le elezioni si tengono fino a domani sia ai seggi che online, opzione scelta da Vladimir Putin. La TV di Stato ha diffuso le immagini del capo del Cremlino che ha votato al computer della sua scrivania. Vi sono pochi dubbi sulla vittoria del partito del presidente Russia Unita, ma le autorità non hanno comunque voluto correre rischi, escludendo dalla competizione le voci contrarie alla guerra con l'Ucraina. La cronaca, dimessa dall'ospedale è tornata a casa. Isabella Marsilio, l'insegnante di una scuola media di 100 celle a Roma, accoltellata ieri mattina alla schiena da un suo alunno di 13 anni. Il ragazzino indossava un casco con telecamera per filmare l'aggressione. Lo ha affermato un compagno di classe di origini congolesi. La docente ha già dichiarato il suo perdono, non il marito, che auspica una punizione esemplare per il giovane ed anche per i suoi genitori. Lo sport, calcio, Serie A. Nell'anticipo della quinta giornata, il Monza di Juric brinda la prima vittoria in campionato, battuto al Sassuolo 2-1 con doppietta di Varela. Oggi altre 4 gare: Bologna, Torino, Udinese, Cagliari, Venezia, Lazio e il big match Roma-Inter, e nerazzurri con il lutto al braccio per la scomparsa di Sandro Mazzola. Intanto la nazionale riparte dalla Nations League per le gare con Belgio, Francia e Turchia tra il 25 settembre e il 5 ottobre, convocati dal CT Mancini 34 giocatori, 9 gli esordienti assoluti, tra i quali Vergara, Ghilardi, Romano, Dumbia e Sebastiano Esposito. Tornano in azzurro Fagioli, Mandragora e Zaniolo. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie alla nostra redazione, grazie a Antonio Mercurio, giro di boa. Nuova ora.
3: Sono le ore 8, buongiorno.
0: Da Raul insieme fino alle 9 con Joski in regia, chiaramente con tutti quelli che ci stanno raccontando il regalo che si vorrebbero fare. Ah, anche il regalo che vi siete già fatti ultimamente. Quindi il tema di oggi è questo: 347-490-0042. Tra un po' raffica di messaggi, perché sarà premiato il messaggio anche più simpatico, il regalo più simpatico. Quindi la domanda è: che regalo vorreste farvi?

0: Elton John insieme a Dua Lipa con Cold Hot Town Remix alle 8:10. Allora, voglio farmi un regalo, raffica di messaggi 347 490 0042. Se avete acceso la radio in questo momento, la domanda che vi ho fatto è questa, quindi dite il vostro nome, di dove siete e poi un bel regalo che vorreste farvi, vai.
1: Il prossimo regalo che mi farò, sì, un bel viaggio.
0: Bravo.
1: Destinazione ignota ancora, però abbiamo messo in programma un bel viaggio. Ciao Raul!
0: Ciao, l'importante è partire prima di partire per un lungo viaggio.
2: Ciao Raul, ciao. Sono Francesco dalla provincia di Trapani.
0: Ciao Francesco.
2: Il mio prossimo regalo è una casetta in campagna.
0: In Canada.
2: È impegnativo, però c'è.
0: Bello.
2: Credo di riuscire.
0: Di portare a termine questa cosa, bello. Anche io ultimamente sto vedendo dei ruderi, mi piace molto l'idea della fattoria, dell'orto, gli animali e in lontananza il tramonto. Cosmonauti Borghesi, gomma americana.

Cosmonauti borghesi, gomma americana, il famoso chewing gum, che poi è chewing gum. Allora, sono 8:15 qui a Radio Kiss Kiss, ma attenzione perché stiamo per festeggiare un traguardo importantissimo, davvero speciale. Radio Kiss Kiss compie 50 anni, quindi 50 anni di musica, emozioni, voci, ricordi e soprattutto 50 anni insieme a voi. E proprio per celebrare questo compleanno così importante abbiamo pensato a un gioco. Attenzione, il gioco è Rispondi e Vinci. Molto semplice. Potrebbe arrivarvi una telefonata, chiaramente in anonimo, ok? Vi chiediamo che radio ascolti e voi ovviamente già sapete cosa dovete dire. Se dite ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, vincete le nuove t-shirt serigrafate estate 2027 di Radio Kiss Kiss. Quindi mi raccomando, chiaramente non vi avvertiamo quando vi arriva la telefonata, però potrebbe arrivare proprio a te che stai ascoltando in questo momento la radio, in base a tutti i messaggi che state mandando, che avete mandato anche in passato. Attenzione, Ed Sheeran, Lil Baby, Two Step.

0: chi schissa te, che hai fatto preparare la colazione ai tuoi figli e ora la cucina è un inferno. Chi schissa te, che ami così tanto fare la turista, che oggi hai visitato la tua città. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it. Kiss,
4: kiss. Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. Kiss, kiss.
6: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: The Baron Cup has have to work. Madonna con la danzetteria su Radio Kiss Kiss 8:25. Facciamo un recap di tutti quelli che ci stanno raccontando il regalo che vorrebbero essere fatti. Anzi, in realtà, regalatevelo voi. Fatevi un bel regalo al 347-490-0042. Il regalo che stiamo per farvi noi, tra poco ci sarà Luca Iovine, esperto in economia, e quindi parleremo di... non lo posso dire. Tra un po' lo scoprirete, vai.
1: Buongiorno. Buongiorno Kiss Kiss. Buongiorno. Ragazzi, io non ci crederete, ho 50 anni e mi vorrei regalare i roller, perché l'altro giorno sono andato in un negozio, li ho provati e ancora ci
0: i
1: sono
0: i rollerblades, ok. Bello, bellissimo, guarda, mi ha fatto tornare indietro nel tempo, perché io avevo questo grande desiderio. Ho vissuto a Los Angeles, racconto sempre sto fatto, e in quell'anno ero lì proprio a Venice Beach e noleggiai per la prima volta i rollerblades, diversi rispetto ai pattini a rotelle, quelli a quattro. Però fattolo questo regalo, non è mai troppo tardi, ragazzi. Ho cominciato a fare da poco pugilato, per farvi capire. Vai.
2: Raul, buongiorno.
0: Con risultati.
2: Vorrei regalarmi la pensione.
0: A vita, va bene, grazie. Dite il vostro nome, però attenzione, perché se dobbiamo premiarvi, poi dobbiamo sapere come vi chiamate.
3: Proprio ieri mi sono regalato 4 giorni a Malta con 4 immersioni, partenza giorno 10.
0: C'è scritto entusiasmo. Belle le immersioni, viva Radio Kiss Kiss e la bella musica. Amy Winehouse, Our Day Will Come.

0: Bueno, Alvaro Soler, Roy Paci su Radio Kiss Kiss con Sole, gran bella musica e tanta tanta musica, quindi grazie a tutti per essere con noi, ma grazie soprattutto a lui, ritorna con grande piacere Luca Iovine, esperto in economia. Ciao Luca, buongiorno.
1: Buongiorno Raul, buona economia a tutti.
0: Luca, allora, il canto lirico italiano è già patrimonio dell'umanità e ora si lavora anche alla candidatura della canzone napoletana classica, ma una canzone può essere davvero considerata un patrimonio?
1: Direi ricchezza vera e propria. Una canzone non è soltanto una melodia, racconta una lingua, una storia, un modo di vivere. Il canto lirico e la canzone napoletana sono ambasciatori dell'Italia nel mondo. Questo è ormai pacifico. Pensa a O Sole Mio, o Torna a Soglietto. Sono apprezzate ovunque nel mondo, ma soprattutto dai cosiddetti italo-discendenti, persone che non parlano l'italiano e che attraverso quelle canzoni riconoscono però le proprie origini con un fortissimo legame emotivo con l'Italia.
0: E questo legame con la musica può spingere anche a venire o a tornare, se vogliamo, in Italia.
1: Decisamente, ed è uno degli aspetti più belli del turismo delle radici, si chiama così. Nel mondo vivono tra i 70 e 80 milioni di persone di origini italiane. Per molti di loro la musica ascoltata in famiglia è un legame con il paese dei genitori o dei nonni.
0: Certo.
1: E la canzone può spesso far nascere il desiderio di conoscere il paese dal quale ha origine la propria famiglia. E la musica conserva così le radici e qualche volta ti spinge pure a ritrovarli. D'altronde, anche quando non ci sono motivazioni così profonde, la musica ti fa viaggiare. Vedi che cosa succede, per esempio, con Kiss Kiss Way, quante persone li chiama nelle città dove si svolge il tour, no?
0: Ecco, ma Luca, ma quali numeri ha raggiunto quest'anno il tour di Radio Kiss Kiss?
1: Le quattro tappe di Torino, Baia Domizia, Viareggio e Pescara hanno raggiunto complessivamente 250.000 presenze, grande numero.
0: Sì.
1: È chiaro che il pubblico non segue soltanto il singolo cantante, riconosce e segue anche un'esperienza, l'atmosfera, il format della radio.
0: Certo, quindi se vogliamo possiamo parlare anche di una specie di turismo radiofonico.
1: Beh, possiamo dirlo con un sorriso, ma in realtà è turismo musicale a tutti gli effetti, perché le persone raggiungono la città per partecipare all'evento, nel frattempo scoprono il territorio, mangiano nei ristoranti, utilizzano i trasporti e magari decidono anche di fermarsi qualche giorno. Il format Kiss Kiss Way, con tutta l'animazione musicale radiofonica che propone, è decisamente una ragione per mettersi in viaggio.
0: Certo, e il tuo punto di vista invece, Luca, sull'evento di Radio Kiss Kiss, il Fuori GP, quindi durante il Gran Premio di Monza?
1: Penso che sia una grande idea. Due diverse grandi forme di spettacolo si sono incontrate e hanno amplificato l'esperienza del pubblico. Nei quattro giorni del Gran Premio sono passate dall'autodromo 400.000 persone e Radio Kiss Kiss ha portato musica e intrattenimento anche nel centro di Monza, prolungando l'atmosfera della Formula 1 oltre il circuito. La musica ha acceso, anzi ha sgasato i motori del Gran Premio anche in città.
0: Certo, assolutamente. A cosa serve un evento musicale quando c'è già un grande evento sportivo in città?
1: Serve a collegare l'evento alla città. L'evento sportivo, grazie alla musica, esce dallo stadio e i due eventi si rafforzano a vicenda. Insieme hanno prodotto decisamente più valore ed emozione.
0: È vero, straordinario. Grazie mille a Luca Iovine per essere stato con noi.
1: Buona economia a tutti.
2: 158.
3: 158.
2: 158.
4: Had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all how I feel. Look.
5: You so precious.

Carol G e Bruno Mars hanno unito le forze nel singolo Still, una collaborazione di enorme successo estratta dal sesto album in studio della cantante colombiana intitolato Know Me Arrepiento de Sentir Tanto. Questo brano rappresenta questa pietra miliare per la cantante latina, trattandosi del suo primo pezzo cantato in lingua inglese.

0: Il bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Yeah. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss The Weekend con Raul.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it. Kiss,
3: kiss. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Yes, yes. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Kiss, kiss. In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Yes, yes.
8: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
9: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
10: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
9: E tutte quelle persone nella foto?
10: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
9: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Chi

0: e vinci.
1: Rispondi e vinci la t-shirt di Radio Kiss Kiss, perché attenzione, per festeggiare questo traguardo davvero speciale, Radio Kiss Kiss compie 50 anni, quindi 50 anni di emozioni. Emozioni, voci, ricordi e soprattutto 50 anni insieme a voi. Stiamo per chiamare qualcuno, mi raccomando, se rispondete, anzi non lo posso dire, basta. Andiamo direttamente, chiamiamo, vai Giovanni. Anche perché l'ho spiegato prima. Attenzione, squilla.

0: Pronto?
1: Pronto? Sì?
0: Ciao, chi sei?
1: Ciao, sono Barbara, chi parla?
0: Ciao, questa è Radio Kischi. No,
1: aspetta.
0: Fermati, no, torniamo indietro. La domanda è: Barbara, che radio ascolti?
1: Ascolto Kischisto da 50 anni.
0: Brava!
1: Non ci credo!
0: Barbara, hai vinto la t-shirt di Radio Kischisto. Ma mi hai anticipato già dall'entusiasmo con cui hai risposto. Vabbè, sei una di quelle affezionate. Da quanti anni ci ascolti?
1: Io rispondo con entusiasmo sempre perché adoro parlare al telefono.
0: Brava. Ma
1: perché ascolto da una vita, da quando andavo a scuola.
0: No,
1: quindi
0: tu ci ascolti da 50 anni, attenzione, così hai detto, giusto?
1: Sì, sì. Bravo. Da 50 anni.
0: Quanti anni hai?
1: E non si chiede l'età a una donna.
0: Ah, hai ragione. Ma sicuramente da 50 anni, perché già prima ancora, quando eri nel pancione della mamma, già ascoltavi Radio Kiss Kiss. Questa
1: ancora
0: è la verità.
1: Ancora quando ero solo un pensiero.
0: Aspetta, ripeti, scusami.
1: Ho detto ancora da quando ero solo un pensiero. Quindi ancora un pensiero. Il pensiero della mamma.
0: Va bene, ma tu hai capito che adesso sfoggerai la t-shirt di Radio Kiss Kiss l'estate prossima?
1: Ovunque ragazzi, ovunque
0: andrai. Brava Barbara, complimenti.
1: Grazie, ciao, un bacione,
0: ciao,
1: un bacione a tutti.
0: Ciao.

0: worse. More vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Mix Up Place a concludere questo bel appuntamento. Io torno domani dalle 7 alle 9. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a Joschi in regia. Già vedo belli e pronti Max Giannini e Max Vitale per la seconda parte questo sabato 19 settembre, festa di San Gennaro, ricordo, patron di Napoli. Salutiamo tutti quelli che si chiamano Rino, Gennarino, Gennaro, Gennara, e mi raccomando, festeggiamo insieme, anche perché c'è sempre qualcosa da festeggiare e dei regali, tanti tanti regali che vi siete fatti per l'argomento che abbiamo lanciato stamattina. Domani di cosa parliamo? È sorpresona, non ve lo posso dire. In chiusura, dal 1983, Paul Young, Love of the Common People. Da Raul è tutto, buon sabato.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: ci siamo, Max, me lo permetti in apertura proprio subito, mi manca da là. Tatapum del sabato,
1: puntata speciale del sabato, anzi puntata Good morning, Kiss Kiss, speciale, Ale, Ale, Saturday, Saturday, aspettando la Louis Vuitton Cup.
0: Mamma mia.
1: Sentite
0: madre.
1: Come lo dite bene, sì. Louis Vuitton Cup, che ci sarà la settimana prossima.
0: Pensavo fosse una sincope, perché ti è un po' incricchiato. Però attenzione, siete pronti?
1: Oggi arrivo. Giornata particolare, tra poco vi spiegheremo anche perché, ma è il momento della sigla.

0: Ragazze, io questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max in questa puntata particolare del sabato, oggi ancora più particolare perché qui dagli studi di Napoli oggi c'è un'atmosfera diversa. Perché
1: come mai? Me lo sono chiesto.
0: C'è la festa patronale ufficiale della città di Napoli, oggi è San Gennaro.
1: E allora Gennaro. Facciamo innanzitutto gli auguri a tutti i Gennaro,
0: esatto.
1: Rino, Rina, Rini, no? Che sono di solito diminutivi.
0: Esatto.
1: E tu la festeggi?
0: No, io non la festeggio, però amo tantissimo questo santo patrono che fa miracoli solo in città. Non si possono richiedere miracoli fuori dalla città di Napoli. Questo è un po'.
1: Perché è competenza di qualche altro santo, che ne sai?
0: Esatto.
1: Però la festa patronale mi interessa.
0: Da 20 minuti è cominciata anche tutta la cerimonia del miracolo di San Gennaro, la liquefazione del sangue. Insomma, speriamo che vada tutto per il verso giusto. Però a proposito di festa patronale, vi coinvolgiamo e vi chiediamo ovunque voi siate. Fate parte del team la festa patronale va festeggiata o del team rispetto il santo e le feste ma non pratico, anzi evito,
1: ecco.
0: Cioè praticamente sia di quelli che si lasciano coinvolgere, vivono attivamente la festa del paese e della città, o siete di quelli che
1: scappano,
0: insomma siete festaioli o fuggitivi, fatecelo sapere 347 490 00 42, aspettiamo i vostri messaggi.
1: Io le amo perché c'è festa, c'è sacro e profano, dai.
0: Esatto. Anche io amo molto le feste patronali perché si ritrova il vero, la vera anima della città, è vero.
1: La comunità, poi
0: la comunità, bravissimo, poi si fa festa, fate ciao,
1: e poi diciamolo anche se siamo italiani, si mangia.
0: Travis.

0: Questa canzone me l'autodedico ogni volta che mia moglie hai fatto così, hai portato sing.
1: E forse per lei dovresti starci anche a sing tu.
0: Allora, grazie tesoro, ti voglio tanto bene. Allora, siete di quelli che la festa patronale va festeggiata o di quelli
1: che fastidio?
0: Insomma, che fastidio, con tutto il rispetto, onestamente. Sentiamo,
2: ciao,
0: dai.
2: Max e Max, sono ciao. Antonio. Ciao. Io ho un bel ricordo della festa patronale. Mi ricordo la festeggiavo con mio nonno e miei zii a casa sua. Veramente un bel ricordo. Poi ultimamente, da qualche anno, una decina d'anni più o meno, non si festeggia più perché il comune, insomma, non l'ha fatta più. E quindi ogni volta che passo da quel paese in quel periodo e vedo che non c'è più la festa, ci rimango sempre un po' male, ho sempre una vena malinconica.
1: No, allora qua dovremmo parlare col comune, perché la scelta di festeggiarla noi è del cittadino, il comune la deve fare la festa patronale.
3: Allora, io non sono team festa patronale, perché c'è troppo casino, si bloccano le strade, sinceramente provo, nutro tanto rispetto, però preferisco andare via quando ci sono le feste patronali.
0: Non è lui,
3: perché il casino non fa per me.
0: Non
1: si è liberato un posto.
0: C'è Michele da Bari, dice: ma scherziamo, per San Nicola la città si ferma ed è giusto così, le luminari giganti, poi le sgagliozze fritte, la banda, insomma, come se non festeggi San Nicola non sei di Bari, non hai il pugliese nelle vene. Un po' è vero, dai,
1: ci stai, soprattutto poi alla fine i fuochi d'artificio.
0: Tra poco sentiremo altri messaggi, continuate a mandarli, stiamo leggendo e ascoltando tutti quanti, e viva la festa patronale, però anche se non la madre.
1: Ma dai, ma una festa è una festa adesso, dai, perché non amarla, su.
0: Ricordate, la vera anima di una città, di un paese, di un quartiere si vede proprio in questi momenti.

0: vita.
1: Che bella vita, che bella vita, che belle cose quando si vedono le feste patronali in giro per l'Italia. L'Italia è basata proprio sulle feste patronali.
2: Sulle feste, dai, diciamolo.
1: Poi approfondiremo. Vi abbiamo chiesto se siete pro festa patronale oppure quando c'è si va via.
2: Perché... Dipende secondo me anche da dove abiti, secondo me.
1: Festaioli o fuggitivi, dai.
3: Io vivendo diciamo in una grande città non vivo molto la festa patronale, però l'ho vissuta in vacanza a Marina di Camerota da bambino e avevo un bel ricordo, era la festa di San Domenico il 4 agosto.
1: Bella.
3: A Marina di Camerota.
1: Solitamente nelle località turistiche balneari si fanno spesso le sfilate con le barche, queste sono bellissime.
2: Però visto paesini più piccoli si gode di più perché è più coinvolgente. Le grandi città è un problema.
1: È vero,
2: me.
1: È vero, anche sì.
0: Assolutamente, dai. A favore delle feste patronali.
2: Brava.
0: Da 28 anni, ogni 22 di agosto si deve andare a Rocchetta a Volturno e festeggiare la festa.
1: Ma
0: il 22
1: che
0: agosto.
1: Ma che bello, 22... che bello.
2: Allora, dove eri tu il 22 agosto, Gianni? Ti cercavamo, eravamo tutti a Rocchella noi.
1: Per Sant'Ambrogio, la fiera di Obeji Obeji, no. Intorno al castello. Com'è?
2: No, Obeji Obeji o fanno Rio de Janeiro?
1: Com'è? Obei Obei?
2: Obei. Sì, proprio così, Obei Obei, la fiera
1: è diventata invivibile. Cammini a passo d'uomo, spinto dalla calca, ti calpesta. Mi pare di capire che insomma Giovanni non sia proprio d'accordo.
2: Appena
1: sulle feste patronali. Com'è la festa Obei Obei?
2: No, è una. Cioè, si fa durante la festa di Obei, è una fiera come Porta Portese.
4: Ah,
2: Obei, è la roba da vendere, si fa sagra. Fra l'altro rischi di trovare tanta roba che ti manca a te a casa.
1: Ma si trova il parcheggio intorno al castello?
2: Eh no, eh no.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley V.

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Kiss, kiss.
3: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di pallavolo sceglie Suzuki.
3: Suzuki.
1: Kiss, kiss.
3: Renault.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Yes, yes.
6: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 23 settembre.
1: Kiss, kiss.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
1: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo

0: Olivia Dean, Baby Steps.
1: Si vede poi... quando sei così, perché hai fatto troppe feste patronali.
0: Oggi a Napoli è San Gennaro, una delle feste patronali più famose d'Italia, senza nulla togliere alle altre, per carità. Ma il nostro stivale da nord a sud è tutto un susseguirsi di feste, lo stiamo capendo anche dai vostri messaggi.
1: Calcolate che lo festeggiano in tutto il mondo San Gennaro, perché non mancano i napoletani in giro per il mondo.
0: Alcune di queste ce le avete menzionate, per esempio sono riconosciute dall'UNESCO, il Redentore a Venezia, la terza domenica di luglio che riempie la laguna di barche e culmina con i fuochi sull'acqua, ma anche a Firenze per San Giovanni c'è la finale calcio storico.
1: Mamma
0: e poi
1: mia.
0: Ci sono i fuochi a piazzale Michelangelo, capito?
1: Mamma, e ho visto una volta da vicino la partita del calcio fiorentino, sono esauriti.
0: Quella del centro, nel centro Italia. Vabbè, c'è Gubbio, il 15 maggio Sant'Ubaldo, la corsa dei ceri,
1: ma perché, scusami, hai mica un giglio da qualche parte che ti avanza? Ce l'hai, Max?
0: San Paolino, festa dei gigli. C'è San Nicola Bari, ce l'ha detto prima una radioascoltatrice. Cagliari per Sant'Efisio, a Palermo, Santa Rosalia, Catania con Sant'Agata, insomma è un gran bel vedere.
1: Ci sono delle feste patronali che sono realmente Copacabana, più che sembra il carnevale Copacabana come festa. Poi sono quelle dei paesini che sono un po' più intime, ma sempre feste
0: bello.
1: Sono
0: Fede,

0: video sui social con Ultimo, davvero simpatico, è un grande soprattutto perché ha ritirato fuori, ha droppato un nuovo singolo.
1: Ci aspettavamo e adesso lo ascoltiamo tutto.
0: Sì. Tutto?
1: Sì, sì. No, tutto lo ascolto. È il titolo del mio video. Tutto!

0: Era ultimo tutto, New Kiss.
1: E adesso è arrivato il momento del meteo.
0: Ah.
1: Oh, ti interessa?
0: Certo.
1: Vuoi andare a vedere qualche festa patronale? Vediamo magari il meteo prima. Ciao e buongiorno agli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il fronte perturbato giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni meridionali. Nelle prossime ore circolazione instabile con piogge possibili rovesci al centro e al sud. Più asciutto al nord, sebbene con nubi sparse. In giornata ancora piogge temporali al centro-sud a macchia di leopardo, migliora ulteriormente al settentrione. Massime comprese tra 23 e 27 al nord, tra 25 e 28 al centro, tra 26 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app da Lorenzo Tedici. Kiss kiss a tutti!
3: Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis.

0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Kiss, kiss,

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
3: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
2: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
5: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 23 settembre.
7: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
10: Kiss Kiss.

0: salutiamo anche Miami.
1: Miami Sound Machine, another. Questa è Radio Kiss Kiss, buongiorno. Allora, c'è una notizia.
0: Sì.
1: A proposito di San Gennaro, quest'anno si festeggia anche oltreoceano. Infatti, la festa di San Gennaro di Little Italy compie 100 anni. Allora, questa è un po' una rivincita contro la festa di Halloween che noi importiamo dall'America.
0: Beh, lo sai che da buoni italiani qualcosa importiamo e qualcosa esportiamo.
1: Beccatevi questa. Noi abbiamo preso la festa di Halloween, però voi vi beccate la festa di San Gennaro.
0: E visto quello che si mangia, sono andati meglio loro, perché a Halloween mangiamo solo caramelle.
1: Allora, nel 1926 gli immigrati napoletani a Mulberry Street organizzarono questa piccola festa di quartiere e da allora è salita e montata sempre di più fino a essere riconosciuta, attenzione, dal governo degli Stati Uniti come festa nazionale lì a New York. Quindi dal 17 al 27 settembre a New York per 11 giorni ci saranno processioni, musica, bancarelle e soprattutto cannoli, zippole, pizza, arancini, salsicce, pepperone.
0: Allora, l'americano infatti è papparone. Alla fine si mangia.
1: Sì,
0: quindi,
1: sì,
0: strano.
1: Si mangia.
0: Una festa italiana che si mangia.
1: Si fanno i fuochi, c'è San Gennaro,
0: c'è
1: anche una statua che gira per
0: l'estero. Certo, la processione. Una domanda.
1: Sì.
0: Ti sei chiesto come mai gli americani abituati a fare sempre i grandi? Noi lo festeggiamo un giorno, loro 11.
1: Viva, 11. Viva San Gennaro.
2: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max dalle 9 alle 12.

0: Partenope. A proposito di Partenope, prima abbiamo parlato dei 100 anni della festa di San Gennaro a New York, a Little Italy. E a proposito di cifre tonde, noi invece a settembre quest'anno abbiamo compiuto 50 anni.
1: Ragazzi,
0: 50 anni.
1: Anniversario?
0: Esattamente 50 anni fa, nel mese di settembre, nasceva Radio Kiss Kiss. E per ringraziare tutti i nostri radioascoltatori che sono stati il vero motore del nostro successo, allora con tutti coloro che interagiscono e stanno interagendo e continueranno a farlo, certo, in questi giorni, ne prendiamo uno a caso ogni giorno e lo premiamo con la T-shirt 50 Years Special Edition, che è veramente molto bella. Però che cosa dovranno fare?
1: Vabbè, semplicemente dovrete rispondere a una domanda che vi faremo. Noi vi chiederemo che radio ascolti e voi dovete rispondere semplicemente: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: E allora state pronti, perché da un momento all'altro potrebbe squillare un telefono in Italia. Che dico in Italia? Nel mondo, va, nel mondo.
1: Oh, ma fa il signore, sì, ma anche sulla Luna, su Marte. L'importante è rispondere.
0: Attenzione, Ulla, perché siamo andati nel 1983, tra i tanti dischi a disposizione che c'erano, ne abbiamo scelta una molto molto bella, d'atmosfera.
1: Anche indicata, no? Perché lui l'ha scritta perché è andata a una festa patronale ed è durata tutta la notte, ovviamente.
0: Stiamo parlando, l'abbiamo ballata anche al compleanno di Pippo questa canzone.
1: È vero, è vero. Sapere. Però mi sa che è più giovane. Lionel.
0: Si tratta di Lionel Richie, All Night Long, su il volume, dai!

0: Bella, bella, bella, bella. Siamo ritornati negli anni 80, precisamente nel 1983. Lionel Richie con All Night Long. Adesso ci sono le news dall'Italia e dal mondo.
1: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Lo sport italiano in lutto per la morte a 83 anni di Sandro Mazzola. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo quella dell'Inter, cui comunque ha legato tutta la sua carriera. In nerazzurro 17 stagioni, 572 presenze e 162 gol. Simbolo della grande Inter di Elenio Herrera, che vinse 3 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Mazzola vi avrebbe aggiunto poi un altro scudetto, un titolo di capocannoniere e un secondo posto nel Pallone d'Oro 1971 dietro all'olandese Cruyff. Con la maglia dell'Italia, 70 presenze e 22 reti, Mazzola fu campione d'Europa nel 1968 e vicecampione del mondo a Messico 70. Una volta smesso con il calcio giocato, Mazzola fu dirigente, oltre che all'Inter, anche al Genoa e al Torino, e opinionista TV. Stati Uniti, Donald Trump fa sapere di aver bandito dalla Casa Bianca con effetto immediato CNN, MS Now e Politico per quella che ha definito la loro costante diffusione di fake news. Il tycoon è da tempo insofferente verso la copertura mediatica della sua presidenza, che ritiene sfavorevole, e oltre ad aver intrapreso azioni legali contro diverse testate, ha avuto spesso parole di fuoco per alcuni giornalisti. L'associazione dei corrispondenti della Casa Bianca e il National Press Club condannano l'iniziativa, e un attacco, affermano, alla libertà di stampa. Medio Oriente, l'Italia anticipa l'Europa. La fregata Bergamini ieri ha scortato il mercantile Jolly Oro nel transito in direzione nord dello stretto di Bab el-Mandeb, sotto il controllo degli Houthi yemeniti che attaccano l'Arabia Saudita. Lo ha comunicato la Marina Militare, spiegando che l'attività rientra nei compiti affidati alle forze navali della missione Aspides. Intanto il ministro della difesa Crosetto ha scritto alla responsabile della politica estera dell'Unione, Kaya Kallas, per chiedere rinforzi. Nella zona ad ampio rischio ci sono solo una nave italiana e una greca, sottolinea il ministro. La cronaca: un 22enne arrestato a Pinerolo nel torinese dopo aver inseguito per strada una ragazzina di 12 anni colpendola in testa con una spranga. La minore era in compagnia di un'amica, la furia del giovane sarebbe scattata senza un motivo apparente. A dare l'allarme un passante, l'aggressore è bloccato da alcune persone prima che arrivassero i carabinieri. La ragazzina è stata soccorsa e portata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Lo sport calcio, Serie A. Nell'anticipo della quinta giornata, il Monza di Juric blinda la prima vittoria in campionato, battuto il Sassuolo 2-1. Oggi 4 gare: Bologna-Torino, Udinese-Cagliari, Venezia-Lazio e il big match Roma-Inter. Nerazzurri con il lutto al braccio per la scomparsa di Sandro Mazzola. Intanto la nazionale riparte dalla Nations League per le gare con Belgio, Francia e Turchia tra il 25 settembre e il 5 ottobre, convocati dal CT Mancini 34 giocatori, 9 gli esordienti assoluti, tra i quali Vergara, Ghilardi, Romano, Dumbia e Sebastiano Esposito. Tornano in azzurro Fagioli, Mandragora e Zaniolo. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e kiss kiss a tutti.
3: Good morning, kiss kiss, Max e Max, speciale Saturday.
0: Speciale, speciale Saturday, Saturday.
3: Ma essendo il tema la festa patronale, buttaci dentro qualche fuoco d'artificio.
0: Ma
3: ce lo chiedo, ti rendi
0: tra
3: conto?
0: Tra poco c'è la Carolina, questo è il numero per giocare insieme a noi. Oggi regaliamo di tutto, eh?
3: Stiamo esagerando.
0: 347-490-0042, la festa patronale di Carolina.
3: Oh mamma, no, non la di- no, ti prego, no, ti prego, non la dire. Max, non la dire, vado via, non la dire. Non la dire.

0: caccia alla bufala.
1: Caccia la bufala!
2: Ma chi la caccia la bufala? Comanda lei, la nostra Carolina. Dai. E oggi c'è appunto caccia la bufala speciale Saturday.
1: Esatto, oh. Tre notizie, mi permetti, posso?
2: Devi, perché voglio capire se hai imparato, sono anni.
1: Tre
2: vediamo.
1: Notizie, sì? Di cui una è una fake news, appunto una bufala, sia Siari. Il più veloce, quando io vi darò il via, vincerà i nostri gadget. E in più ci metteremo un biglietto per il calcio in culo, che ci sono le giostre, c'è la festa patronale, c'è anche il calcio in culo. Quindi un biglietto gratuito.
2: Perfetto, bravo, mi hai dato soddisfazione. Si vede che hai studiato, bravo. Il suo figlio non si applica ma si impegna. Quindi tocca a voi, a breve, preparatevi. Cosa facciamo a sorpresa? Cominciamo?
1: Dai.
2: Vai, notizia numero uno.
1: La dico io? La suggerisco io? In Italia esiste una legge. In Italia esiste una legge che riconosce ufficialmente la funzione sociale dello spettacolo viaggiante. Risale addirittura al 1968. Riguarda circhi, Luna Park. In culo, vedi? Attrazioni itineranti considerate attività ricreative importanti per la vita sociale del paese. Quindi l'Italia è una costituzione fondata sul Luna Park, capito? Questa è la notizia numero uno.
2: Quando c'è da divertirsi da buoni italiani. Notizia numero due. L'Italia è una piccola superpotenza mondiale nella costruzione, senti un po', di giostre. Sì. Pensa che nel Polesine, in Veneto, esiste un vero distretto specializzato in produrre montagne russe, ruote panoramiche e quant'altro. Ovviamente non ci divertiamo solo noi in Italia, perché il 90% della produzione va all'estero. Quindi noi ci abbiamo la nominata e gli altri fanno i fatti. Però, ragazzi, siamo leader, costruzione di giostre.
1: Come facciamo le giostre noi?
2: Modestamente. Beh, l'Italia è una giostra. Notizia numero due.
1: Notizia numero 3. Per proteggere i mestieri tradizionali delle feste patronali, nel 2025 alcune regioni italiane hanno introdotto un patentino per gestire un'attrazione itinerante. Bisogna frequentare un corso obbligatorio di almeno 40 ore che comprende sicurezza, meccanica di base e perfino tecniche di animazione del pubblico. Quindi per avere e dirigere un tagadà, da oggi in poi ci vorrà il patentino. Questa è la notizia numero 3.
2: Però non vi preoccupate, poi vi toglieranno il bollo. Detto questo, adesso preparatevi, 347-490-0042, preparate al via di Giannini la risposta, se per voi la bufala è la 1, la 2 o la 3. Sono pronti? Aspettate il via.
1: Pronti?
2: Via!
1: Vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando e soprattutto qual è la bufala stamattina. È facilissimo.
2: Dai, regalate,
1: provateci. Su.

0: Girls. Ma noi, attenzione, se non sbaglio, perché è il momento della premiazione, sì, non abbiamo un American Girls, ma abbiamo un Italian Girls.
1: Speriamo, magari americano, che ne sai?
0: Francesca, buongiorno!
2: Ciao, buongiorno!
1: Hola,
2: buongiorno
1: chi schissa te, Francesca, da dove ci chiami?
2: Da tutti, chiamo da Tiggiano.
0: Ah! Tiggiano in provincia di?
2: Lecce.
0: Di Lecce!
1: Lo Salento, viva lo Salento! E beh, lì a livello di feste ce ne sono tante, feste patronali. Allora, intanto, Francesca, facciamo così, qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: La 3.
0: Ma bravissima, numero 3, sei stata molto molto brava. Senti, qual è il santo protettore del tuo paese, giusto per rimanere in tema?
2: È Sant'Ipazio, che si festeggia il 19 di gennaio.
1: Ah, come no, ce mi ricordo, sì.
0: Sant'Ipazio, sì, se non sbaglio, dovrebbe essere il protettore di qualche cosa che riguarda noi maschietti, è vero?
2: Esattamente, sì, sì.
1: È cosa?
0: Il protettore della virilità e della fertilità maschile.
2: Esattamente.
0: Non mi chiedere perché la so questa cosa.
1: Come non? Perché la sai? Ti ho visto portare camion e camion di ceri e inginocchiarti e pregare. Grazie tante, Francesca, e chi schissa te!
0: Ciao, Francesca.
2: A tutti, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ma che bello.
1: Tanta roba.

0: bella canzone. Intanto continuano ad arrivare messaggi qui a Radio Kiss Kiss, Good Morning Kiss Kiss con Max e Max fino a mezzogiorno.
1: Tutti
0: oggi
1: vogliono festeggiare, è inutile che sì, perdiamo
0: Napoli,
1: tempo.
0: Napoli festeggia il suo patrono, però segnalateci anche i vostri patroni di comuni, quartieri, città. Che
1: anzi, la curiosità è proprio quella: chi vive nel paesino, l'abbiamo detto prima, ha il patrono e sa quando è la festa patronale. Chi vive nelle grandi città cambia rione per rione.
0: Esatto.
1: Perché
0: esatto,
1: tipo Sant'Ambrose, no? A Milano, ok, si festeggia tutti. Ma il patrono della zona, del rione, che sono dei rioni che sono grandi come i paesi, c'è la festa patronale?
0: È vero.
1: Fatecelo sapere, è vero, nel caso.
0: E poi tra poco parleremo di fan economy. Allora, quando ci sono le feste patronali, le processioni e tutte queste cose così in cui si festeggia, non possono, ma loro arrivano quando tutto è mattina, no? Quando ancora non c'è niente, sono gli ultimi ad andarsene e sono i Luna Park. Tra poco salutiamo i nostri amici che girano tutta l'Italia e non solo, che veramente fanno, trasformano un paese in una cosa veramente molto molto
1: senza
0: bella.
1: Senza loro la festa non parte,
0: è vero,
1: dai. Musica, luci, divertimento.
0: E qui vi coinvolgiamo e vi conviene farvi coinvolgere, perché quando si parla di giostre, ragazzi, la memoria torna indietro, dai.

0: dance, le notizie Green Kiss e la musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%, 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
8: Oh, finalmente un po' di relax.
9: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da €14.950, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da €99, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo €4.126, rata finale €10.499, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Yes, yes.
0: Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
4: Kiss Kiss.
10: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Yes, yes.
11: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da €12.900 con €2.300 di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Yes, yes.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a €4,69. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a €3,19. Lidl, vale davvero.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sei magnifica davvero.
2: Riferita alla festa patronale, diciamo, sei magnifica. Hai detto il fatto della giostra, sono scatenati.
1: Allora,
2: perché la giostra mi ricorda due cose, ognuno c'ha la sua preferita.
1: Certo, e tra poco lo chiediamo, però prima parliamo dei giostrai, dei Luna Park. Prima ne abbiamo parlato nel nostro Caccia alla Bufala, c'è una legge che insomma riconosce questo mestiere e anzi è riconosciuto non solo dallo Stato, ma è un'industria che esporta attrazioni del mondo. Abbiamo sentito che i maggiori giostrai del mondo sono proprio in Italia, nel Polesine, danno da vivere e da mangiare a 1500 famiglie.
2: È come avere una Fiat, è inutile che ci giri, quella è una produzione, c'è economia dietro.
1: Giro d'affari da oltre, insomma, 250 milioni di euro, senza parlare di tutta la filiera.
2: Allora, perché dove c'è la giostra poi c'è anche quello che vende, capito? Cioè, da mangiare, da bere.
1: Bravo, senti. A questo punto ve lo chiediamo, qual è la vostra giostra preferita?
2: Venghino, signori, venghino.
1: Tu qual è?
2: Più gente entra, più animali si vedono. Beh, il mio è l'autoscontro.
1: L'autoscontro?
2: Sì. Mamma, io ho certe tecniche, ero proprio bastardo.
1: Eri di quelli bastardi che proprio cercavano.
2: No, ma perché ero amico del giostraio, e avevo la chiavetta, quella che non andava giù.
1: Ah,
2: e solo i fighi ce l'avevano. Tu invece?
1: Il calcio in culo.
2: Che bastardo, anche tu il cattivello.
1: Il fiocco, uno me ne sono portato a casa, mi ricordo.
2: Sì, il fiocchettino.
1: C'è ancora.
2: Aspetta, eri acchiappatore o lanciatore?
1: 347-490-0042, ero lanciatore.
2: Ah, ero
1: lanciatore. Che belle storie. La vostra giostra.

0: che poi quando si andava alle giostre ci si andava in coppia e ci si perdeva sempre perché, oh guarda, e poi
1: posso dire due cose, non so se capirà anche a te. Una era che si andava alle giostre per le ragazzine o i ragazzini, perché era un modo per conoscere, e l'altro, lo ammetto, la Tamara, è anche per fare qualche rissa, ma alla buona, alla buona, non quelle come succedono adesso.
0: C'è Nicola che dice: io negli anni 80 facevo a botte per salire sull'autoscontro come te, ma non per girare e fare i selfie come fanno ora. Lì l'obiettivo era il frontale duro, senza pietà, velocità massima, per far venire colpo di frusta al tuo compagno di classe. Un po' è vero.
1: Ci sta.
0: E io invece ho trovato l'amico di calci in culo, però lui, vabbè, è una cosa che non posso leggere perché era un trucchettino pericoloso.
1: Infatti,
0: si faceva
1: attenzione.
0: Per quando si faceva il calcio. È meglio non dirle perché.
1: Che tu sicuramente non l'hai fatto, no? Quel trucchetto lì.
0: No,
1: barbone!
0: Cioè, come la cicatrice. Allora, io sono Francesco, ero il re del Tagadà. Ragazzi, il Tagadà esiste ancora. Il Tagadà era quando tu cercavi di stare fermo per le nuove generazioni al centro del Tagadà con l'animatore speaker che all'epoca era il giostraio stesso, che faceva di tutto per farti cadere. E soprattutto se arrivava una ragazza con la gonna, faceva di tutto affinché quella gonna
1: si alzasse.
0: E non diciamo altro.
1: Niente, soprattutto calcolate, guardate bene, quando al Tagadà ci sono le ragazze con la gonna, i maschi sono tutti giù, nessuno sale, come mai? Sono tutti giù a guardare.
0: Continuate a mandare messaggi, dai.
2: Good morning Kiss Kiss.
3: Good morning.
2: L'unico programma che combatte le fake news.
3: Good morning.
2: E alimenta il buon umore.
3: Good morning.

0: qua.
1: Mamma mia. Cose fondamentali sulle giostre sono le canzoni, le musiche.
0: Beh, lì ascolti bella musica.
1: Sicuramente beh. In qualche posto in questo weekend la metteranno, dai.
0: Stai parlando della canzone di Elisa?
1: Certo che
0: ma
1: sì.
0: Ma è il titolo o il nome di una giostra? Senti qua, hai mai fatto il Nzuzi? New Kiss.

0: o aspettare. No. La doccia anche. La fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9, il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Kiss, kiss.
5: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Yes, yes.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
4: Kiss, kiss.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
3: Kiss Kiss. Solo da 1 euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Kiss, kiss.
6: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più, arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
11: Infatti.
10: E perché nella foto sei su un palco?
11: È una storia lunga.
10: Quanto lunga?
11: Fino alle 5 del mattino.
10: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
9: Kiss Kiss.

0: l'ombra.
1: No, no, è lui.
0: My body isn't ready. Il mio corpo non è pronto. Molte volte si diceva
1: quando non avevi la voglia o la forza.
0: Quando qualcuno ti invitava a salire sul Soyuz. Te lo ricordi il Soyuz? Quanti era quella giostra vorticosa che girava talmente veloce,
1: sì,
0: che tu rimanevi appiccicato alle barriere. E chi aveva mangiato da poco ti diceva my body is ready, rischio di vomitarti.
1: Ma in quanti hanno fatto l'errore, perché dicevano figurati è una giostra, e in tanti, però abbiamo scoperto che in tanti l'hanno vissuto.
0: Senti, bravi, questa testimonianza. A Roma c'è non ho capito bene il nome, però dice: parlo del calcio in culo all'Uneor negli anni 90. Non era una giostra, era un'arena di gladiatori. Volavi a 10 metri d'altezza, appeso a due catenelle millimetriche. L'unico vero obiettivo era fare l'alleanza con l'amico per farsi lanciare a chiappare il fiocco. Ah, si chiama Gennaro. Gennaro ha vissuto le mie stesse emozioni. Secondo me c'ha la mia stessa cicatrice.
1: Secondo me sì, però c'è arte anche in quelle cose lì. C'è la gente proprio che era tecnica.
0: Quante belle giostre. Ci avete mandato anche un filmato di una giostra che si è a Reggio Calabria.
1: Mula.
0: Il super frisbee che l'hanno montata vicino il muro di un palazzo.
1: Sì.
0: E pensavo fosse fatta con l'intelligenza artificiale.
1: Non è vera, è vera. Costa il doppio.
0: No, sì.

0: canzoni più belle. Adesso che se qui ci fosse Picca, per esempio,
1: la canterebbe
0: si metterebbe il volume al massimo. Meno male che non c'è, perché...
1: E fra l'altro questa canzone, molti rabbinano un film, non sanno invece che è la canzone dedicata agli scivoli dei bambini che hanno quel nome lì,
0: il nome della nave. Allora, la canzone è non famosa, di più la canterete sicuramente tutti quanti insieme a noi. 1997, Céline Dion con

0: classica My Heart Will Go On, Celine Dion.
1: Bravo Giannini, mi hai fatto anche la rima, eh?
0: Sì.
1: Come hai fatto a farmi la rima?
0: C'era anche una giostra che si chiama il Titanic. C'è tutto.
1: Sono scivoli gonfiabili, alcuni si chiamano Titanic sicuro.
0: Nave pirata e Titanic.
1: Anche quelli, la nave proprio.
0: Preparatevi perché tra poco giocheremo con il gioco del sabato che si chiama, signori, senza fare nomi, senza fare nomi. Mi raccomando.
1: Ma solo il nome vorremo. Preparatevi.
0: E poi c'è la nostra grande musica, Peggy Goo!

0: Star Woman, molto bella questa sì. canzone, molto bello il gioco che sta per arrivare. Quante cose stiamo regalando oggi? Secondo me stiamo esagerando.
1: Vabbè, ma scusa, anche all'anniversario di 50 anni continuiamo a festeggiare tutti i giorni, oggi pure San Gennaro, ma che vuoi di più?
0: Ah, è vero.
1: Nome, vorrei un nome, ma come posso averlo questo nome? Vorrei
0: esatto.
1: un nome da voi.
0: Senza fare nomi, il gioco che per mettere alla prova la vostra cultura generale, perché adesso vi daremo degli indizi in questa prima tornata, saranno due tornate in cui daremo degli indizi su un personaggio famoso, sia uomo che donna, del presente o del passato.
1: Comunque un personaggio, ecco, questo è sicuro.
0: Può essere vivente oppure non più vivente.
1: Non ci interessa niente, personaggio. Attenzione, one shot, avete una possibilità sola, un nome solo vi potete giocare e decidete voi quando.
0: I primi indizi sono un pochino più difficili, proprio per evitare che uno vada lì con l'intelligenza artificiale e faccia prima degli altri. Però se lo capite subito potete rischiare, però ricordate, come ha detto Max Vitale, avete una sola possibilità. Una volta risposto, poi non potete, nella seconda tornata, quando siamo un pochino più, darvi altre possibilità.
1: Hai visto mai? Spari a cavolo, vinci, hai vinto.
0: Siete pronti? Diamo i primi indizi.
1: Oh. Attenzione, primo indizio: è una donna. Dal 50% vabbè. Di aiuto.
0: Vai. 50, facciamo un terzo, vai. È italiana.
1: Stiamo esagerando, è chiaro adesso di chi stiamo parlando. Siamo ancora?
0: Poi, dai.
1: Vai. Il suo ingresso nello show business è avvenuto nel 1984, aveva solo 3 anni. Era in uno spot con Mariangela. Ho già detto troppo, basta.
0: Attenzione, a soli 5 anni ha debuttato al cinema con una piccola parte in un film. Se avete capito di chi stiamo parlando, mandate il messaggio, altrimenti desisti.
1: Aspettare, così.
0: Vi conviene aspettare perché tra poco daremo altri indizi, ma non prima di aver ascoltato la musica di Radio Kiss Kiss, Robbie Williams.

0: Good old days, questa è Radio Kiss Kiss. Attenzione perché stanno arrivando altri indizi per quanto riguarda, senza fare i nomi, la nostra personaggia. Ecco, perché è una donna.
1: L'abbiamo aiutati.
0: Allora, attenzione che arrivano. Vi abbiamo detto che è una donna italiana. Il suo ingresso nello show business è avvenuto nell'84 con un piccolo spot insieme a Mariangela Melato. Poi ha debuttato al cinema con una piccola parte in un film.
1: Hai detto troppo. Oh.
0: Aggiungiamo.
1: Che cosa aggiungiamo? Che nel 2001 ha debuttato in televisione come presenza fissa in un notissimo show accanto alle colleghe.
0: Esatto. Poi ha presentato sia Sanremo che Festival Bar.
1: Vabbè, allora a sto punto allora esageriamo. Nel 2005 ha sposato, non diciamo chi, in diretta televisiva il suo primo marito. È fatta, one shot, un nome, fate il nome.
0: Dai, adesso 347-490-0042. Ma io penso che adesso si capisca, dai.
1: Visti i messaggi, si è già capito già prima, secondo me. Mo vediamo.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Però ti voglio bene.
1: Non me l'hai
2: impara. Male.
0: Ed è stata tutta vita.
1: Solo questa parte qui. È il momento di.
2: Doveva dire è stata tutta vitale, se voleva farla proprio precisa.
1: È il momento della premiazione di. Senza fuori nomi, va bene? Oh, abbiamo il vincitore o la vincitrice?
2: Credo una vincitrice.
1: La vincitrice, la vincitrice. Sofia, buongiorno Sofia.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Chi
3: buongiorno
2: a te, Sofia, da dove ci chiami?
3: Da Napoli.
2: Ah, quindi verrà qua a ritirare il premio.
1: Vabbè, oggi è San Gennaro a Napoli, quindi ecco, è di festa.
2: Però conferma. Deve darci la risposta in diretta, vai.
1: Allora, Tomasi, attenzione, facciamo partire la rullata perché non era facilissima stamattina. Il nome della personaggia è
3: Ilari Blasi.
2: Ma grande, brava!
1: Festeggi San Gennaro con i nostri gadget. Brava, brava Sofia. Senti,
3: grazie.
1: Sofi, vai a festeggiare San Gennaro oppure sei di quelli che quando c'è la festa in paese scappi via?
3: No, scappo via.
2: E dove vai? No, vado a un'altra festa, ti immagini? Un altro
3: a ballare.
2: Brava a ballare con la musica di Radio Kiss Kiss.
1: Grazie Sofia,
3: ciao,
1: buon fine settimana.
3: Grazie.
1: Ciao, Kiss, ciao, ciao. Grazie. Passo in tanti che non ci vanno dietro alle feste patronali.
2: No, vabbè, forse il rito magari, ma la festa in quanto festa.
1: Ma che rito? Cioè, che rito?
2: Rito manzo. Sì, è il marito di una nota speaker, nostra collega, grandissima Rita.
1: You! Something's rattled your cage, stop me dead in my tracks. Been through hell and high tide, but we never look back. I thought that we couldn't lose, and then I bet on

0: ti schissa te che hai trovato nella cucina il tuo regno e ti diverti a sperimentare nuove ricette. Chi schissa te che vorresti abbandonare lo stress della città caotica e perderti nel relax della natura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
1: Kiss Kiss. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Kiss Kiss.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Yes, yes. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: La musica di Radio Chieschese, tanti tanti radioascoltatori che insomma ci salutano, anche i giostrai, qualcuno salutiamo Gerardo che è un giostraio, però non ci ha detto quale giostra c'ha. Io ho visto alcune giostre, perché poi dopo, quando incominci a frequentare il Luna Park, fai amicizia con i giostrai,
1: è
0: per
1: tutto lì
0: per i gettoni, no?
1: Ovvio,
0: e
1: no?
0: Mi ricordo un mio carissimo amico che si chiamava Michele, sì, che saluto, chissà se ci sta ascoltando, che aveva come giostra una giostra che ormai non si vede più nel Luna Park.
1: Quale? Quale?
0: Che non è nemmeno una giostra, è quella degli specchi deformati.
1: Ah, come no? Dai, cioè, adesso si fa tipo la, che poi c'è la casa dei mostri, quelle cose lì. Vabbè, era anche
0: però
1: quella.
0: Era bella.
1: Tutti
0: era
1: ci siamo passati, dai.
0: E il babbo gliel'aveva data perché era quella meno pericolosa. Il babbo invece aveva il Tagadà. Pensate, per portare la giostra del Tagadà ci volevano due tir, non una, due tir,
1: invece,
0: uno dietro l'altro.
1: Al contrario, ho visto smontare l'autopista, no? Che immagini, Madonna, mezzo furgone, si è sbattuto, impacchettato, solo le macchine occupavano tanto spazio, certo. Ma soprattutto loro, i giostrai, sono cintura nera di frasi storiche. Io mi ricordo sempre, bambino, levale, vai, torna dalla mamma, altrimenti ci vado io.
0: Ecco,
1: sono queste frasi storiche.
0: Sì, perché
1: me.
0: Poi i giostrai erano anche quelli che facevano
1: intrattenitori
0: animazioni,
1: veri, intrattenitori. No,
0: dai, con quelle gambe, muovile,
1: dai. Un'arte, dai. Signorina, quella gamba.

0: nostra musica, Mon Soul, Bruno Mars, questa è Radio Kiss Kiss, puntata speciale del sabato. Allora, tanti giostrai che si sono accodati anche a Gerardo che ci saluta. E piccola.
1: È arrivato, scusami, il messaggio dei fratelli Busnelli. Ti saluto, grandi!
0: Piccola lancia da spezzare in favore dei giostrai. Sì. Allora, i comuni, quando danni permessi sono le commissioni, sì, c'è tanta burocrazia, no, David? Allora, non date sempre le periferie. Se è possibile, avvicinatele il più possibile al centro storico dove si svolge l'evento, perché se l'evento si svolge nel centro storico, le giostre le mettete casomai a 2 chilometri dove c'è lo stadio solo perché c'è più spazio.
1: Ci vanno i soliti, ecco. Non è per tutti innanzitutto.
0: Quindi date i posti giusti alle giostre perché fanno parte del colore. E poi salutare tutti coloro che fanno parte delle feste patronali. C'è una filiera, bande musicali, direttori, cantanti, poi
1: artisti,
0: maestri delle luminari, pirotecnici. In alcune zone ci sono quelli
1: gli ingegneri. Noi scherziamo, ma ragazzi, fare un giglio o piuttosto fare la macchina di Santa Rosa, ma pensate che sia una cosa facile fatta in 4x4
0: quelli
1: in carta
0: che
1: pesta.
0: Vanno lì con le bancarelle, insomma. Salutiamo tutti quanti, evviva gli artigiani italiani.

0: 4-5. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Kiss.
0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Kiss, kiss.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Kiss, kiss.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora?
8: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
1: Kiss, kiss.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.

0: vinci.
1: E non dite che non ve l'abbiamo detto, perché prima vi abbiamo detto che interagire con noi vi conveniva, non solo sì. per parlare con noi.
2: Ma anche un saluto, voi mandate un messaggio così, ciao, buongiorno, poi...
1: Perché prima o poi sarebbe arrivato lo squilletto.
2: E intanto gira la ruota e tu
1: 50 anni fa, nel mese di settembre, nasceva Radio Kiss Kiss e stiamo per premiare uno dei nostri fedeli radioascoltatori. Tra poco squillerà un telefono in Italia e nel mondo per aggiudicarsi la t-shirt 50 Years Special Edition. Special Edition, siamo pronti a farlo questo squillo? Eccone, vediamo, anzi ascoltiamo. E quando tu gli farai, perché tu gliela farai quella domanda,
2: non è che magari questo pensi che...
1: No, tu le sai fare.
2: Può cambiare il gestore?
1: Vediamo un po', vediamo un po'. C'è solo una risposta da
2: vale una.
1: La domanda è che radio ascolti.
2: Ma la risposta?
1: Vediamo un po', vediamo un po', sentiamo un po'.
2: Ce l'abbiamo sotto?
1: È occupato,
2: è occupato. Rifacciamo la telefonata, vai.
1: Non ci credo che è occupato, guarda. Perché la fortuna...
2: Chi
1: bussa
2: è?
1: Sempre due volte nella vita.
2: Ah,
1: ma... La prima la trovo occupata.
2: Ma non era il postino?
1: Vediamo un po'.
2: Ricordate... Il bello della diretta, si diceva una volta.
1: Ricordate di interagire sempre con noi. Ecco.
3: Pronto?
1: Oh, Antonio?
3: Sì, chi è?
1: C'è una domanda per te, non ti diciamo nemmeno chi siamo.
2: Però ti facciamo la domanda, non ti spaventare, ed è: che radio ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: E allora lo sapevi! Grande Antonio!
1: Pensa, Antonio, che abbiamo trovato occupato, va bene? E noi abbiamo riprovato a telefonare, quindi il destino ha deciso di premiarti. Pensa un po', va bene?
3: Grazie mille.
2: Ma figurati. Kiss Kiss a te, Antonio, mi raccomando, ti arriverà la maglia celebrativa,
1: Ciao, Antonio!
3: Kiss Kiss a voi, ciao!
1: Grazie. Ciao.

un cielo in giù, da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura, sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima, ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: fai fare a me.
1: Dai, dai.
0: Sienna Spyro con la sua canzone. La so pronunciare.
1: Signori e signori, tra pochissimo, Giorgio Rossi, Carmine Martino con Kiss Kiss Play Sport. Grandissimo. Con tante notizie, anticipazione, ragazzi.
0: Interviste, calde, ospiti, calde. Ma sport, non calcio. Sport, si parla di tutto.
1: È stata una puntata fantastica, ricca di premi, perché San Gennaro, viva San Gennaro.
0: Sì, a proposito di San Gennaro, dobbiamo andare a mangiare tutti i dolci predisposti. A questo punto, noi vi salutiamo.
1: Con una canzone bellissima.
0: Sì, degli
1: Incognito.
0: Bravo. Titolo?
1: Always There.
0: Sei promosso e allora puoi tornare lunedì.

0: Incognito, always there. Tra poco le news dall'Italia e dal mondo.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto e al cordoglio della politica e dello sport italiano per la scomparsa di Sandro Mazzola, un grande campione che ha lasciato un segno indelebile, scrive a Giorgia Meloni. Se ne va una leggenda, una delle figure che hanno contribuito a rendere grande il nostro calcio nel mondo. Le parole del presidente della FIGC Malagò. Al cordoglio si uniscono i club, note ufficiali da Milan, Napoli, Juventus e Fiorentina. Mazzola avrebbe compiuto 84 anni a novembre. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo quella dell'Inter, cui comunque ha legato tutta la sua carriera. In nerazzurro 17 stagioni, 572 presenze, 162 gol, vinse 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la maglia della nazionale 70 presenze e 22 reti, fu campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo a Messico 70. Una volta smesso con il calcio giocato, Mazzola era stato dirigente, oltre che all'Inter, anche al Genoa e al Torino, e opinionista TV, commentando per la Rai il Mondiale 2006 vinto dagli azzurri. Gli esteri: Donald Trump annuncia su Truth di aver raggiunto un'intesa con la Danimarca sulla sicurezza della Groenlandia. L'accordo prevede che Washington ottenga il controllo permanente sulla sicurezza dell'isola ed altre necessità senza alcun costo. Secondo la premier danese Frederiksen, invece, con l'intesa viene riconosciuta la sovranità e l'integrità territoriale, nonché il diritto all'autodeterminazione del popolo groenlandese. Medio Oriente: soldati americani morti nel conflitto con l'Iran sarebbero più di quanti ne ha resi noti ufficialmente il Pentagono, lo afferma il Washington Post, che cita funzionari a conoscenza dei dati. Le vittime sarebbero 23 rispetto ai 18 indicati nel database pubblico dell'amministrazione militare. Il segretario alla difesa Hegseth ha bollato la notizia come falsa e disgustosa, definendo il quotidiano di area liberal-democratica peggio dei media statali iraniani. Ucraina: Zelensky ringrazia Trump per aver firmato il decreto con le sanzioni a Mosca, ma ora dice vengano applicate. Putin accusa i vertici ucraini ed europei, parlano di negoziati ma di fatto li impediscono. Nella notte attacchi russi a Kiev, Odessa, 2 vittime a Sumy. Sospese per qualche ora le attività dell'aeroporto del Lussemburgo per l'avvistamento di droni non autorizzati. La cronaca: la procura presso il Tribunale dei Minori di Roma indaga sull'aggressione a Isabella Marsilio, la 66enne insegnante di scuola media coltellata da un suo studente. L'alunno non è imputabile perché 13enne, ma tra gli utenti social che seguivano la diretta, 5 almeno, potrebbe esserci qualche maggiorenne. I carabinieri stanno analizzando i canali usati dal ragazzo durante l'assalto per capire se qualcuno può averlo istigato a compiere il folle gesto, non sfociato in tragedia solo per l'intervento di un compagno di classe che ha bloccato l'aggressore. Lo sport: calcio, Serie A, nell'anticipo della quinta giornata, Monza batte Sassuolo 2-1. Oggi altre 4 gare, alle 15 Bologna, Torino, Udinese, Cagliari, alle 20:45 Venezia, Lazio, ma prima alle 18 Roma, Inter. Scontro diretto tra le due capoliste, nerazzurri con il lutto al braccio per la morte di Sandro Mazzola. I funerali del campione scomparso in nottata lunedì a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
3: Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgio

0: Ci siamo nel profondo ricordo della leggenda del calcio Sandro Mazzola. Siamo pronti ad entrare nel vivo di una delle sfide più intriganti del fine settimana. Partita super oggi, Roma-Inter all'Olimpico. E secondo voi dove si trova in questo momento Giorgia?
1: Sì Carmine, sono proprio a Roma, tra poco all'Olimpico, ma non potevo mancare per una puntata incredibile qui a Kiss Kiss Play Sport con grandi ospiti, Amarcord pazzeschi, ma non solo, eh.
0: Giorgia, siamo pronti a scartare i regali? Per Natale ci vuole tempo, ma noi arriviamo tra poco.

0: E con Emma e Fabri Fibra ci avviciniamo sempre di più al big match dell'Olimpico che arriva proprio a poche ore dalla scomparsa di Sandro Mazzola, il mito del calcio italiano e mondiale che si è spento ieri in tarda serata a 83 anni, da tempo lottava contro una malattia, ha indossato da calciatore una sola maglia, quella dell'Inter, e con quella maglia ha vinto tanto con il mago in panchina, il mister Elenio Herrera. Giorgia, è una brutta brutta notizia.
1: Sì, è una bruttissima notizia. Io purtroppo non ho avuto il privilegio di vivere quell'epoca, un'epoca di grandi campioni, di grande senso di appartenenza, di genio, di talento, di eleganza. Avrei voluto, siamo tutti un po' nostalgici in questo momento, alla vigilia immediata di una partita così importante come Roma-Inter, è scomparsa una delle icone della storia nerazzurra. Tutti i momenti più importanti sono associati al nome di Sandro Mazzola nella storia dell'Inter e della nostra nazionale. Ha sfiorato anche il pallone d'oro nel 71, è arrivato secondo solo a Cruyff, ha vinto un europeo nel 68, vice campione del mondo la rivoluzione di Vera, ovviamente, che è diventato un po' un simbolo di quegli anni. È tanto, Sandro, ti mancherà tanto, anche per il suo sorriso gentile, per la possibilità che abbiamo avuto di conoscerlo poi successivamente in un'altra veste, figlio tra l'altro del grande Valentino Mazzola, ecco, il simbolo, il capitano del grande Torino. Sapete tutti ovviamente della tragedia di Superga, lui quando perse il padre aveva solo 6 anni, ma rimase fedele ai suoi colori. Ricevette anche una proposta da Agnelli per passare alla Juventus, esatto. La rifiutò nettamente. Sono tanti gli aneddoti, insomma, che noi abbiamo il piacere di ricordare. I funerali ci saranno lunedì della Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, ovviamente minuto di silenzio in questa giornata di campionato che sarà rispettato su tutti i campi, si giocherà con il lutto al braccio oggi allo Stadio Olimpico, le emozioni e quel senso di tristezza ovviamente che ci pervade in questo momento resiste, però noi dobbiamo raccontarvi anche la giornata di campionato, e soprattutto voi che ci seguite dovete essere i protagonisti di questa giornata. Allora vi aspettiamo così.
2: Il sondaggio del giorno.
0: Eh sì, oggi per la verità ne sono due i sondaggi. Abbiamo pensato di coinvolgervi con le vostre opinioni su due argomenti estremamente interessanti. Quindi il primo riguarda proprio Roma-Inter. Secondo voi è già sfida scudetto? Inviate i vostri messaggi audio al 347 490 0042. Ed il secondo, Giorgia?
1: È un po' il tema della settimana, Carmine, perché si è parlato tanto, soprattutto dopo la sconfitta con il Sassuolo, poi c'è stata la vittoria netta con il NEC in Europa League. Certo, il valore dell'avversario è quello che è. Spalletti, giusto dargli fiducia, perché l'ombra di Conte, insomma, in queste ore è molto forte, molto prepotente, era molto prepotente. Poi sappiamo Spalletti anche come ha replicato in conferenza stampa prima proprio della partita Europa League, con accorgimenti anche tattici importanti che probabilmente rivedremo anche in campo in una partita molto delicata di campionato come quella con l'Atalanta.
0: Eh sì, allora ricordo ancora il numero 347 490 0042 e intanto ricordo che ieri è iniziata già la quinta giornata di campionato, si è aperta con la prima vittoria stagionale del Monza per 2-1 in casa contro il Sassuolo, può respirare quindi Juric che attendeva questo risultato positivo da un po' di tempo, doppietta di Varela e rete di Azic per il club di Aquilani. Una gara che è importante per i Brianzoli, credo, con questi 3 punti, Giorgio.
1: Sicuramente muovono la classifica, quello era importante, mi ha un po' sorpreso, ecco, il risultato finale, anche se poi Bowen al finale ha avuto la possibilità, colpendo una traversa, di pareggiarla la partita. Il Sassuolo di Aquilani ci aveva illuminati contro la Juventus, anche per la capacità fino in fondo di resistere, di provare a vincerla la partita. Siamo ovviamente all'inizio del campionato, siamo soltanto alla quinta giornata, quindi è inevitabile che le cose possano cambiare. Come dicevi tu, il Monza aveva bisogno di punti, perché il Monza è una delle squadre che è lì in lotta per non retrocedere. Questi sono veramente vitali, ottenuti nel proprio stadio. Per Juric può iniziare un nuovo campionato sicuramente. Tra poco avremo un ospite speciale, ma io direi di fare così, Carmine, di partire dando a ascoltare i protagonisti, in particolare uno della grande sfida di oggi all'Olimpico tra Roma ed Inter, perché Chivu è rimasto in silenzio. Capiremo anche a livello comunicativo, strategico, mediatico, che cosa significa questo. È rimasto in silenzio. Capiremo anche a livello comunicativo, strategico, mediatico, che cosa significa questo silenzio, mentre Gasperini ha parlato.

0: Continuo a incrociare le dita, ci siamo tutti per domani. Un risultato straordinario, perché succede raramente. È chiaro che c'è sempre qualcuno su 22-23 giocatori che sta un po' meglio, qualcuno qualche acciacco, però queste rientrano nella normalità. Oggi facciamo l'ultima rifinitura, ma penso anche con la tensione che arriverà della partita, anche le piccole cose verranno superate, quindi saremo tutti presenti.
1: Press conference.
2: Ed era la voce di Gasperini, e noi per parlare di Roma-Inter, ma anche di tantissime altre cose, di Fiorentina-Napoli e un po' dell'andamento del campionato di Serie A, abbiamo un ospite di altissimo livello, spero di ricordarli tutti. Ha conquistato 13 titoli allenando in Spagna, in Inghilterra e in Italia. Ha sempre lasciato, tra l'altro, un bel ricordo dove ha allenato, non soltanto per le vittorie conquistate, ma anche perché è proprio una bella persona. Sto parlando di Rafa Benitez. Buongiorno, mister.
3: Buongiorno, come stai?
2: Bene, bene, bene. Lei tutto bene? Yeah. In Inghilterra, se non sbaglio.
3: Tutto bene. No, sono stato in Inghilterra per fare qualche partita per la UEFA, Liverpool, Atletico di Madrid. Adesso sono a Madrid e pronto devo ritornare un po' a Grecia per finire il capitolo del Panathinaikos, che è stato un successo, però che anche non si vede così, perché tutto dipende da quello che ti danno, no? Per arrivare a dove vogliono arrivare, no? È così sempre, in calcio è così.
4: È vero. Il ricordo più bello di Napoli, Benitez, perché io partirei proprio dal Napoli e ovviamente dalla sfida di domani contro la Fiorentina.
3: Sì, per me è un po' strano, no? Perché parliamo tanto, tanta gente che ha la passione sul calcio, che parliamo troppo presto, no? Io vedo, ho detto qualche volta quando parlo che Inter e Napoli per me sono i favoriti per il titolo, adesso vediamo che la Roma lo sta facendo benissimo, però è un po' strano, no? Perché Napoli deve giocare, credo che deve giocare con Fiorentina, chiaramente Frosinone e Venezia, tutto può cambiare, e Roma deve giocare con Inter e Como, tutto può cambiare in due settimane, so, per me, o tre settimane, perché adesso abbiamo anche le partite internazionali. Credo che in calcio 10 partite ti dicono dove sei, prima dei 10 è un po' parlare, fare un po' il tifoso, però veramente per i professionisti dopo 10 partite si vede dove è la squadra, no?
2: Quindi secondo, insomma, me è ancora troppo presto, dice lei, siamo alla quinta giornata, sì, ci vuole più tempo. Come avrà saputo, l'Italia piange uno dei suoi campioni più grandi, Sandro Mazzola. Nel 64, e i più giovani forse non lo ricorderanno, segnò due gol nella finale di Coppa dei Campioni davanti a Di Stefano contro il Real Madrid. Lei che ricordo ha di Sandro Mazzola?
3: Chiaramente, come tu hai detto, io ero giovane, no? La prima cosa, riposo in pace, perché è un campione e credo che è una brava persona, no? Tutto quello che ho sentito e seguito, ho sempre sentito parlare di grande rispetto e ammirazione nel confronto della sua figura. So, per me è stato tutto quello che dicono, no? Una persona, una brava persona, e le mie condoglianze alla sua famiglia e anche a tutto il calcio, come tu hai detto. È una persona, io ho visto quello che lui ha fatto con l'Inter tanti anni, e dopo questi due reti contro Real ho visto quello che si parlava di questo anche con la nazionale. So, sempre una triste notizia, no? Quando si perde un campione.
4: È vero, proprio così. Anche in virtù di quello che ha detto prima Benitez, le volevo chiedere questo: se secondo lei c'è un po' troppo scetticismo nei confronti di Massimiliano Allegri in questo momento?
3: Sì, però dico che lui ha l'esperienza, lui è un bravo allenatore e sa che cosa deve fare. Il calcio cambia ogni settimana, se loro vincono con la Fiorentina, vincono a Frosinone e a Venezia, sicuro che sono tra le prime quattro, perché Como, Roma e Inter devono giocare tra di loro. E lo stesso per la Fiorentina. La Fiorentina, io sono stato tante volte di là a Coverciano e anche al centro sportivo, che è una squadra forte, e possono vedere, oh, se vinciamo questa partita andiamo avanti, e dopo hanno, credo, Genoa, ma dopo questa Como e Inter. Tutto può cambiare in due o tre settimane, per questo per me dobbiamo aspettare e avere fiducia nella gente che lavora, che hanno l'esperienza e la capacità.
2: Dobbiamo lasciarla, mister, però ricordo ancora

0: Una sua conferenza stampa dove lei disse quando arrivò a Napoli Caglion, che avremo qui ai nostri microfoni tra qualche minuto, lei disse segnerà tra i 15 e i 20 gol, una profezia, ci azzeccò, come fece?
1: Sì, Caglion è stato questo calciatore, posso le mando un saluto dopo, però questo giocatore che faceva il cambio di velocità dietro la difesa, si mascava dietro la difesa e faceva sempre questo movimento, lo faceva sempre bene, tutti lo sapevano, però lui lo faceva sempre bene e dopo era bravo a finire, no? Un bravo ragazzo e bravo giocatore.
0: Grazie Rafa.
2: Grazie.
1: Un abbraccio a tutti.
2: Un abbraccio, grazie Rafa Benitez, che bello ascoltarlo. Come hai sottolineato tu, una persona sempre disponibile, gentile, oltre che un grande tecnico, un vincente, ecco, che ha lasciato un ottimo ricordo in tutte le piazze dove è passato. Napoli in primis, Roma Inter con
0: un equilibrio
2: forse inatteso in questo avvio di campionato, perché come diceva Benitez, davanti c'erano Inter in Napoli, la Roma si sta un po' inserendo. Allora sentiamo che cosa ne pensa un attore che ha recitato in oltre 100 film, spettacoli teatrali, conduzioni televisive ed è anche, non so, anche o soprattutto un grande tifoso della Roma, Massimo Ghini. Che piacere averti qui a nostro ospite, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti voi, grazie.
2: E allora, innanzitutto dove vedrai la partita oggi?
3: Oggi vedrò la partita a casa, non posso muovermi, sono sotto allenamento anch'io.
2: lo sappiamo.
3: Che ho deciso di accettare quest'anno, tanto è già uscita la notizia che farò Ballando con le stelle, quindi immaginatevi la fatica e la paura.
2: Già i primi acciacchi, Massimo? Dopo
3: no,
2: i primi
3: per ora no, per ora no. Io vengo da un passato sportivo importante, quindi ogni tanto ritiro fuori quello che per anni facevo, e quindi dopo l'incriccamento iniziale, piano piano tutto sta ritornando al posto giusto. No, perdonatemi, capisco che oggi è una giornata talmente particolare perché la notizia mi ha colpito, sapere della morte di Sandro Mazzola. E visto che poi parliamo di Roma-Inter, non voglio fare assolutamente mancare di rispetto a un grandissimo campione e ricordarlo proprio per una fatalità nello stesso giorno in cui avviene, c'è questa partita importantissima. Ricordarmi solo che io ho avuto il piacere e l'onore di conoscerlo, non solo, ma di giocarci anche, perché anni ho fatto parte della nazionale calcio attori. Io sono un calciatore non fallito, insomma, ho lasciato spazio agli altri di diventare famosi come calciatori, perché se avessi continuato sarebbe stata la fine per tutti gli altri, capito? Quindi no, e abbiamo giocato, facevamo partite di beneficenza, mi ricordo a Bari, era la nazionale calciatori contro giornalisti TV, lui all'epoca era la Domenica Sportiva, e pensate che Giacomino Losi, che era il nostro allenatore nonché bandiera della Roma, negli spogliatoi mi disse: Massimo, tu marchi Mazzola. Mi hanno, come dire, mi hanno risvegliato coi sali, mi era preso un colpo
0: e ci credo.
3: Per dire che dovevo marcare un mito della mia vita, però mi fa piacere ricordarlo, perché adesso, al di là delle differenze, come dire, di tifo e di cosa, Sandro per noi, la nostra generazione, è stato e rimarrà assolutamente un mito, e come tale va rispettato, e anche oggi lo faremo comunque allo Stadio Olimpico.
0: Massimo, l'anno scorso dicesti che sognavi la Roma in Champions, quest'anno?
3: Ma io quest'anno, scusate, sono scaramantico, adesso magari parlo con voi che siete svizzeri, queste cose magari non le conoscete, ma noi in Italia, specialmente a Roma e a Napoli, no? Ogni tanto, capito?
0: Giuri.
3: Io non dico niente, punto primo, perché non mi piace, come al solito è un po' un difetto che fa parte poi della, come dire, della fanciullezza del tifoso, che dopo tre partite abbiamo già vinto lo scudetto, ho vinto tutto, ecco, io mi voglio mantenere con un profilo bassissimo, mi sta piacendo quello che vedo al di là delle vittorie, cioè mi sembra che quest'anno la squadra abbia un gioco molto brillante, io spero che duri così. Però non voglio fare, non faccio nessuna previsione. Oggi è una partita significativa e importante, perché secondo me incontriamo la squadra più forte del campionato adesso. rispetto al Napoli, rispetto alla Juve, rispetto a me, rispetto a tutti, però l'Inter che ho visto è ancora pericolosissima, insomma. E quindi oggi, ma giocandoci in casa, a maggior ragione dobbiamo tirare fuori, voglio dire, grinta e determinazione per cercare almeno di fermarli in qualche maniera, se ci riusciamo.
2: Grazie, grazie, grazie veramente, grazie a Massimo Ghini per questo
3: grazie
2: intervento. In bocca al lupo, si dice così.
0: Sì.
2: Ecco.
3: Bocca ai lupi, visto che siamo già loro, dai.
0: Ballando con le stelle.
2: Ciao, esatto, grazie. Chissà quali ciao, saranno, ciao. Grazie, chissà quali brilleranno questa sera all'Olimpico, Carmine.
0: Eh beh, sì, tra l'altro Gasperini è contento perché ha tutta la rosa a disposizione, abbiamo ascoltato la sua voce. L'Inter invece sarà priva di Çalhanoğlu, Stones e Spence. Si gioca alle 18, Olimpico esaurito, Giorgia. Ci mancherebbe, vero, l'81esimo tutto esaurito dell'era Fredkin in casa giallorossa. Roma-Inter, sfida scudetto, lo abbiamo chiesto a voi che ci state ascoltando e sono arrivati i primi messaggi audio. Ascoltiamoli.
4: Il sondaggio del giorno.
5: Sicuramente Roma-Inter sarà una partita scudetto perché si affrontano due squadre che al momento sono a punteggio pieno. Non sarà una partita decisiva perché comunque il campionato è appena iniziato, siamo solo alla quinta giornata, però comunque si può capire il livello reale delle due squadre.
2: Sì.
5: Quindi sarà sicuramente una partita spettacolare anche per il nuovo arbitraggio di quest'anno. Quindi sarà sicuramente una partita bellissima da vedere e che vinca in questo momento il migliore. Che scrisse tutti.
6: Per me sì, in quanto si affrontano le squadre più in forma del campionato. La Roma ha la miglior difesa, mentre l'Inter ha il miglior attacco. È vero che sono soltanto quattro giornate, però in queste quattro giornate tutti hanno arrancato tranne loro due. Quindi ad oggi sì, sfida scudetto Roma-Inter. Kiss kiss a tutti.
7: Sicuramente Roma-Inter è una sfida scudetto. Dirò di più, quest'anno spero vada alla Roma.
4: Kiss kiss play sport.
8: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
8: Suzuki.
10: Kiss, kiss.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: Kiss, kiss.
12: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide fino al 23 settembre.
10: Kiss, kiss.
14: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
10: Niente.
14: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%, 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
10: Kiss, kiss.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Kiss, kiss.
15: Oh,
10: La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
15: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
15: Sì, sì. Come no?
16: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: Vi posso garantire che non era Lady Gaga, ma Miley Cyrus. Sembrava un pezzo di Lady Gaga, devo essere sincero. Comunque, io vi invito a partecipare al secondo sondaggio che abbiamo lanciato. È giusto dare piena fiducia a Spalletti, soprattutto dopo la vittoria in Europa League. Inviate i vostri audio messaggi al numero 347 490 0042. In questo sabato spettacolare con tante partite, ricordiamo ancora Roma-Inter alle 18, ce ne sono però due prima. Alle 15 Bologna-Torino, poi Cagliari-Udinese, giocano in contemporanea. Alle 20:45 c'è invece Verona-Lazio, altra partita interessante, Giorgia.
1: Sì, a Venezia la Lazio vuole prendersi la terza vittoria in trasferta consecutiva e portarsi a 13 punti perché ne ha già conquistati 10. Gattuso vuole che la squadra metta l'elmetto perché in questo momento è quello che serve alla Lazio per mantenere la concentrazione alta contro un Venezia che finora è ancora fermo a 0 punti, quindi deve un po' promuovere la sua ultimo.
0: Andando a scorrere ovviamente con il calendario, domani lunch match di rilievo, l'abbiamo già annunciato, alle 12:30 si gioca Fiorentina-Napoli e ne parliamo con un ospite speciale. Ha giocato 7 anni al Napoli, 349 presenze e 82 gol, ha indossato la maglia viola per 2 anni con 54 presenze e 2 gol. Parliamo di José María Callejón.
2: Ciao, buongiorno.
0: Come stai?
2: Tutto bene, grazie a Dio, tutto bene.
0: Fiorentina-Napoli è un po' la tua partita.
2: Bella partita per lo stadio. Il Franchi sempre uno stadio dove la tifoseria ha grande voglia per la sua squadra e è una trasferta molto difficile per il Napoli.
1: Anche perché, José, ciao, innanzitutto il Napoli veniva da 3 sconfitte consecutive, è riuscita a ritrovare quell'ossigeno che le serve nell'ultima vittoria in casa con il Bologna. Vuoi fare un po' il check-up della squadra di Massimiliano Allegri?
2: Sì, infatti è vero che tutte le due squadre non è che hanno cominciato molto bene il campionato, però sicuramente questa ultima vittoria del Napoli le darà molta fiducia per questa trasferta e sicuramente mister Allegri avrà lavorato molto bene con la squadra in questa settimana per prepararla al meglio.
0: Ma Politano, il giocatore che si avvicina un po' di più a Callejón, secondo te, tra quelli che giocano ora in maglia azzurra?
2: È quello che gioca nel mio ruolo. Allora sì, è vero che non è detto come me che è mancino, però sì, si somiglia un po' a me, non ha le stesse caratteristiche di me, però più o meno possiamo dire di sì.
1: Ti ha stupito il fatto che non l'abbia convocato il CT Roberto Mancini per il nuovo corso della nostra nazionale?
2: Lui sta facendo molto bene, ma non è da adesso, da tanti anni, però secondo me, se lo posso dare un piccolo consiglio, deve continuare così, lavorare forte, lavorare bene in settimana, perché lui è un fenomeno, un buon giocatore, sicuramente avrà delle chance per dopo andare in nazionale.
0: Certo che a Napoli sognano ancora con quel trio famoso Mertens, Insigne e Callejón, il cross di Insigne e la conclusione di Callejón.
2: Sì, è stato bello, è stato per me i 7 anni meravigliosi della mia vita, dove secondo me ho speso il mio miglior calcio e dopo avevo vicino a me i giocatori che erano fantastici, che avevamo fatto un bel gioco. Peccato che in questi anni non abbiamo vinto tutto quello che volevamo, però è stato 7 anni meravigliosi per me.
1: Quando eri al Napoli segnavi tanti gol, se non sbaglio la prima stagione ne avevi fatti addirittura 20 di gol, e poi a Firenze sono sempre state partite belle da giocatore del Napoli in cui sei spesso stato protagonista. Io ricordo il 3-4, ricordo il 1-2 in cui hai segnato anche tu. Ti ricordi qual è il momento speciale che hai vissuto di quelle sfide, quello che è più nel cuore?
2: E come ho detto prima, andare al Franchi è sempre difficile, perché comunque la Fiorentina là davanti al suo pubblico spesa un bellissimo calcio, e è vero che io con la maglia del Napoli ho fatto qualche gol al Franchi, però come ho detto prima sarà una sfida secondo me importante anche per tutte le due squadre, perché come ho detto prima non è che hanno cominciato molto bene questo campionato e speriamo di avere una bella partita.
0: Si può riprendere secondo te la squadra viola con il passaggio, tra l'altro, che c'è stato delle consegne da Grosso a Vanoli, ritornato il tecnico che ha salvato l'anno scorso la Fiorentina da una incredibile retrocessione, una stagione da dimenticare?
2: Sì, è difficile, però secondo me ha una bella squadra, dei buoni giocatori. È vero che grosso il tempo che ha stato, nuovo, secondo me, sotto il mio punto di vista, è stato un po' sfortunato, perché secondo me è un allenatore molto valido. E adesso con Manolo speriamo che vada in avanti. Come ti ho detto, sarà difficile perché la serie è dura, però secondo me se la faranno abbastanza bene.
1: È vero che il Napoli ha tante assenze, nel salutarti però ha trovato un nuovo gioiellino, Favasuli. Ti aspettavi questo impatto?
2: È bello per il Napoli avere questi giocatori che cominciano così forte il campionato. Come hai detto te, dopo le tante assenze, se arrivano questi giocatori subito fanno molto bene, pues sicuramente per un allenatore come Allegri sarà molto contento.
0: José, ti ringraziamo e ti salutiamo, e insieme ai nostri saluti ci sono anche quelli di Rafa Benitez, che abbiamo avuto in apertura, un allenatore importante anche per te.
2: Sì, le mando un saluto, un abbraccio molto forte a Rafa, una stima molto grande su di lui. Le mando un abbraccio forte a tutto il pubblico della Fiorentina, a tutto il pubblico di Napoli, in speciale al presidente De Laurentiis, perché penso che in questi 5-10 minuti che abbiamo parlato lui sarà molto contento di avere un ospite come me in Kiskin.
0: Grazie, José.
2: Grazie, abbraccio.
0: Beh, poi lo chiederemo un giorno al presidente De Laurentiis. Evidentemente, certo. Sì, so che era un pupillo del presidente Caglione, ci mancherebbe. Comunque, in questo sabato abbiamo parlato già delle partite, anche quelle di domenica alle 12:30, il lunch match Fiorentina-Napoli, ma poi subito dopo, domenica alle 15, c'è il Como, il fantastico Como contro una squadra che sta sorprendendo, il Frosinone di Alvini, Frosinone Como, e poi subito dopo Parma-Genova. E alle 18, Giorgia?
1: E alle 18 che partita c'è? Una partita che in questo momento assume un significato molto molto grande in casa bianconera. Juventus-Atalanta, per parlarne abbiamo Gianni Balzarini, nostro collega di Sport Mediaset. Ciao Gianni!
3: Ciao, buongiorno a tutti!
1: Buongiorno Gianni, allora io con te partirei dal momento in casa bianconera e dall'importanza di questa partita, perché è vero che la Juventus non era scontato, è riuscita a rialzarsi in Europa League, poi ovviamente i dubbi sono legittimi, legati all'avversario, il NEC, che è metà classifica nel campionato olandese. Ti chiedo che tipo di approccio ti aspetti a questa partita e che tipo di reazione, perché ancora pesa quella sconfitta, soprattutto per come è arrivata contro il Sassuolo.
3: Ma mi aspetto un approccio simile a quello visto contro il NEC, poi è chiaro che, come hai detto bene tu Giorgio, bisogna fare le dovute proporzioni, però la Juve aveva bisogno di vivere una serata così, non che fosse in discussione il fatto che potesse battere il NEC, ma era importante che lo battesse in questa maniera, 3 gol nel primo tempo, 2 nel secondo, perché sai, vinci 1-0, 2-0, magari becchi il 2-1, sì, hai vinto, però i problemi restano, anzi si amplificano, e invece per il morale dei giocatori, per un discorso di autostima dei giocatori, c'era bisogno di vivere una serata come questa, che non significa ovviamente che adesso la Juve riuscirà a vivere lo stesso tipo di serata contro l'Atalanta, perché l'avversario è decisamente più forte, perché l'avversario viene da 2 sconfitte consecutive, se non vado errato l'ultima in casa col Cagliari, e perché comunque è ben allenata, ecco, e quindi di conseguenza, e tra l'altro non dimentichiamo che a volte il discorso delle tradizioni vale, perché se è vero che il Cagliari vince spesso contro l'Atalanta, specialmente a Bergamo, è anche vero che la Juve da un po' che non batte l'Atalanta a Torino.
0: Toccheranno tutti ferro.
3: Ciao, no, Gianni. Credo che il discorso della bestia nera esiste, secondo me, perché è provato nella storia del calcio, ci sono squadre con le quali fai più fatica.
0: No, è vero,
3: girarci attorno.
0: Sono d'accordo con te, Gianni. Vorrei però sapere anche tu cosa ne pensi di Walter Made, questo calciatore che ha iniziato con la palla a mano e che non mangia carne. È un po' particolare, è un tipo. A me, devo essere sincero, al di là della simpatia, credo che poi possa far bene nel campionato italiano. Tu invece?
3: Ma guarda, è un giocatore strano da decifrare, perché quando entra in campo e lo vedi muoversi così, effettivamente ti chiedi se il calcio era veramente il suo destino. Adesso non voglio, per carità, esagerare, no? Però vedi questa stazza, questa statura, questo corpo comunque filiforme, perché non è particolarmente dotato muscolarmente, dici, ma poi dopo lo vedi toccare il pallone e lo tocca bene. Quindi è una specie di prodigio della natura, nel senso che il pallone lo tocca molto bene. E l'altra cosa invece di rimando negativa, così alto non ha elevazione di testa. Per cui la skill da migliorare è il colpo di testa, è un paradosso. Ecco, una sorta di paradosso, se vogliamo, un po' a volte male. Vero. Però io credo che sotto la cura di Spalletti possa fare delle cose interessanti.
1: E a proposito di Spalletti, Gianni, prima di salutarti, l'ombra di Conte, secondo te, ad un allenatore come Luciano Spalletti, tende a stimolarlo o a innervosirlo?
3: Guarda, allora, Conte con la Juve aveva fatto un contratto di 3 anni, ma ha fatto un contratto a tempo indeterminato come ombra. Praticamente lui sarà sempre l'ombra di qualcuno, sempre vita naturale durante, per cui Spalletti credo che sia una persona molto navigata, l'ha dimostrato anche nell'ultima conferenza stampa quando è stato toccato l'argomento direttamente. A questa età, con l'esperienza che ha, penso che veramente non si faccia influenzare più di tanto da quelle che sono sostanzialmente voci, perché non ci sono trattative, non c'è nulla assolutamente di concreto. Poi è chiaro, lo sapete bene anche voi, che poi parlano i risultati sul campo. Se quest'anno la Juve non dovesse centrare almeno l'obiettivo di tornare in Champions, delle valutazioni vanno fatte, ecco, è ovvio, questo è normale, ma vale per tutti.
0: Eh beh, c'ha le spalle larghe, come si suol dire, Spalletti.
3: Sì, se non le hai a 67 anni, quando è che le hai?
0: Esatto. Grazie Gianni.
3: A voi, ciao ragazzi.
0: È stato un piacere. Beh, noi rimaniamo in argomento, Giorgia, perché andiamo ad ascoltare ora cosa ne pensano invece i nostri ascoltatori. Spalletti, è giusto dargli fiducia?
4: Il sondaggio del giorno.
5: Ciao Carmine, ciao Giorgia. Secondo me è giusto dare fiducia a Spalletti. È passato troppo poco tempo per poter giudicare e comunque resta un grandissimo allenatore. Quindi per ora io lascerei la Juventus in buone mani. Chissà a tutti.
6: Ciao Carmine, ciao Giorgia. Io volevo dire che secondo me non bisogna dare più fiducia a Spalletti, perché dopo quello che ha combinato con la nazionale non si merita di essere allenatore della Juve. Chissà a tutti.
4: Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Kiss Kiss. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
9: Kiss Kiss.
10: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
11: Dettagli in negozio online. Kiss Kiss.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
14: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Yes, yes. Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide fino al 23 settembre.
17: Kiss, kiss.
18: Oh,
9: Finalmente un po' di relax.
17: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
18: Kiss Kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
19: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
20: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
19: E tutte quelle persone nella foto?
20: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
19: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Viando pure il mondo, Karol G e Manu Chao, si viaggia e come in questa puntata di Kiss Kiss Play Sport, e con il prossimo ospite possiamo farlo veramente a 360 gradi, perché si torna sempre in fondo dove si è stati bene, si chiude un cerchio. Walter Sabatini, il direttore sportivo che è tornato alla Pro Patria tra i dilettanti dove ha cominciato 39 anni fa, benvenuto.
1: No, 39 anni fa, forse 40, ho finito la vicenda di calciatore, forse l'ultima professionistica che ho frequentato. È stato bello però il pensiero che ho fatto in questa circostanza, perché ho rivissuto un po' alcune cose, poi ho fatto una scelta naturalmente senza polemiche con nessuno, però mi sono tirato fuori da questa situazione che c'è in questo momento nel calcio, che riguarda i direttori sportivi, che è veramente imbarazzante. E cioè sono andato con i dilettanti e da lì continuavo naturalmente a frequentare e vedere il calcio che ho sempre visto, però se vado a giocare poi a Pontedera sono contento di giocare a Pontedera, se avrò lo stesso stato d'animo estremo quando andavo a San Siro. In questo sono fatto veramente bene come essere umano, non ho nessuna rivendicazione da fare e sono orgoglioso di dare il mio contributo alla Pro Patria, che dovrà diventare una società, un club importante per quello che farà e per quello che penserà di fare. Sarà un laboratorio permanente, guarderemo con attenzione i giovani di tutto il mondo, anche quelli italiani naturalmente, però i giovani di tutto il mondo cercheremo di portarli precocemente lì e poi vedremo quello che succede. Però ho in mente, e abbiamo in mente anzi, qualcosa di bello da realizzare, e riusciremo a farlo.
0: È vero, è vero. Io volevo iniziare con lei chiedendole, perché lei è uno che vive molto di emozioni, di sensazioni, di sentimenti, che cosa le sta emozionando di più in questo avvio di stagione, Sabatini?
1: Ma sono tante cose belle, devo dire. Vedo alcune squadre soffrire, ma vedo anche alcune squadre che hanno lavorato molto bene, che certamente sono, voglio dire, pensabili non tanto come un modello, quanto per le scelte che sono state fatte, coraggiose. Vedo per esempio il Monza, che ha fatto una squadra ieri, ha vinto la prima partita, e mi complimento con loro, sono coraggiosi, stati coraggiosi, hanno preso ragazzi molto giovani e giocano con una squadra di ventenni. E questo mostra il coraggio, la capacità di poter fare le cose. Ma non è solo il Monza, ci sono tante squadre che mi piace per quello che hanno pensato di fare e per quello che stanno facendo. Mi piace per altri motivi la Roma, perché è una squadra che ha una coesione tra i giocatori che è magica, superiore a qualsiasi tipo di attitudine. Sono veramente uniti in un discorso ambiziosissimo che però è giusto che portino avanti, perché è difficile adesso giocare contro la Roma e poterla battere. Una squadra che ha coesione, forza morale, ha giocatori importantissimi, perché Dybala, male non ce l'hanno le altre squadre di Serie A, una coppia prolifica, una coppia che vive di fantasia e di tecnica, e poi una squadra robusta, consistente, che vince i duelli a metà campo e dovunque, gente che si applica, lo zoccolo duro, Mancini, Cristante eccetera, che stanno facendo veramente bene. E poi c'hanno forse il centrocampista in questo momento più consistente della Serie A, che è Manu Koné, che è un giocatore che sbarra al passo tutti gli avversari e fa ripartire l'azione, è un giocatore forte. Altre squadre sono comunque molto competitive.
2: Chiedo scusa Walter, intervengo a gamba tesa. Salve, sono Carmine Martino.
1: Un attimo solo,
2: assolutamente, ci mancherebbe. Abbiamo in linea dall'altro lato Carlo Pellegatti, per parlare anche di Milan-Lecce. Ma so che a Milano aleggia anche da quelle parti, così come un po' a Torino, il fantasma di Conte. È così, Carlo?
3: No.
2: No.
3: In questo momento no. In questo momento, adesso, oggi, innanzitutto un saluto. Oggi ci sarà Jerry Cardinale, oggi, domani, parlerà con Amorim. È chiaro che aleggia su tutte, Conte c'è. E poi è venuto anche a vedere la partita l'altro giorno Milan-Benfica, mercoledì. Però in questo momento mi sembra ancora molto lontano, perché andrebbe anche un po' contro tutte le cose che ha detto Jerry Cardinale in questi anni. Quindi no, in questo momento secondo me no. Adesso vedremo.
0: Allora io volevo girare, grazie Carlo, volevo girare proprio questa.
3: È chiaro che l'inizio non è stato brillante, non tanto sul piano dei risultati, ma sul piano un po' della filosofia di quello che aveva promesso, eccetera. Però partiamo dal fatto che il Milan dovesse battere il Lecce, andrebbe a un punto da Roma e Inter se perdessero, o andrebbe a due punti da una delle due da tutte e due se pareggiassero. Quindi si parte da una buona posizione di classifica e quindi si può ragionare con un po' più calma.
0: Walter,
2: grazie,
0: volevo
2: Carlo.
0: Proprio girarti, grazie Carlo,
3: un saluto. Oggi siamo qua, mettiamo una riga, due cose, festeggiamo qui oggi San Siro che compie 100 anni, proprio nel giorno in cui è mancato uno dei re di San Siro che voglio ricordare, che è Sandro Mazzoni.
4: Grazie.
0: Assolutamente, grazie. No, grazie. E proprio queste considerazioni, volevo girarle a Walter Sabatini, legate alle pressioni che hanno gli allenatori. Il campionato è iniziato da poche giornate, penso a Spalletti, penso anche ad Amorim, l'esonero che posso, di cui tutti sappiamo, quello al Bologna. Che cosa ne pensa Sabatini di questa gestione, di questo anche modus operandi?
1: Penso che i dirigenti del calcio italiano, includendo anche me, perché no, se me ne sono tirato fuori per andare a lavorare nella Propatria, non significa che non abbia alcune responsabilità, però i dirigenti sono sempre più friabili laddove ci sono i dirigenti, perché spesso i dirigenti non ci sono neanche nelle società, e comunque sono sempre più spaventati, sempre più insicuri, e prendono le decisioni in più, non sono l'esonero di Grosso, ma molto dispiaciuto, devo dire, perché è un allenatore importante, soprattutto un ragazzo molto intelligente, molto molto colto e preparato, e mi dispiace che sia successo questa cosa in così breve tempo. Però vedo queste reazioni contro e verso gli allenatori che sono, secondo me, una dichiarazione di debolezza, perché gli uomini vanno protetti, difesi, i dirigenti importanti difendono i propri collaboratori e i propri tecnici. E questo mi sembra una costante di tutto il calcio, è diventato veramente molto pavido, perché le partite si possono perdere insieme e attribuirsi una quota di responsabilità e far lavorare la gente deve lavorare, ha bisogno di perdere partite per costruire qualcosa, perché le squadre si costruiscono anche perdendo partite, correggendo difetti. Ma in Italia sembra che veramente... No, in Italia, normalmente in tutto il mondo, certo la velocità con cui si appende a una corda all'allenatore è diventata una caratteristica molto esclusiva del calcio italiano, e anche secondo me deteriore, non si fa così, si difende la gente che lavora, si difende la gente che lavora e la si aiuta, però vedo che la classe dirigenziale è stata radiata dal calcio, perché io non vedo più dirigenti professionisti lavorare nel calcio. Cioè sì, il Milan, Jerry Cardinale, va bene, ma io non so che tipo di calcio vede Jerry Cardinale, quanto ne capisca, che cosa sappia di dinamiche di gruppo, di dinamiche tecnico-tattiche, non lo so, ma mi sembra veramente che quello che è stato fatto al Milan sia stato uno sparare nel mucchio, alla mattina alla sera togli tutta una categoria di persone che lavoravano lì anche con un discreto profitto, certamente sbagliando qualcosa, ma da qui essere decapitati come Enrico VIII, le mogli di Enrico VIII erano decapitate. Quindi vabbè, calcio soffre molto, anche se ci sono dei segnali. E poi concludo qui, perché se no la logorrea veramente diventa incontrollabile. Vedo dei segnali importanti, perché vedo anche giocatori giovani che mettono fuori la testa, che si fanno ammirare. Vedo Lulli della Roma, vedo, sto parlando di giocatori italiani, e ne vedo altri in giro che stanno facendo veramente bene e saranno colonne per, probabilmente, immagino e spero, colonne della nostra nazionale a venire.
2: Bene, bene, bene, bene. C'è un messaggio positivo alla fine. Grazie Walter Sabatini.
0: Grazie, grazie davvero. Grazie, sempre un piacere voi ascoltarla. Grazie mille.
1: Grazie a voi, arrivederci.
2: Siamo arrivati sul traguardo. Anzi, stiamo quasi sforando, Giorgia. Ritorniamo sabato prossimo. Sì, infatti. Ritorniamo sabato prossimo. Malgrado la sosta, noi ci saremo, parleremo anche di nazionali, ovviamente.
0: Quindi, è vero, parleremo tanto di nazionali con le convocazioni e oggi non abbiamo avuto modo, perché avevamo tanti tanti temi, ovviamente ricordando sempre la scomparsa di Sandro Mazzola, ci uniamo al cordoglio di tutto il mondo, non solo quello del calcio, per una figura così, così rilevante, così, così importante, che ci ha lasciati all'età di 83 anni. Grazie, noi ci ritroviamo sabato dalle 10 alle 13.
2: Ciao, kiss kiss a tutti.

0: Eccolo.
1: I just wanna live con i Good Charlotte. Noi siamo pronti a iniziare anche in questo sabato. Un minuto dopo le 13, buon pomeriggio da Benny. Un sabato speciale non solo perché si è verificato ancora una volta il miracolo di San Gennaro a Napoli, ma perché non sarò solo, non sarò più solo nel sabato e nella domenica. In questo orario ho una compagna di viaggio. Facciamo così, di solo una parola e vediamo quanti ascoltatori riconoscono la tua voce.
2: Un po'.
1: Questo è l'indizio, un po'. Secondo voi chi sarà la mia nuova di zecca, di patacca, compagna di viaggio il sabato e la domenica qui su Radio Kiss Kiss? 347 490 0042.

0: la mitica Marta Martinez.
1: Allora, noi abbiamo detto che da stamattina c'è una novità che ci sarà sempre ogni weekend qui su Radio Kiss Kiss. Sabato e domenica non trasmetterò più da solo, ma con una compagna di viaggio. L'unico indizio è stata una parola che ti ho pronunciato prima.
2: Un po'.
1: E da questo un po' sono arrivati tanti messaggi, tipo anche questo, per esempio.
3: La tua collega, la tua compagna è la magica fantastica Marta Martinez. La
1: magica fantastica nella stessa frase, Marta non l'ha mai sentito nella sua vita. Sentiamo un altro per capire.
0: Un po' Martinez.
1: Allora, avete beccato tutti, insomma, da un po' sei riconoscibilissima.
2: Dai,
1: ovviamente.
2: Perché allora, poi un giorno vi spiegherò anche perché non sono totalmente Martinez, ma comunque sono io.
1: Ecco,
2: sono
1: allora
2: io,
1: diamo
2: Marta,
1: il benvenuto. Ti do il benvenuto ufficialmente.
2: Lo fai sul serio? Sei felice?
1: No, non vedevo l'ora di trasmettere anche con te tutto l'anno, il sabato. Quindi segnatelo in agenda, post-it, scrivetelo sui muri, dalle 13 alle 15 e domenica dalle 12 alle 15 saremo insieme per questa stagione. Marta e Benny, tu sei felice?
2: Oh, molto felice, anzi tra poco vi parleremo anche di Risponde Vinci. Voi incominciate a scriverci in tanti, anche perché all'improvviso vi chiameremo e voi dovrete rispondere in maniera corretta semplicemente: che radio ascolti?
1: Ecco, Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Bene.
1: Questa è la frase corretta per vincere la maglietta, la t-shirt celebrativa dei nostri 50 anni. Quindi inviate messaggi, perché tra questi verrà estrapolato uno. 347 490 0042.

0: che bella vita.
1: Che bella vita, la canzone di Ariete e Antonina Mango, due belle voci insieme. Che bella vita.
2: Che bella vita che fai tu, caro mio. Allora iniziamo a bomba, caro il mio Bennino. Fabrizio Corona, che ha annunciato il lancio di un nuovo, di un proprio movimento politico. Se ne è parlato tanto in questa settimana, ma ricordiamo che non può candidarsi in prima persona,
1: perché?
2: Né essere eletto, a causa dei suoi leggeri precedenti giudiziari.
1: Okay.
2: E il movimento si chiama Per la Verità, o Corona per la Verità. Verità.
1: Sì, cioè, sì, lui fa falsissimo, però per la verità.
2: È una perché parla di solo verità. Ed è stato presentato tramite i suoi canali social e YouTube. Si autodefinisce una proposta liberal antisistema, toccando vari temi.
1: Sì, non mi ha fatto impazzire. Dice: io voglio entrare nel potere per essere l'antisistema. E poi la cosa più bella che ha detto,
2: quale?
1: Oltre a legalizzare prostituzione, sostanze stupefacenti, attacco al potere, che non sono quei film, ma
2: no,
1: è il
2: no,
1: mio. Poi si è, no, la cosa bella è che lui si è autodefinito, testuali parole,
2: sì?
1: Il nuovo Berlusconi, più bello, più giovane, e soprattutto più trasgressivo.
2: Sicuramente.
1: Più trasgressivo.
2: Chiamiamo
1: di sì.
2: Fabrizio. Come si chiama? Fabrizio.
1: Cioè, mi consenta, signor Corona,
2: no,
1: più trasgressivo di Berlusconi.
2: Caro mio.
1: Mi sa che di Corone te ne sei bevute troppe.
2: Ma quella... quanti altri personaggi famosi vi vengono in mente, ci vengono in mente, che hanno fondato partiti, ricoperto il ruolo di sindaco, sono stati eletti in Parlamento? Ci sono tanti personaggi dello spettacolo e dello sport,
1: anche della
2: che
1: musica,
2: poi sono entrati a far parte della politica. Quali?

0: Il bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss The Weekend con Raul.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
8: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
9: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Yes,
10: yes. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Coca-Cola. È il consiglio tecnico di Tommaso Paradiso e salutiamo tutte le lavanderie d'Italia che ascoltano Radio Kiss Kiss.
1: Assolutamente. Allora abbiamo parlato di Fabrizio Corona, del fatto che lui abbia deciso di fondare questo partito. Non sappiamo se la cosa andrà in porto, ma sicuramente se ne è discusso parecchio. Ma parliamo di tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport.
0: A tutti è venuto in mente una cosa: lei è indimenticabile.
2: Oh raga, posso dire?
0: Dilla.
2: Mi consenta. Cicciolina!
1: Ecco! Ilona Staller, Cicciolina, ma anche Moana Pozzi nel 1991, icone del cinema per adulti, fondarono il partito dell'amore.
0: Che poi andò male, non ebbe insomma un grandissimo riscontro.
1: C'è qualcuno
0: che però sposta un po' il tiro e nomina Gerry Scotti. Questa mi mancava, ad esempio.
1: Esatto,
0: mi hai confermato tu che anche Scotti è stato deputato addirittura?
1: Sì, del 1987 al 1992, eletto nelle liste del Partito Socialista Italiano. Ma c'è anche
0: La signora dell'ok, il prezzo il partito è giusto.
1: Esatto. Iva Zanicchi, che è stata europarlamentare per Forza Italia dal 2008 al 2014. Vabbè, caso sicuramente discussissimo, quello di Beppe Grillo, che poi insomma ha fatto tanta politica. Ma anche Arnold Schwarzenegger.
0: Sì, l'attore che poi è diventato governatore, se non erro, della California. E poi c'è Ronald Reagan, che ha iniziato la sua carriera come attore hollywoodiano e poi è diventato un presidente. Ha fatto anche la storia, quindi è proprio di legend e di leggende anche del mondo politico.
1: Si può avvirare, anche io ci sto pensando, caro il mio Benny.
0: Il partito Martini.

0: Swift e adesso una bella novità. La canzone originale era stata pubblicata da Annalisa nel 2025 all'interno del suo album Ma Io Sono Fuoco.
1: Ecco, ma in questo caso c'è una novità perché c'è una collaborazione con Madame che ha impreziosito la canzone scrivendo una strofa proprio col suo pugno. Si intitola

0: Annalisa featuring Madame con Amica, il nostro New Kiss.
1: Ultimo fine settimana d'estate, sarà l'insegna del sole, delle temperature ancora alte oppure no? Comunque ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti da ilmeteo.it. C'è con noi Federico Brescia.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ancora una giornata instabile su buona parte del paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud, dove sarà elevata la probabilità di rovesci, specie lungo l'Appennino e sul versante adriatico, meglio altrove. Dalla serata i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Temperature massime comprese tra 25 e 27 gradi al nord, tra 25 e 28 al centro, tra 26 e 28 gradi al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
3: I trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Kiss Kiss. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss
4: Kiss. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss Kiss.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Kiss Kiss.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: C'è Olivia Dean su Radio Kiss Kiss con Baby Steps e Step by Step. Radio Kiss Kiss festeggia 50 anni. Attenzione!
1: Rispondi, vinci e vinci.
0: Ecco, proprio per il 50° compleanno di Radio Kiss Kiss c'è in ogni programma questo momento Rispondi e Vinci, ovvero tra tutte le persone che dalle 13, il momento in cui abbiamo iniziato Metti un sabato a Kiss Kiss, Marta e Benny in diretta su Radio Kiss Kiss hanno inviato un WhatsApp, stiamo per scegliere a caso, ecco, un ascoltatore, un'ascoltatrice che verrà adesso contattata al telefono e se risponderà correttamente, cioè da quanti anni ascolti Radio Kiss Kiss, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, vincerà la maglietta, la t-shirt celebrativa del 50° anniversario di Radio
2: Kiss. Mi raccomando, quindi orecchie ben aperte, rispondete al telefono perché noi stiamo per chiamarvi e mi raccomando perché la risposta deve essere corretta, noi ve lo chiederemo chiaramente. Il telefono squilla in diretta, speriamo
0: che
2: risponda.
0: Squillo entro i tre, fanno in TV.
2: Pronto? Ciao.
0: Ciao, siamo Marta e Benny.
3: Ciao.
0: Abbiamo una domanda, Marta, una domanda per te molto complicata, quindi attenzione.
2: Che radio ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Hai vinto!
2: Come ti chiami?
3: Silvia.
2: Silvia, hai vinto la t-shirt celebrativa per festeggiare con noi e per indossare con noi la maglietta appunto di Radio Kiss Kiss, quella ufficiale. Sei felice?
3: Grazie, sì, tantissimo. Oh,
2: Silvia, urlo di gioia, urlo di gioia.
0: Ecco, sembra quasi l'urlo di Marta, cioè, siete sulle stesse sonorità. Silvia, posso chiederti, non voglio essere indiscreto, quanti anni hai?
3: 26.
0: Vedi Radio Kiss Kiss,
2: la stessa età, incredibile.
0: Vedi Radio Kiss Kiss fa anche, vedi le magie, 26 anni ma ascolta Kiss Kiss da 50 anni, quindi c'è poco da fare. Ma posso chiederti perché ascolti Radio Kiss Kiss? Qual è tra le varie cose la prima cosa? Se uno ti chiedesse perché ascolti questa radio, questa emittente che da 50 anni trasmette
2: perché
0: musica?
2: Perché la si ama.
3: Perché sì, perché Radio Kiss Kiss è sempre sul pezzo, quindi mi piace.
0: Ecco, vedi.
2: Bene, siamo sul pezzo. E siamo belli gagliardi, glielo vuoi anche di
3: esatto.
2: Silvia, e allora te la sei proprio meritata questa t-shirt, quindi verrai poi ricontattata e te la inviamo e te la spediamo direttamente a casa, poi facci sapere, inviaci una bella foto quando la metti indosso, va bene?
3: Certo, grazie.
0: Grazie
3: kiss, a te.
0: Kiss a
3: tutti.
0: Ciao kiss, Silvia, kiss kiss a te. Kiss kiss a te.
1: Rispondi e vinci.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Beh, una bella focaccia, una bella farinata a quest'ora c'è tutta con Giulia e con Brescia, serenamente.
1: Salutiamo tutti gli amici della Liguria.
0: Come dicono in Liguria, serenamente, ragazzi, buongiorno a tutti da Marta e Ben. Siamo in diretta.
1: Sei molto gabibbo, sei molto.
2: Sabato a Kiss, bella di Besugi.
1: Guarda che ti parto con la mia imitazione
0: no,
1: del
0: no, ti prego, non la ti prego. Non la prima volta no. Per chiudere il discorso, personaggi del mondo dello spettacolo, comunque della musica, che poi hanno scelto di entrare anche in politica. Qualcuno segnala anche Giarrusso, che dalle Iene poi è stato anche
1: vero
0: deputato, se non ero, del Movimento 5 Stelle. Qualcuno segnala anche il maestro Franco Battiato.
1: C'è anche Gino Paoli, ora non ricordo precisamente che cosa abbia fatto, però anche lui è stato in politica. E poi c'è Mauri che dice giustamente: no, vabbè, se si candida a Corona lo farà anche Fiorello, ma per curarlo.
0: Ma
1: per
0: sicuramente.
1: No, dai.
0: Fiore è pronto.
1: Ma perché fai così?
0: Scendiamo tutti in politica per un mondo migliore e facciamo, sai cosa?
1: Cosa?
0: Facciamo la storia.
1: Ma sembra una cosa un po' porno poi a un certo punto. Va bene, dai, ripassiamo alla musica perché è il momento del nostro History Kiss.
0: È appunto storia.
1: È un brano pop spensierato, travolgente, che parla di seduzione, corteggiamento, ecco, e totale dedizione a romantica, alla passione.
0: Cioè, Giorgio Michael in questa canzone si propone come il partner perfetto, quello ideale a soddisfare ogni desiderio e fare qualsiasi cosa per far felice l'altra metà.
1: 1985 e When con
0: I'm Your Man.

0: Madre Martinez.
1: Oh yes,
0: I'm your man.
1: Oh, thank you.
0: UM, il nostro History Kiss dal 1985.
1: No, non ho voglia di parlare in questo momento perché ho appena realizzato una cosa molto triste.
0: Quale?
1: È l'ultimo weekend d'estate.
0: L'ultimo fine settimana d'estate, perché settimana prossima ci sarà l'equinozio d'autunno, esattamente mercoledì 23 settembre, però godiamocela.
1: È vero, ha fatto caldo, è vero, abbiamo sofferto, però l'estate è sempre l'estate. Ma io sono certa che tante persone saranno anche al mare con le chiappette in acqua in questo momento e lo spero per loro.
0: Ecco, tra poco voi protagonisti anche con la scelta di un disco. Sono le 14:01, Marta e Ben in diretta con Metti un sabato a Kiss Kiss con la musica più bella. Subito parlare d'amore con la voce di Saif.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona solo.

0: Run. One Republic con Run su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Non c'è, com'è? Metti un sabato, come si chiama?
1: Metti un sabato a Kiss Kiss. Vabbè, la prima volta sabato, insomma, okay. Sta familiarizzando.
0: Sì,
1: con
0: tu sei
1: un po'
0: Benny,
1: di...
0: mi pare.
1: Io sono Benny.
0: Io Jessica Rabbit.
1: Tu Jessica Rabbit,
0: sì,
1: perfetto.
0: Sì, sì, sì, sì,
1: visto
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Prima in apertura hai detto, essendo l'ultimo fine settimana d'estate, tante persone che magari stanno celebrando questo fine settimana estivo con le chiappette in acqua.
0: Spero,
1: c'è,
0: spero
1: anche
0: per
1: chi
0: voi.
1: Non solo chiappette in acqua, ma fa una cosa per me è una delle cose più belle. Cioè, se dovessi farmi un regalo bello.
0: Perché ti sei ricreduto però,
1: ecco,
0: sulla faccenda.
1: Ecco,
0: eh?
1: Fallo però biglietto unico, perché è partita da Roma la crociera più lunga al mondo e una nave che resta in navigazione 371 giorni.
0: Bello.
1: Quindi praticamente un anno e più, attracca in 220 porti in 62 paesi, quindi Napoli, Santorini, Copenaghen, Zanzibar, Alaska, Amazzonia.
0: Cioè, il giro del mondo praticamente, 371 giorni.
1: Sì,
0: insomma.
1: Sì, sì, e poi chiaramente c'è la spa, la piscina con acqua salata, la palestra, la biblioteca, e per te che leggi tanti libri, Marta, sarebbe già bellissimo farlo, ristoranti, tanti bar, e il prezzo è un problemino chiaramente, perché essendo una crociera
0: quanto
1: lunga.
0: Costa? Quanto costa?
1: E le cabine più economiche, quelle là tipo 2 metri quadri, sono $70,000.
0: Io l'avrei con balcone.
1: E allora con balcone?
0: 180?
1: Con l'inzo, sì, 180.000 dollari.
0: No vabbè, ho cambiato idea, però sicuramente un viaggio meraviglioso, soprattutto per quelli che amano viaggiare, per quelli che amano il concetto di nave. Tra poco c'è il jukebox, preparatevi.

0: E abbiamo attraccato in Spagna con la nostra nave con Flamenco Paranoia e la voce di Samurai J. Per chi chiede, questa nave che è partita, come è andata come prenotazioni? Molto bene, devo dire sold out. Questa nave che fa una crociera lunga 371 giorni ed è prevista una nuova partenza a febbraio 27, quindi se avete un regalo in sospeso sappiate che potreste approfittarne.
1: È un problema per quanto riguarda il peso, perché sai che in crociera si mette su qualche chilo, 371 giorni secondo me potrebbero essere un problema.
0: Marta, non avresti di questi problemi mai, quindi potresti farla, questo non è il tuo principale ostacolo.
1: Detto questo,
0: abbiamo aperto quest'ora dicendo che questo è l'ultimo fine settimana estivo, perché mercoledì 23 settembre alle 2:04, per essere proprio svizzero e preciso, c'è l'equinozio d'autunno, quindi dopo una lunga e direi anche calda estate andremo nella stagione autunnale. Quindi,
1: come salutiamo l'estate? Lo facciamo con una canzone. È arrivato il momento in cui voi potete scegliere di inserire la monetina nell'apposita
0: fessurina
1: del nostro jukebox, quello che abbiamo allestito per voi, e potete scegliere la canzone da far suonare. Però il tema è proprio l'estate, una canzone che o parla d'estate o è un tormentone estivo, una canzone che vi ricorda un'estate. Insomma, raccontateci quale canzone vorreste ascoltare che parli o che vi ricordi un'estate, e soprattutto, se vi va, diteci anche la motivazione. Ad esempio, Mr. Benny, quale canzone vorresti ascoltare?
0: Vabbè, io vado sull'attualità, quindi una canzone prima delle più tristi in assoluto, che è L'estate sta finendo di Eric Gale, che proprio una canzone essere da copertina per questo momento, ma ci sono tante canzoni che hanno la parola anche
1: tra salti e falsi dei.
0: Imitazione perfetta di San Giorgi, che salutiamo. 347 347 490 0042, messaggio vocale con il vostro nome, la città dalla quale ci state ascoltando e quale canzone vorresti ascoltare ora in diretta su Radio Kiss Kiss che parli o che abbia la parola estate. Tra poco uno di voi sarà il programmatore musicale di questa radio.
1: Mi raccomando, richiedetela tramite la vostra voce, quindi aspettiamo le vostre note audio.

0: Chissà te che hai compiuto da poco 40 anni e non ci puoi credere, ti senti ancora un ragazzino. Chissà te che da quando vai in palestra ti senti rinata. Ogni allenamento è una soddisfazione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari. Però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Yes, yes.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Kiss, kiss.
0: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 23 settembre.
3: Kiss, kiss.
4: Oh, finalmente un po' di relax.
5: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Kiss Kiss.
7: La musica più bella.

0: Beh, l'estate 2026 è stata scandita anche, direi, soprattutto da Magnetic di The Bosa.
1: Sicuramente canzone adattissima anche per gli aperitivi, quelli romantici, però, quelli che tu non conosci perché a te ti piace sempre fare baldoria. Allora, abbiamo allestito...
0: Più doria che balli.
1: Te l'ho servita su un piatto d'argento, malandrino. Allora, abbiamo allestito un meraviglioso jukebox di quelli che si usavano un tempo ma che stanno ritornando, perché vi vogliamo dare la grande opportunità di inserire una monetina nel nostro jukebox per scegliere la canzone che vorresti ascoltare in questo momento e la canzone che potrebbe concludere in bellezza la stagione
0: estiva. Ecco, è un jukebox tematico che faremo ogni sabato, stavolta tocca l'estate. Vi siete espressi così:
2: io vorrei ascoltare Jamaican Bam Bam. Secondo me è la canzone più trasmessa di tutta l'estate.
0: Di tutta l'estate, lui ha deciso che questo sia. Così funzionò.
3: Io vorrei ascoltare Buon Vento di Jovanotti Alfa.
1: Bella, Buon Vento.
0: Anche oggi
1: bella.
0: Partirà.
4: A me è una canzone che ricorda molto l'estate. È All That She Wants dei Ace of Base.
0: Bellissima.
4: Una bellissima canzone che mi ricorda molto le mie estati al mare a Pescara con il jukebox appunto. Ed era una canzone che mettevo spesso.
0: Ecco, vedi,
1: che mi dai due monetine, devo mettere una canzone al jukebox.
0: Molto gettonata, anche poi leggermente ballabile, quindi ha quel ritmo, quindi è una canzone che è un capolavoro.
5: Vorrei sentire Ocean Drive di Duke Dumont, perché parla di un amore estivo che passa proprio come l'estate che è appena passata.
1: Sono belli gli amori estivi.
0: C'è una frase di Bruno Risassi in Guardia 82, bellissimo: il 31 d'agosto c'è un'estate che, un amore che nasce e un'estate che muore.
1: Che bella, verissimo.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Elena, parlo dal Trentino, sono qui in vacanza da una mia amica e vorrei ascoltare Vorremmo in un posto di J-Ax con
1: energia,
6: con Fedez, perché mi ricorda l'estate dei miei 18 anni, in particolare quando J-Ax canta e chi 18 li compie ad agosto, perché io ho compiuto 18 anni
1: l'ha scritta per te
0: e
1: quella canzone,
0: se la senti addosso.
1: Allora, però noi dobbiamo premettere questa cosa: il jukebox è gestito interamente
0: Da Roberta Sepe,
1: quindi tutto quello che scelto è scelto da lei. Roberto.
0: Abbiamo scelto di accontentare questa richiesta.
7: Io vorrei ascoltare Un'estate al mare di Giuni Russo, perché lei è un'artista straordinaria che non dovremmo mai dimenticare,

0: una ballad d'amore viscerale, malinconica e notturna che unisce la sensibilità urban in dialetto napoletano di Joliet all'immaginario poetico di Achille Lauro.
1: Sì, è una relazione tormentata, finita, ma impossibile da dimenticare per entrambi i protagonisti. Si intitola Per noi.

0: Gioielli, Achille Lauro, anche napoletano con per noi il nostro New Kiss. Per te invece, Marta, questa è una giornata importante.
1: Per me?
0: Sì, perché oggi si celebra la giornata mondiale del parlare come un pirata.
1: Ah, io sì, mi sento molto una piratessa. E che si fa quindi?
0: No, è una giornata in cui le persone sono invitate a parlare in piratese, quindi quel gergo tecnico fatto di esclamazioni colorite, una grammatica un po' presa così con le pinze, borbottare, brontolare, fare riferimenti al mare, al rum.
1: Stile Pirata dei Caraibi, o mi viene in mente anche in Hook Capitan Uncino, quando Capitan Uncino chiamava ad esempio Spagna per me la balena.
0: Ecco, lei parla così. Adesso proveremo tra qualche istante a mettere su un dialogo, ecco, in piratese.
1: Davvero?
0: Ecco, sì, perché due americani dell'Oregon hanno inventato questa giornata, per cui se volete unirvi a noi o se avete qualche esclamazione anche presa, mutuata da film, sono tanti che hanno a che fare con i pirati, potete tranquillamente inviare note vocali al 347-490-0042.
1: Piratizzatevi! Oh!
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss! E tutta l'energia della musica più bella.
3: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
4: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
3: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
5: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
6: Kiss, kiss.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
6: Kiss, kiss.
2: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovol.

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Yes, yes.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Yes, yes.
3: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a 699,90 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 23 settembre.
2: Kiss, kiss.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
7: Infatti.
6: E perché nella foto sei su un palco?
7: È una storia lunga.
6: Quanto lunga?
7: Fino alle 5 del mattino.
6: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss.

0: Posso offrirti un gin analcolico?
1: No, grazie. Le
0: non
1: cose
0: hai
1: o, si fa, o si fanno bene o no?
0: Ah, non è vero, dai, sono diventata appassionatissima di birra zero, che è molto di moda negli ultimi tempi, devo dire molto buona.
1: Sai
0: molto
1: che gli ascoltatori
0: buona.
1: Stanno esclamando tu quanti? Oh boh, è interessante sapere alle 14.46 che
0: ma
1: Marta
0: sì,
1: gradisce.
0: Perché fa caldo, la birra è rinfrescante, dai, è tutta.
1: Allora, oggi giornata mondiale del parlare come un pirata, esiste da più di 20 anni. Insomma, le persone vengono invitate a parlare in piratese. Ecco, io partirei da questo messaggio vocale.
2: Ciao ragazzi, non c'è più citazione piratesca del più grande rocker italiano, con tutto il rispetto di Vasco che lo adoro, ma del grande Edoardo Bennato, il primo certo. Unico vero rocker italiano.
0: È vero.
2: Con il rock del Capitano Uncino. Basta citare i testi di quella canzone. Kiss Kiss a tutti.
0: Bellissimo, meraviglioso, dice bene.
1: Kiss Kiss a te, spugna! Pendaglio da forca, no, è una delle frasi celebri.
0: Ok, c'è Filippo che dice: ti permetto di uccidermi, ma non di insultarmi. Pronunciata giustamente da Jack Sparrow.
1: E che ha fatto innamorare tante persone proprio tra i film più iconici che hanno a che fare con i pirati. Parlare in piratese vuol dire, come abbiamo detto prima, borbottare qualcosa con un tono diverso dal solito.
0: Così.
1: Ecco, un po' così. Allora io proviamo.
0: Non lo so, mi sto compenetrando, fatti i fatti tuoi.
1: Compenetra.
0: Sto compenetrando.
1: Ehi,
0: sì.
1: Bellezza!
0: Sì.
1: O la borsa o la vita.
0: Ratto di sentina, ammira il mio bottino.
1: Sembra quasi la Befana che viene di notte. Corpo di mille balene,
0: sì.
1: Per tutti i bucanieri. Ciurma, inseguiamoli.
0: Yarr! Issate le bandiere e all'arrembaggio.
1: Ecco, noi abbiamo fatto questa scenetta che passerà agli annali della storia di Radio Kiss Kiss per festeggiare.
0: Andata bene però.
1: Sei andata benissimo, infatti stanno arrivando già complimenti.
0: Sì, lo sapevo.
1: Che sei davvero una grandissima. Sei una grandissima piratessa,
0: sì.
1: Marta.
0: E tu e chi ti perichi non te lo dici con la mano alzata, va bene?

0: la domanda più importante, Marta, alle 14.55. Sì, cosa hai preparato per pranzo?
1: Ho fatto delle melanzane a funghetto, perché sai, volevo restare leggera, ma perché finisce tra poco la stagione della melanzana, perché io rispetto la stagionalità dei prodotti.
0: E come? Quindi... come l'hai fatta? Il funghetto con il pomodorino?
1: Pomodorino, basilico. Bene, e poi una bella mozzarella, ci facciamo un bel paninozzo, caro mio, e chi ci ferma?
0: Allora, dato che hai avuto tanti complimenti per il tuo piratense, vuoi annunciare Stefano Piccirillo a tuo modo?
2: Tra poco, qui in diretta su Radio Kiss Kiss per le prossime 3 ore, io, tu e il weekend con Stefano Piccirillo.
0: Va bene, saluto normalmente Roberta Sepe, grazie mille, come al solito preziosa
1: sono
0: energia.
1: Sono confermata per domani?
0: Non lo so, la notte porta consiglio, quindi decido stanotte se domani da mezzogiorno sei ancora qui. In ogni caso, Yarabe De Paolo con la flaca dal 97, da Matte Benny, Kiss Kiss a tutti.

0: La bellezza di una persona.
1: Aunque solo uno fue.
0: Pau degli Arrabe de Palo, por un beso della flaca, lo ricordiamo sempre con grandissimo affetto. 3 del pomeriggio. Sono appena tornato dalla festa di compleanno di Pippo Pelo. Sì, è finita solo qualche minuto fa. Una festa fantastica, amici. Già tema e discussione, credo, alla mattina con il mio amico Raul, con Max e Max, con Benny e Marta, che saluto e tornano domani a mezzogiorno. Abbracci, abbracci. Fate parte di una grande comitiva anche nel fine settimana. C'è io, tu e il weekend, pronti per stare insieme fino alle ore 18 con tutte le passioni di questo sabato, di questa domenica, tra musica e sport. David Guetta, Sergio Mendes, Che Campioni, subito Fabri Fibra e Pinguini Tattici.

0: da uno dei più forti disc jockey francesi qualche anno fa, il classico degli Eiffel 65, I'm Blue, dell'estate 1999, nell'estate 2022, con la voce di Bibi Rexha, I'm Good, la musica più bella, i nostri collegamenti, le partite cominciate del pomeriggio. Gioca anche l'Udinese in casa, così come il Bologna. Andiamo a Udine, diamo il buon pomeriggio a Silvana.
1: Buongiorno Stefano, siamo da Udine, tutto è pronto per l'inizio della partita. Zaniolo è schierato dal primo momento.
0: Visto per i fantacalcisti. Chischis a te, grazie. Bologna Torino, Udinese Cagliari, è in corso di svolgimento invece per le due ruote la sprint race in quel di Spielberg in Austria. Al comando c'è Udinese Cagliari, è in corso di svolgimento invece per le due ruote la sprint race in quel di Spielberg in Austria. Al comando c'è Acosta, seguito a

0: Sandro Mazzola, il primo grande momento di rivalità insieme ad un altro calciatore che è Gianni Rivera, Rivera Mazzola, e poi più avanti nella storia i grandi dualismi tra ad esempio Roberto Baggio e Del Piero, tra Totti e Del Piero, andando avanti poi nella storia più recente. Sandro Mazzola ha anche segnato il gol più veloce nella storia dei derby di Milano, impiegò semplicemente 13 secondi il 24 febbraio del 1963, ma tanti gol segnati soprattutto a livello internazionale nell'allora Coppa dei Campioni contro il Real Madrid. Ascoltiamo la sua voce per qualche istante.
1: Io stoppai, feci finta di andare verso la sinistra e Zocco, che era il mio marcatore, abboccò, io la spostai sul destro e tirai subito. Fu talmente veloce questo cambio di passo che il portiere quando la palla entrò in rete, il portiere era ancora sbilanciato dalla parte opposta alla quale io avevo tirato, cioè io avevo una rapidità nel calciare che non aveva fatto in tempo nessuno a capire cosa stavo facendo.
0: Mamma mia, 4 campionati italiani, 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, un campionato d'Europa nel 1968 e poi il mitico Messico 70, la storia della staffetta con Gianni Rivera che segnò il gol decisivo della partita ancora ricordata quale le più belle della storia del calcio per noi italiani. Italia-Germania 4-3, Messico 1970 vice campione del mondo, ma anche vice campione del mondo in un pallone d'oro, perché al primo posto c'era un certo Cruyff con la t-shirt casacca numero 14.

0: da lunedì al sabato dalle 9 alle 12.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Yes, yes.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
0: Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
7: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
8: Kiss, kiss.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
0: Yes, yes.
10: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: la musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sex.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ha sempre un briciolo di attualità il singolo ascoltato in radio di Ernia. Domani è sempre domenica, infatti domani è sempre domenica questa sua dedica a Milano, Milano in particolare sotto i riflettori, anche sotto la luce del sole di questo sabato 19 di settembre, per il ricordo di Sandro Mazzola, per i 100 anni di San Siro, la Scala del Calcio, il monumento iconico di Milan e Inter. A proposito di calcio e di gol, Federico Bernardeschi, che inaugura il sabato di Serie A nella partita casalinga del Bologna, ha segnato al 14esimo contro il Toro, Bologna 1, Torino 0, tornando a San Siro, la partita più bella per voi assistita appunto alla Scala del Calcio, da tifosi di Inter e del Milan, da tifosi delle squadre in trasferta, da tifoso in trasferta, poi la Scala del Calcio è anche la scala dei grandi live, dei grandi concerti, quindi a partire da questo istante per celebrare i 100 anni di San Siro Meazza, 347 490 0042, con un vocale potete dirci la partita più bella alla quale avete assistito a San Siro o anche il concerto più bello della storia, visto che anche lì si fa la storia della musica sul prato di San Siro durante il periodo estivo. In particolare, San Siro per te, trasferta o partita in casa, il match o il live più bello.

0: Donna da Dance Teoria, abbiamo ritrovato spaccati anche di Take a Walk on the Wild Side di Lou Reed quando la canta, naturalmente a modo suo. 100 anni di San Siro, concerto di Bon Jovi indimenticabile per Sonia per quanto riguarda la musica. Sentiamo lì fuori che succede.
1: Inter Barcellona 3-1 anno 2010, l'anno della vittoria della Champions League dell'Inter.
0: È vero, del triplete anche.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, noi abbiamo visto Milan Inter, tesserati Milan, ma noi siamo interisti sfegatati soltanto per accedere alla biglietteria. Abbiamo vinto quando? Abbiamo vinto la partita di scudetto quella sera, bellissimo. Grande San Siro, grandi emozioni. Ciao,
0: ricordi di San Siro, ciao ragazzi, grazie davvero. Intanto tra poco vi metto un disco nuovo, poi continueremo con i ricordi recenti o remoti dello stadio che compie 100 anni. Coez insieme a Fra Quintale.

Belli Chill di Noccolati Coez fra Quintale con Che colpa ne ho, il re dei duetti ma anche della sua attività solistica, parlo di Bruno Mars. Qui dalla Colombia con lui c'è Karol G, la nuova è già una bomba, si chiama Still.

0: Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Mi sembra di aver visto ieri sera la festa di Pippo Pelo anche Peggy Goo, non vorrei sbagliare, ma sicuramente in console c'era il grande Pika che ha messo i dischi meglio o quanto Peggy Goo stessa, davvero. Incredibile, amici, grazie. Sabato pomeriggio e Martin vince la gara sprint a Spielberg in Austria, ritorna avanti in classifica su Mar Marquez, secondo anche nella gara veloce la Top Class, al terzo posto il nostro Marco Bezzecchi.
1: Ciao Stefano, per Ciao. Me la partita più bella vista a San Siro dal tifoso dell'Inter. Inter Tottenham 1-0 fino all'80esimo. Pareggio di Icardi con un tiro al volo da fuori area. Al 93esimo Vesino di testa 2-1. Emozioni grandissime.
0: Tutte nel Ciao, finale. Ciao, grazie a te. 100 anni della scala del calcio.
2: Buongiorno, se dobbiamo definire la partita top nella scala del calcio è 19 aprile 89, Milan-Real Madrid 5-0, Ancelotti, Rijkaard, Gullit, Van Basten, Donadoni.
0: Mamma mia.
2: Dopo quello non c'è più stato niente.
0: Che Milan quello di Arrigo Sacchi.
3: Ciao Stefano Alfio da Cavenago, la partita più bella che ho visto? Inter Cesena, gol di Matteoli dopo 10 secondi, il gol più veloce, chischissa a tutti, anzi 50 chischissa a tutti, ciao!
0: Ma che bello che sei, a prescindere anche dalle partite di calcio, il concerto di Edoardo Bennato che mi suggerisce Mauri, lui aveva 13 anni, estate del 1980, concerti anche come quelli di Bob Marley aperti da Pino Daniele alla Scala del Calcio. Nei James con The Message.

Oggi il sole rappresentato dagli ascoltatori di Radio Kiss Kiss, che è anche radio ufficiale dell'Euro Volley, e questo pomeriggio ci collegheremo con il nostro esperto amico Roberto per le sorti dell'Italia questo fine settimana, in particolare domani, ma ottavi di finale già in corso di svolgimento, Polonia-Lettonia. Polonia avanti 2-7-0.

Good morning e in the morning è un concetto soggettivo, perché con l'app di Radio Kiss Kiss diamo il buongiorno agli amici di New York, ad esempio, poi più tardi anche a quelli di Los Angeles e in giro per il mondo ascoltando Radio Kiss Kiss. Semplicemente grazie. In Modern Talking, è vero, 1984, Dieter e Thomas, due cantanti tedeschi, avete cantato nella vita Brother Louie, Sherry Sherry Lady, ma tutto ebbe inizio con questa canzone che è diventata praticamente immortale. Sei nel mio cuore, nella mia anima, you're my heart, you're my soul.

Io my heart, you're my soul. Lo so, la ballavi nel 1984, adesso devi badare ai bimbi facendo il nonno o la nonnina, ma questo è il corso della vita e questa è la nostra storia. Radio Kiss Kiss. Sei io, tu e il weekend, sabato pomeriggio, le 4, scoccate in questo istante. Stefano Piccirillo vi parla insieme fino alle ore 18 e il tennis sarà grande protagonista con la Coppa Davis che è in essere per le qualificazioni poi al turno finale dove l'Italia detiene il titolo da 3 stagioni a questa parte. A proposito, citiamo indirettamente anche Sinner in musica Unforgivable Sinner di Lene Marlin che ascolteremo tra qualche istante. Sinner che poi riprenderà a giocare per il tour asiatico tra Pechino e Shanghai nelle prossime settimane. Anche Conan Gray è subito Sombre e la sua nuova.

0: Dorian Gray, Lonely Dancers. Non è un disco anni 80, è un disco pubblicato poco tempo fa, nel 2024, anche se la vibe è quella. A Udine il punteggio è di 0-0, ma chi ha tirato di più in porta tra Udinese e Cagliari, Silvana?
1: Ciao Stefano, è finito il primo tempo 0-0 tra le due squadre, ma l'Udinese è quella che ha tirato più in porta e meritava un gol. È uscito al 35esimo Davis per infortunio. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie per il tuo prezioso lavoro e supporto. Bologna-Torino 1-0, ricominciati anche i secondi 45 minuti. Siamo al 51esimo in questo istante. Lasciatemi abbracciare Enzo, nostro autotrasportatore e ascoltatore, che è in viaggio da ben 26 ore, con tutte le pause naturalmente da fare per poi riprendere a guidare, ma entra di diritto nel Guinness dei primati di questo fine settimana di O2 e il weekend. Alfa Gigi D'Alessio. Una

0: e ci dividerà.
1: Ma niente davvero, non solo tra città di mare, ma anche tra terra e mare, montagna e collina, lungomare e Alpi, perché tutta l'Italia sarà chiamata per giocare a Rispondi e Vinci, cioè l'appuntamento a sorpresa all'interno della nostra programmazione, anche questo sabato pomeriggio in Io, Tu e il Weekend, che permetterà a uno di voi di conquistare la t-shirt celebrativa di Radio Kiss Kiss per festeggiare al meglio, indossare i nostri 50 anni. Quindi tra tutti i messaggi arrivati dalle 3 del pomeriggio, dall'inizio di Io, Tu e il Weekend di questo sabato, ne selezioneremo uno di un ascoltatore o di un'ascoltatrice. 347 490 0042, se volete avete ancora qualche secondo per fiondarvi foto finish, e vi chiameremo in diretta a sorpresa. Squillerà il vostro cellulare, vi chiameremo da numero fisso, io vi chiederò quale radio ascoltate, voi dovreste rispondere: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Se questa è la risposta, vi trovate poi tra qualche giorno a casa inviata la t-shirt dei 50 di Radio Kiss Kiss. Tutto chiaro? Attenzione, mandato WhatsApp? Posso chiamarti da un momento all'altro. Vi stiamo seguendo. Oh.

0: Chissà te che riesci ad accontentare i capricci di tutti i tuoi clienti. Sei semplicemente fenomenale. Chissà te che fare shopping per la casa ti piace da matti. Fosse per te cambieresti sempre.
1: Sempre, sempre.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss. Can't touch this.
4: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine. Al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Kiss, kiss.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Morning Glory. Quando ascoltate rispondi e vinci, olè, potrebbe squillare il vostro telefono da un numero fisso che è quello di Radio Kiss Kiss. Abbiamo selezionato tutti i messaggi, tantissime grazie. Arrivati in YouTube il weekend dalle 15 in poi, ne abbiamo scelto a caso uno di un'ascoltatrice, credo, quindi donne. È arrivato l'arrotino che vi porta la t-shirt dei 50 anni, salvo rispondere esattamente alla domanda che Radio Ascolta. Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Squilla.
1: Pronto?
0: Sara, sono Stefano di Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio, come stai?
1: Bene, grazie.
0: Da dove ci ascolti?
1: In verità dalla cioccolateria mia, c'ho qua davanti una cliente.
0: Ma che bello, quindi dobbiamo mandare forse previa risposta esatta due t-shirt eccezionalmente per la cliente,
1: ecco.
0: E per te facciamo un'opera buona, ma la domanda è, attenzione, che radio ascolti?
1: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: E andiamo! Evviva la cioccolata! Mi raccomando, non sporcarla con la cioccolata la t-shirt.
1: No, no, certo.
0: Che taglia mandiamo?
1: Una S.
0: Una S.
1: La piccoletta.
0: Vabbè, per la signora invece che lì come cliente è capitata per caso, puoi chiederlo in diretta?
1: Signora, la taglia si chiedono per la maglietta. La sua. Una L qua dicono.
0: Ok, una S e una L. Grazie ragazzi. Ciao Sara,
1: ciao,
0: complimenti.
1: Grazie mille.
0: Kiss kiss a te, ciao.
2: Rispondi e vinci.

0: livelli differenti della voce di un artista come Olivia Dean, Baby Steps, ascoltata su Radio Kiss Kiss, e anche i passi a piedi nudi sulla sabbia di tanti ascoltatori che ci mandano immagini via WhatsApp, ad esempio dalla splendida isola di Ischia. Saluto anche Teresa, ci sono novità allo stadio di Udine, sentiamo.
1: Ha segnato il Cagliari su uno sciagurato retropassaggio di Enzo e Boss verso il portiere, è arrivato Maldini da solo davanti alla porta, ha segnato. Udinese 0, Cagliari 1. Kiss a tutti.
0: Grazie Silvana, sofferente tifosa dell'Udinese. A proposito di Daniel Maldini, convocato da Mancini, sono state diramate ieri le convocazioni dell'Italia, della rinascita, speriamo, dell'Italia. In attacco anche il nome di Zoma del Norimberga, ma anche di Zaniolo, che sta giocando in questi minuti, Raspadori, Daniel Maldini, Mois Ken, Inassio, figlio di Inassio PA, e Sebastiano Esposito, insieme a Pio Esposito e Nicolò Cambiaghi. Ragazzi, mi raccomando. Let me tell you.

sia la versione di Paul Russell che l'originale delle Emotions, che erano anche le coriste degli Earth, Wind and Fire, ovvero The Best of My Love trasformata in Lil Boo Fang. Però scopriamo un po' di musica nuova, ok? Cantante slovacca Adila, Ain't in LA.

0: ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Cielo e terra. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
4: Suzuki.
6: Kiss, kiss.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere, Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Kiss, kiss!
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Yes, yes.
12: Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
10: Kiss Kiss.
8: 99, 99, non è possibile!
13: Tesoro? Tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso!
13: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99, Puma.
13: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Kiss Kiss.
12: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
15: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
14: E tutte quelle persone nella foto?
15: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
14: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: quando salti davanti alla console rischiando di rovinare il drop al disc jockey per troppo entusiasmo. Ugel con la voce di Ultra Nate, Moving to the Sun, la pareggiata, il Torino con Kulenovic, sipario. Andiamo invece a parlare di tennis con il guru Giorgio Spalluto, si gioca la Coppa Davis.
1: Neanche il tempo di metabolizzare il secondo slam conquistato in carriera, che per Sasha Zverev è già tempo di Coppa Davis. Si gioca al meglio dei tre set in appena due giorni, e questo chiaramente consente anche ai big, ad esempio, di tornare in campo pochi giorni dopo da una finale slam. Lo ha fatto già Ben Shelton e non è andata benissimo ieri a Praga. Sicuramente dal punto di vista tecnico il duello più interessante di questo lungo weekend, che designerà le sette avversarie dell'Italia a Bologna. Quest'oggi scende in campo Zverev con la sua Germania, che è nettamente favorita, con la Croazia. Decisamente più complicato il compito per gli Stati Uniti contro la Repubblica Ceca dopo la sconfitta di Ben Shelton con i Ilecka, ma hanno tutto il tempo oggi di riuscire a battere i cechi. Attenzione anche a quanto accadrà con le sfide tra Cile e Spagna, attesa di Carlos Alcaraz, che chissà potrebbe giocare le finals. E poi cominciano le sfide anche tra Gran Bretagna e Ecuador, appunto Germania e Croazia. Per quello che riguarda invece quanto si è già deciso, la Corea del Sud ha sconfitto l'India ed è la prima squadra sicura di un posto a Bologna, in attesa di quello che accadrà tra oggi e domani.
0: Grazie, quindi giocheremo probabilmente contro Chung, ex fenomeno della next gen, del momento giovanile dei giovanissimi tennisti, diventato grande e chissà potrebbe essere un outsider per le finals, le final eight dedicate alla Coppa Davis, che chiaramente seguiremo all'interno di Io, Tu e il Weekend. Nelly e Kelly Rowland con Dilemma.

Avanti, questo il nome all'anagrafe di Irama, è ancora sapore d'estate, anche fuori c'è sapore d'estate con le temperature piuttosto alte in giro. Cabana, subito c'è Bazzi. You so precious.

pezzo di storia della musica che riguarda anche l'Italia, anche se il cantautore in questione, Gino Vannelli, è nato a Montreal in Canada, perché arriva da Campobasso il papà, che si trasferisce appunto nell'America del Nord a Montreal. Nasce Gino, suo figlio, che ha una voce subito da tenore, tant'è che il papà voleva iscriverlo in corsi musicali più alti, evoluti in quel modo, sfruttando la sua capacità vocale. Ma Gino Vannelli voleva cantare il rock e il pop in particolare. Si trasferì negli States, venne fuori nell'84 questa Black Car,

0: Il disco più commerciale di Gino Vannelli, lui che nacque cantando delle power ballad, dei super lenti che hanno scritto la storia dei 70 e degli 80, come Nightwalker, intero album bellissimo, oppure I Just Wanna Stop e Hearts to Be in Love, poi la decade 80 per tutti, si trasformò nel gioco del pop e questa la storia di Black Eyes.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: E la Sardegna esulta, almeno per il calcio, perché il Cagliari è primo in classifica aspettando Inter-Roma delle ore 18. Il Cagliari vince ancora, in questo caso a Udine, gol di Daniel Maldini, come abbiamo anticipato qualche minuto fa, convocato da Roberto Mancini per le gare di Nations League. Quindi Roma-Inter-Cagliari, classifica real time, 12 punti, pareggio a Bologna, la prima di Palladino come nuovo allenatore appunto dei rossoblù bolognesi. Hanno impattato 1-1 contro il Torino. Siete in Io, Tu e il Weekend. Stefano Piccirillo vi sta parlando fino alle 18. Si riparte con Tommaso Paradiso.

che i Rudimental, che misero insieme un po' di cantanti, anche Macklemore, finito sotto l'occhio del ciclone per la questione con Ed Sheeran e quello che è successo al concerto, soprattutto di Ed Sheeran. Canzone invece piena di pace, peace and love, chiamata These Days. Le ragazze, le meravigliose ragazze anche dell'Italia under 20 femminile, che hanno scritto la storia e volano per la prima volta in semifinale al mondiale di categoria, perché le azzurrine di Matteucci hanno battuto 3-1 la Corea del Sud dopo una grandissima partita grazie alla doppietta di APA, al gol di Fadda, un successo storico per l'Italia che ora affronterà in semifinale la vincente di Brasile e Spagna. Il calcio femminile poi alle 18 non c'è soltanto Roma-Inter per i maschietti, ma c'è Juve-Roma, il primo trofeo al femminile per la Lega Serie A delle fantastiche donne, la Women's Cup, che si gioca proprio alle ore 18, diventata ormai una classica anche al femminile Juve-Roma. Subito invece i pinguini tattici nucleari.

l'estate arriva senza avvisare anche per il prossimo autunno, quindi a tutti quelli che dicono l'ultimo fine settimana d'estate, hai voglia, sentiremo poi il meteo.it. Tra qualche minuto, attenzione, arrivano i nostri pronostici. Attenzione, c'è Roma-Inter alle 18:20:45, Venezia-Lazio, intanto sono arrivate anche le formazioni ufficiali. La Roma che presenta Balerdi, l'argentino al centro della difesa al posto di Ndicka, anche Molina al primo minuto, che paura davanti di Bala, Sulé insieme a Malen, l'Inter che risponde con la Tula, ovvero Turam e Martinez, il Toro Martinez, un altro c'è in porta, il Dibu con Bissek, Akanji e Bastoni sulla linea difensiva. Ma quanto finirà secondo noi Roma-Inter? Partita con gol, vedo comunque la Roma favorita, 3-2 è il risultato di Roma-Inter secondo me. Passiamo alla Laguna Venezia-Lazio, siamo pronti? Ok, Venezia on fire in casa, Lazio superstar in campionato, partita anche questa con gol, 3-2 per la Lazio. Questi i risultati secondo noi, potete prenderci in giro domani pomeriggio a giochi fatti. Stefano, ma cosa hai detto sabato riguardo la partita? Staremo a sentire anche i vostri commenti, anche i vostri pronostici. Clean Bandit, Shona Paul, Rockabye.

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due. Kiss, kiss.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it. Kiss, kiss.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Yes,
6: yes. Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
7: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos. Yes, yes.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Kiss, kiss. Let's go.

0: Eurovolley 2026.
1: Siamo pronti per collegarci con il nostro Roberto Sciannamea per parlare dell'Italia che gioca domani, ma anche della Polonia che già ai quarti di finale ha battuto la Lettonia 25-17, 25-16, 25-16, anche risultato del terzo parziale. Ma c'è una prospettiva scandinava, vero Roberto? Ben trovato, come stai?
2: Ben trovati a voi, che scherzo a voi. Io benissimo, siamo già a Torino con la nazionale in preparazione di domani.
1: È vero, Radio Kiss Kiss è radio ufficiale dell'Eurovolley 2026. Domani 21.05 si gioca con la Danimarca.
2: Ebbene sì, come dicevi benissimo, una prospettiva scandinava. Partiamo domani con la Danimarca, come dicevo sono molto scaramantico, come abbiamo già ribadito su Radio Kiss Kiss, quindi pensiero assolutamente a domani sera, occhi puntati sulla Danimarca che nella sua pool a Tampere comunque ha fatto veramente bene. La prestazione contro la Serbia se la ricordano tutti quanti, si ricordano soprattutto di un grande Jensen, il loro posto, con un ruolino di 29 punti contro la Serbia, una percentuale che nei primi due set si attestava addirittura al 75% in attacco, tra l'altro vecchia conoscenza italiana in quanto è stato un giocatore di Verona per lungo tempo.
1: Esatto, tra l'altro con la Slovenia abbiamo vinto al quinto, ci servivano due set, cioè i primi due li abbiamo vinti per qualificarci quale prima del girone. Ci saranno un po' di rotazioni o di ritorni secondo te contro la Danimarca?
2: Beh, sicuramente il nostro allenatore Fede Giorgio ha avuto la possibilità di mettere minutaggio nelle gambe di chi magari durante il girone non era stato utilizzato nelle altre partite. Vediamo Sbertoli, vediamo Ricciolizzi e poi ho dovuto provare in prima linea a ritrovare un Alessandro Micheletto che è ritornato subito in grande spolvero mettendo punti a terra, quindi sicuramente, come ha detto lui durante una sua intervista proprio ieri, in questo in and out nelle partite da dentro e fuori ogni giocatore è importantissimo, fosse anche solo per un punto.
1: Tutti tifiamo gli azzurri, abbiamo preso anche i nostri beniamini, il mio e la Via ad esempio, so che ti piace e piace anche a te, anche per la sua storia. Io ti aspetto domani alla stessa ora, a poche ore da Italia-Danimarca per le ultime, va bene Roberto?
2: Assolutamente.
1: Kiss Kiss a te, buon lavoro.
2: Kiss Kiss a voi.

Fresco di compleanno nella giornata di ieri Alex Warren, ascoltato qui su Radio Kiss Kiss con Fever Dream. Oggi è il compleanno di uno dei più grandi produttori e musicisti della storia, prima la rivoluzione dance, poi la produzione solo di grandissimi artisti. Oggi è il comple di Nile Rodgers.

Nat Edwards è l'invenzione della vera disco music, ma la produzione anche di questo. David Bowie. Nile Rodgers produsse Let's Dance. Hai capito bene? I Duran Duran si affidarono a Nile Rodgers e non solo per The Reflex. Poi arrivò lei, Madonna. Chi la produsse? Nile Rodgers. E potremmo andare avanti all'infinito, anche suonare con i Daft Punk per Get Lucky in tempi più recenti. Auguri Nile Rodgers in questo 19. Yeah, yeah, yeah.

Ieri sera ho parlato con il crone ufficiale Tiziano Ferro, ovvero Gigi di Gigi e Ross. Al compleanno di Pippo abbiamo parlato straordinariamente bene di Tiziano Ferro, anche perché Gigi all'interno di un podcast ha parlato di come nacque quel fenomeno e anche l'affezionamento di coloro che amavano l'originale rispetto alle sue imitazioni meravigliose. Intanto Cesare Cremonini torna con il nuovo singolo, come se fosse un ragazzo di un sobborgo di Londra che fa il disco indie rock per la prima volta, però cantato in italiano. Questo è il suo inedito da amateur, si chiama Paparazzi.

0: Paparazzi, il nuovo singolo di Cesare Cremonini che ha detto torno esordiente. Tolgo la maschera dell'artista e da amateur arriva questa anticipazione scritta, suonata e registrata senza intelligenza artificiale, così ha affermato Cesare Cremonini, che si è avvalso anche della collaborazione di musicisti rock underground inglesi che ha mescolato con la sua formazione di sempre. Infatti dal suono si avverte. A proposito di canzoni che entreranno facilmente nelle vostre orecchie, nella vostra mente, vi do una buonissima notizia, perché questo sabato torna la Kiss Kiss Play Chart con la mia amica Adriana, da vedere anche su Kiss Kiss TV sul 158 a partire dalle ore 18. L'ultimo weekend dell'estate, se... senti un attimo cosa ci racconta Federico Brescia da ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. I fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile quasi ovunque. Nella mattinata di domani pressione in aumento, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud, da segnalare solo lievi disturbi sulla Sicilia con isolati fenomeni. In giornata spiccata instabilità al sud, specie sulle aree interne, nonché sulle due isole maggiori con rovesci frequenti, sempre buono sul resto del paese. Temperature massime comprese tra 26 e 28 gradi al nord, tra 25 e 30 al centro. Al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Kiss Kiss.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
6: Kiss, kiss.
2: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: 7-8 agosto 2027, quanto hai pagato? Da 99 euro fino a 162 euro per gli artisti internazionali. Si parla dei biglietti da trovare per gli Oasis, indipendentemente dalla questione caro biglietti, e anche per Harry Styles per la prossima estate. Visto che siamo in tema, in zona geografica, in Premier League, grande sorpresa, l'Arsenal ha perso 3-0 contro il Brighton, ma anche il Tottenham del nostro De Zerbi non se la passa bene nel lunch match, sconfitto in casa ancora una volta De Zerbi, forse sulla graticola in Premier League contro l'Aston Villa che ha vinto 3-2.
1: Radio Kiss Kiss. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ante di un live italiano nel 2026, ultimo superuomo con Romantica. Diamo l'accoglienza giusta, fate una bella stand up con i vostri WhatsApp al ritorno di Adriana, la mia amica. Sabato pomeriggio conduce una nuovissima edizione della Kiss Kiss Play Chart, classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss, anche sul 158 di Kiss Kiss TV. Ciao Adri, buon lavoro, grazie a Roberta Sepe in regia. Noi ci troviamo domani dalle 15 a Clapton Cooking. Ci salutiamo dal 77 da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti.

0: Si riparte con la nuova stagione della Kiss Kiss Play Chart, ma adesso spazio alle news, vi aspetto.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Esplosioni e fiamme hanno colpito l'area dell'aeroporto di Riyadh, dove un serbatoio di carburante è andato distrutto, provocando il blocco temporaneo dei voli. L'attacco segue la notte di allerta nella capitale saudita, mentre gli Houthi hanno rivendicato quello alla base saudita di Taif, che ha danneggiato un aereo militare italiano, definendo la propria una legittima resistenza e chiedendosi cosa ci facciano velivoli di Roma a Riyadh, pur precisando di non voler coinvolgere l'Italia. E in questo scenario la fregata Bergamini ha scortato un mercantile italiano nel golfo di Bab el Mandeb. Intanto, sul fronte diplomatico, Donald Trump ha annunciato contatti in corso con i ribelli yemeniti per un possibile accordo e firmato la legge sulle sanzioni a Russia e Iran, che autorizza dazi fino al 100% sui principali acquirenti di petrolio e gas di Mosca, come Cina e India, incassando i ringraziamenti di Zelensky. Da Mosca, Putin accusa l'Unione Europea di provocare la guerra usando gli ucraini come carne da cannone. Sul campo i raid russi provocano 11 morti, mentre Kiev abbatte 138 droni nella notte. In Italia, con la cronaca, ore di ansia a San Cataldo nel Nisseno per la scomparsa di Benedetta e Domitilla Costanza, le due sorelline di 12 e 8 anni, svanite nel nulla dopo essere rimaste sole in casa. La prefettura ha attivato il piano di ricerca straordinario con carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile, che setacciano la zona e analizzano le telecamere di videosorveglianza, mentre gli investigatori stanno ascoltando il padre, a cui i sei figli risultano affidati dopo una passata denuncia per maltrattamenti, per ricostruire gli ultimi spostamenti e chiarire il contesto familiare. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media nel quartiere Centocelle. La odiavo, avevo due debiti, ha riferito lo studente dopo aver aggredito la propria insegnante di lettere spruzzandole in faccia dello spray urticante e colpendola con tre fendenti alla schiena. L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la prof. Si terranno lunedì prossimo alle 14.45 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola. Avrebbe compiuto 84 anni il prossimo novembre, è stato la bandiera dell'Inter e della Nazionale. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni. Il CONI ha disposto un minuto di raccoglimento prima di ogni manifestazione sportiva del fine settimana. Calcio, quinta giornata di campionato in Serie A, il Cagliari vola temporaneamente in testa alla classifica, 12 punti con Roma e Inter in campo tra pochissimo. I sardi hanno infatti battuto 1-0 l'Udinese a Udine, pareggi per 1-1 tra Bologna e Torino. Stasera alle 20.45 c'è Venezia-Lazio. E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, a più tardi e kiss kiss a tutti.
3: Kiss kiss play chart.
4: Kiss kiss play chart.
3: La classifica della musica più bella. Di Radio Kiss Kiss.
5: Buongiorno.

Se cambiano le abitudini, ma una cosa resta ed è la musica che ci accompagna. Io sono Adriana Petro e parte ufficialmente la nostra stagione radiofonica con i 40 pezzi più forti del momento e vi avviso, nelle prossime due ore avremo tantissime novità. Ben ritrovati nella Kiss Kiss Play Chart e sono davvero felicissima di essere nuovamente qui ad accompagnarvi fino alle 20. Vi ricordo che siamo contemporaneamente su Kiss Kiss TV al canale 158 del digitale terrestre, quindi tutto torna nella solita collocazione. Grazie a Pika che si occuperà della parte tecnica, partiamo proprio dalla posizione numero 40, uno dei brani che ci ha tenuto assai compagnia durante

Shakira torna a fare quello che sa fare meglio, cioè trasformare il calcio in una festa mondiale, e dopo Waka Waka insieme a Burna Boy ha cantato l'inno ufficiale che per sempre ricorderemo essere quello dei mondiali 2026. Insieme a Burna Boy era Dai Dai, posizione numero 38 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Ancora una volta buon weekend a tutti voi, io sono Adriana Peto, sono felice di essere tornata qui il sabato a parlarvi della musica più bella, ma soprattutto a farvela ascoltare, e andiamo subito alla posizione numero 37. C'è Noemi con Tu Cosa Fai Questa Sera.

tu cosa fai questa sera? Posizione numero 37 in classifica. Andiamo alla posizione numero 36. Ospitiamo la prima vera new entry di questa settimana. Lei è Sienna Spyro, il nuovo singolo Great Expectations.

Cristina Spyro è giovanissima, 21 anni, ma canta già come se avesse divorziato 3 volte. Great Expectation parla delle grandi aspettative sull'amore che poi vengono puntualmente deluse. Nuova anche per Ligabue, qualcosa per te.

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Kiss, kiss.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere, Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca.

0: di calcio, povera di sodio. Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 23 settembre.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine. Al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta Insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più, la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio. Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900€ o da 119€ al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061€, rata finale 16.058€, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

Almeno una volta nella vita abbiamo staccato i petali di una margherita per sapere se ci amava oppure no. Madame ha preso questa immagine semplice, meravigliosa, quasi ingenua e l'ha trasformata in una canzone. È anche il titolo di questo nuovo singolo, Mama non mama, ma più che canzone è proprio una vera metafora sull'instabilità emotiva, sull'instabilità sentimentale. Brava ancora una volta la nostra Madame, che si piazza come novità alla posizione numero 33 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Ve l'avevo detto che sarebbe stato un weekend di tantissime new entry musicali, ed è la volta di Martin Garrix insieme a U2, canzone che è alla posizione numero 33.

è un'antica tecnica giapponese di restauro della ceramica che consiste proprio nel riparare oggetti rotti evidenziando le crepe con polvere o foglia d'oro, ed è il titolo del nuovo singolo di Elisa. Nella Kiss Kiss Play Chart, anche The Bows con Love My

riconoscibile dopo il grande successo di Magnetic. The Bauza sono tornati con Love Myself, che ovviamente ospitiamo all'interno della Kiss Kiss Pre-Chart, posizione numero 29. Saliamo, lui è un altro artista emergente, si chiama Chris De Sarandi.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Yes, yes.
5: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 23 settembre. Yes.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo
1: Veggie Good. Yes, yes. Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
6: Infatti.
5: E perché nella foto sei su un palco?
6: È una storia lunga.
5: Quanto lunga?
6: Fino alle 5 del mattino.
5: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.

State ascoltando la Kiss Kiss Play Chart, è tornata la classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss, che mette in fila con relativa posizione tutti i brani che avete amato di più, soprattutto quelli più suonati questa settimana sulla vostra radio del cuore. Io sono Adriana Petro, vi accompagno fino alle 20, arriva anche Viajando por el Mundo.

0: vita.
1: Praticamente una canzone dedicata a tutti noi, perché puoi cambiare vita, ma i casini trovano sempre, sempre il tuo numero. Intanto questo è un pezzo celebrativo dei loro 30 anni d'amicizia, ma anche 20 di carriera insieme, poi campiona Gangsta Paradise Coolio. Pazzesco. L'abbiamo ritrovata in classifica nella Kiss Kiss Play Chart, ma subito gli Another.

abbiamo ballato, dei ricordi bellissimi legati proprio a questa estate che ci stiamo lasciando alle spalle, anche se è ancora estate, per cui buon aperitivo a tutti voi, tardo pomeriggio, io sono Adriana Petro, c'è la musica più bella, arrivano Mark and Cremont, questa è Partenope.

0: numero 20 per Merck & Cremont con In The Colors e Serena Brancale era Partenope. Adesso, prima di scoprire la prossima posizione, diamo spazio alle news a tra poco.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: A tutti una buona serata, sono state ritrovate e stanno bene le sorelline Domitilla e Benedetta di 8 e 12 anni che erano sparite dalla loro casa di San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Le due bambine sono state trovate in un negozio di abbigliamento gestito da cinesi. A ritrovarle sono stati i volontari della Protezione Civile su segnalazione di una donna. In base a quanto emerso, le piccole sarebbero rimaste chiuse nel negozio dalla serata di ieri. La famiglia aveva anche lanciato un appello sui social invitando chiunque avesse informazioni a rivolgersi alle forze dell'ordine. Medio Oriente, tensione alle stelle tra Yemen e Arabia Saudita, fiamme in un deposito di carburanti nei pressi dell'aeroporto di Riyadh e nella capitale sono scattate le sirene di allarme, voli cancellati, molti accumulano ancora enormi ritardi. Le autorità saudite fanno sapere di aver intercettato missili e droni lanciati dai ribelli Houthi, miliziani yemeniti, che ieri hanno colpito un caccia italiano nella base di Al-Taif. Un funzionario del Ministero dell'Informazione e del governo Houthi ha precisato: non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. All'Aia, nei Paesi Bassi, una manifestazione contro le politiche dell'Unione Europea su immigrazione e asilo è degenerata in scontri con la polizia. I partecipanti, con bandiere fumogeni e petardi, hanno invocato misure più dure contro l'immigrazione. La situazione è rapidamente sfuggita di mano. Contro gli agenti, schierati in tenuta antisommossa, sono state lanciate pietre e cartelli stradali. I disordini hanno portato a diversi arresti. Il commissario europeo all'economia Dombrovskis ha aperto all'uso dei risparmi PNRR per coprire la misura italiana sull'esenzione del bollo auto nel 2027 annunciata dal ministro Giorgetti, ricordando che il piano si basa sui risultati e non sui costi. Sul fronte internazionale, Bruxelles si dice pronta a valutare l'uso degli asset sovrani russi congelati per sostenere l'Ucraina, mentre in tema di innovazione Dombrovskis ha sollecitato l'Europa ad accelerare sull'intelligenza artificiale per non ripetere il ritardo accumulato rispetto agli Stati Uniti nel settore tecnologico. Siamo allo sport calcio. Dopo la vittoria di ieri del Monza sul Sassuolo per 2-1, la quinta giornata di Serie A prosegue con altre quattro partite. Il Cagliari ha espugnato Udine vincendo 1-0 in casa dei friulani, mentre il Bologna ha pareggiato 1-1 in casa con il Torino. Ora in corso il big match tra Roma e Inter. In palio c'è il primo posto in classifica. Alle 20:45 sarà infine la volta di Venezia-Lazio. Su tutti i campi un minuto di raccoglimento, come richiesto dal CONI, prima di ogni manifestazione sportiva del fine settimana per la morte di Sandro Mazzola. I funerali si terranno lunedì a Milano. E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, buona serata e kiss kiss a tutti.

Ma che bella la sua voce, Olivia Rodrigo, che era tornata da New York, aveva un forte jet lag, si è svegliata alle 4 del mattino e non riusciva più a dormire. È uscita da sola a camminare per New York e da quella notte che è partita l'energia e l'ispirazione per questo pezzo. E non è una canzone stupida, ma parla di quanto però possa renderti un po' stupido l'innamoramento. Che poi è quella fase bella, bellissima della vita, che quante volte ti può capitare? Un paio di volte più o meno. Comunque lei si è rivelata una grandissima artista, lo conferma sempre di più e l'abbiamo inserita nella Kiss Kiss Play Chart a questo giro, la posizione numero 19. Altra novità e altra coppia artistica davvero molto bella, sto parlando di Ariete con Angelina Mango, che bella vita.

ci ha fatto conoscere un duo meraviglioso. Loro si chiamano i The Bowser e davvero è stato uno dei pezzi più suonati questa estate. Si sale e lo facciamo con Samurai J Flamenco, Paranoia.

0: Maya, la canzone di Samurai J che segue il grande successo di Ossessione. L'abbiamo ritrovata in classifica alla posizione numero 16. Continuiamo a salire, posizione numero 16 per un'altra new entry. C'è anche una novità che riguarda proprio l'aspetto artistico di Miley Cyrus, che ha scelto di presentarsi semplicemente come Miley senza usare Cyrus nel nome artistico. Questo pezzo è bellissimo, si ispira molto al sound anni 80 e il titolo è Best Persuades.
1: Go.

0: le ultime tendenze, le notizie Green Kiss e la musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
7: Suzuki.
9: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
13: Kiss Kiss.
14: I'm a soul. I'ma love you like you never been loved before. I'm a soul.
0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: C'è un unico posto dove trovate la musica più bella, una concentrazione di pezzi fortissimi e anche di tante novità musicali della Kiss Kiss Play Chart. Giulia Brescia, serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ci piace molto questa nuova coppia artistica formata da Julie e da Bresh. Il titolo del singolo è Serenamente, che abbiamo ospitato all'interno della Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 11. Saliamo, entriamo nella top 10 della Kiss Kiss Play Chart, posizione numero 10 per un'altra straordinaria artista. Lei è Olivia Dean e questo è il nuovo singolo, Baby Steps.

Artist 2026, Olivia Dean, che prende il suo primo Grammy Awards della carriera. Baby Steps all'interno della Kiss Kiss Play Chart, questo è il suo nuovo singolo, posizione numero 10 in classifica. Posizione numero 9 invece per Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, ma la posizione numero 8 conosciamo una nuova band, una nuova girl band. Loro si chiamano Cat's Eye e in realtà hanno catturato già l'attenzione di Ed Sheeran, che ha ascoltato un loro precedente singolo, si è messo in contatto con queste sei ragazze e ha deciso di contribuire alla scrittura di questo pezzo, dove all'interno del video che potete guardare su Kiss Kiss TV al canale 158 c'è anche un cameo di Demi Moore. Il singolo è Animal.

brave, brave. Cat's Eye, sentiremo parlare tantissimo di loro e li abbiamo introdotti all'interno della Kiss Kiss Play Chart alla 8ª posizione. La canzone era Animal. Saliamo posizione numero 7 invece per Ernia, questa è Dedica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Good morning, Kiss Kiss.
2: Good morning.
1: Con Max e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Kiss Kiss. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi bellici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
4: Yes, yes.
6: Renault.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Yes, yes.
8: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Yes, yes.
9: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad. Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Yes, yes.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Kiss Kiss.

posizione numero 6 nella Kiss Kiss Play Chart con My Body Isn't Ready. Grazie mille a tutti voi che siete all'ascolto della Kiss Kiss Play Chart, grazie anche a chi la guarda in TV. È ripartita la nuova stagione radiofonica, il canale 158 del digitale terrestre. Posizione numero 5 invece per Fabri Fibra, che collabora con i Pinguini Tattici Nucleari. Il risultato è davvero eccellente e si chiama Goya.

Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya, posizione numero 5 nella classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss. Andiamo alla posizione numero 4, che secondo me è anche l'orario perfetto per alzare il volume e ascoltare questo pezzo, che è uno, diciamo, dei più rappresentativi di questa estate. È diventato virale anche sui social. Lui è Hugel insieme a Ima Angel e Ultra Natte, e sto parlando ovviamente di Moving to the Sun.

Star d'amore, la canzone di Safe che conquista la posizione numero 3 all'interno della Kiss Kiss Play Chart e siamo ufficialmente sul nuovo podio di questo sabato. Saliamo, lo facciamo con la posizione numero 2. Cioè, lei è abituata oramai a conquistare le vette di tutte le classifiche, sempre, da quando ha cominciato la sua carriera.

0: Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari. Però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370€ al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402€. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Kiss, kiss.
3: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 23 settembre.
2: Kiss, kiss.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Kiss, kiss.
7: Oh. Let's make some bad decisions. I want you, baby, all of the time.
6: La musica.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss. Solo da 1 euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Kiss, kiss.
5: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Kiss, kiss.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovol

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 23 settembre.
1: Kiss Kiss.
4: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
1: Kiss Kiss.
6: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss. E
7: sei partito per Napoli per un weekend romantico?
8: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
7: E tutte quelle persone nella foto?
8: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
7: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
6: Kiss Kiss.
9: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai.
6: La musica più bella.

0: quando il resto si ferma. La musica più bella continua. La notte vola.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
1: Suzuki.
3: Kiss Kiss.
4: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica DeLonghi Magnifica S a 279 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 23 settembre.
3: Kiss Kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Kiss, kiss.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy. Pieno di idee.
3: Kiss, kiss.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Kiss, kiss.
13: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte, sempre.
14: Dettagli in negozio online.
15: Kiss, kiss.
0: La musica più bella. La musica più bella. Oh, me lo

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Kiss, kiss.
4: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 23 settembre.
3: Kiss, kiss.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Kiss, kiss.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
7: Kiss, kiss. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella

Il bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss

0: La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
1: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì. Come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAE 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
3: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovo.

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Kiss Kiss.

0: bitch.
1: Kiss Kiss.
2: Aiutami a sparire come cenere. Ti dirò cosa si prova. Tanto non vedevi l'ora.
1: La musica

0: da lunedì al sabato dalle 9 alle 12.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
4: Renault.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
8: Infatti.
7: E perché nella foto sei su un palco?
8: È una storia lunga.
7: Quanto lunga?
8: Fino alle 5 del mattino.
7: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

Fischi's Kiss a te, che stai ascoltando.

0: Arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
1: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a €699,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 23 settembre.

0: più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
2: Kiss Kiss.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Kiss Kiss.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Yes, yes.
7: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 23 settembre.
6: Yes, yes.
9: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
10: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Kiss Kiss.

0: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
1: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
0: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
2: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
3: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it. Yes,
1: yes. Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Yes, yes. Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Radio station BTSN.

ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo! Animo!